0: annunciano un accordo con l'Oman per la gestione del passaggio marittimo. Oggi è atteso a Teheran il premier del Qatar Al Thani per tentare di allentare le tensioni. Intanto l'Iran denuncia all'ONU il terrorismo economico delle sanzioni americane. Social e dipendenza. Nel processo intentato negli Stati Uniti, Meta, la società titolare di Facebook e Instagram, sceglie di patteggiare. Accordo da 17 miliardi di dollari e l'impegno per nuove regole a tutela dei minori.
1: Nessuna ammissione di colpa rispetto alle accuse di provocare dipendenza e danni alla salute mentale dei minori, ma con il patteggiamento Meta accetta di pagare circa 17 miliardi di dollari e si impegna a introdurre nuove tutele per gli adolescenti. Verifica più stringente dell'età, blocchi notturni, meno notifiche nelle ore in cui vanno a scuola, limite massimo di uso di 2 ore al giorno disattivabile solo dai genitori, che avranno, promette la società titolare di Facebook e Instagram, maggiori strumenti di controllo. Altra novità, gli under 18 non potranno visualizzare il numero di like e reazioni ai post. Siamo dunque di fronte ad una svolta nell'uso dei social. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
2: Parlare di svolta è un po' troppo. Il fatto che i ragazzi non vedano immediatamente quanti like ottengono i loro messaggi, il fatto che alcune notifiche siano di default disattivate, queste cose sono senz'altro positive. Va detto che aggirarle anche attraverso il consenso dei genitori, che spesso sono ignari di fornirlo, sarà molto semplice.
1: Daniele Morgera, GR1.
0: La cronaca: non conoscevano né Walter Lavitola né Segfrido Ranucci. Sarebbe questo quanto ribadiranno i 3 arrestati per l'attentato al conduttore di Report avvenuto nell'ottobre del 2025, che verranno interrogati stamattina nel carcere di Rebibbia. Ci si attende anche un chiarimento sugli ordini ricevuti dall'intermediario di Lavitola, Gomes Clesio Savares. Il faccendiere ha confessato di essere il mandante dell'attentato, che però, a suo dire, sarebbe dovuto consistere non in una bomba ma in alcuni colpi di pistola contro il muro di cinta della casa del giornalista. Sport e giochi del Mediterraneo. L'Italia arriva a quota 97, prima nel medagliere della ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: Anas ricorda: se scegli di fumare, non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato, è un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente.

0: Meglio di no.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione, oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
1: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Via libera dal Consiglio dei Ministri alla proroga sul taglio delle accise. Nel provvedimento dell'esecutivo anche un nuovo intervento sull'ex Ilva.
3: Il provvedimento del governo punta a contenere il costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo. Per coprire il costo dell'intervento, circa 130 milioni di euro, viene utilizzato un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Una misura inedita che, spiegano fonti di governo, è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti e che dovrebbe riguardare in particolare l'ENI. L'acconto dovrebbe essere fissato al 39% e farebbe poi maturare alla società un uguale credito di imposta. Nei prossimi giorni poi verrà valutata la forma da dare alle successive misure mirate, rivolte alle fasce di reddito meno abbienti, e da definire anche la copertura finanziaria. L'altro decreto approvato, quello per garantire la continuità operativa degli impianti ex Ilva, affronta il problema delle garanzie dei prestiti e lo stop scattato per le attività di gestione dei rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente. Intanto la holding ceca CE Industries ha precisato di non aver ancora presentato alcuna offerta per le attività dell'Ilva Taranto. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: L'alluvione che in Nepal ha causato 160 vittime e 600 dispersi, distruggendo case, strade e ponti. Circa 90 sono gli italiani presenti in quell'area. Secondo la Farnesina, due di loro si trovano proprio in quella zona dell'alluvione. Sono in buona salute e faremo tutto il necessario per farli rientrare il prima possibile, ha detto il ministro Tajani. Nel servizio la testimonianza di due nostri connazionali.
4: Purtroppo il Nepal risente della sua conformazione geologica, della sua posizione anche geografica, però quello che è successo è stato di una violenza particolarmente brutale.
5: Una violenza brutale, racconta Margot Tortella, salentina, guida turistica, si è trasferita a Kathmandu da 9 anni, vive lì con il suo compagno e un bimbo di 9 mesi.
4: Ci siamo svegliati con queste immagini terrificanti che sono anche arrivate a voi in Italia. Per quanto i danni non siano stati sentiti direttamente nella capitale del Nepal in cui mi trovo, è chiaro che il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali.
5: Uno shock per tutto il paese. A Kathmandu abbiamo raggiunto anche Navio Heller, altoatesino, che vive lì da molti anni, fa il fotografo culturale, e quelle immagini di distruzione sono una grande ferita.
6: Una tragedia grossa per il paese, perché sono diversi centinaia di chilometri da nord a sud che il fiume ha attraversato, questo muro di acqua che è sceso giù.
5: Valeria Volatile, GR1.
2: La guerra russo-ucraina, secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Per il report dell'agenzia di intelligence americana c'è questa eventualità nei piani del Cremlino. Nella notte udite esplosioni a Kiev e raid russo su Kryvyi Rih. Stati Uniti, il processo contro Meta per la dipendenza dei minori dai social. L'azienda patteggia la società di Mark Zuckerberg, ha raggiunto un accordo con 47 stati e altri territori americani. Pagherà fino a 17 miliardi di dollari senza ammettere responsabilità. Previsti anche limiti al tempo trascorso dagli adolescenti sulle piattaforme, blocchi notturni, maggiori controlli per i genitori e restrizioni alle funzionalità considerate dannose. L'attentato alle Torri Gemelle di New York dell'11 settembre 2001, una delle menti dell'attacco, Khalid Sheikh Mohammed, e tre suoi complici andranno a processo nel giugno del 2028, lo ha deciso un giudice militare, e sarà proprio un tribunale militare a giudicare gli imputati che sono detenuti dal 2003. Torniamo in Italia, prosegue il caldo anomalo legato al cambiamento climatico, fino a 42 gradi al sud, da domani bollino rosso in 9 città e temperature che risalgono anche al centro e al nord. Intanto si celebra la giornata mondiale dei laghi, istituita lo scorso anno dall'ONU per promuovere azioni concrete e proteggere gli sprechi d'acqua nel mondo minacciati dal riscaldamento globale.
7: I laghi ricoprono il 4% della superficie terrestre e rappresentano il 90% delle risorse idriche direttamente accessibili. Massimiliano Pasqui, Istituto di Biometeorologia CNR.
0: I laghi sono messi sotto grande pressione dal cambiamento climatico, rappresentano alterazioni del ciclo idrologico che portano a un limite critico.
7: Il riscaldamento globale mette a rischio anche i laghi italiani.
0: Siamo una nazione ricca di acqua, ma di anno in anno un aumento dei consumi, un aumento dell'evaporazione per effetto dell'aumento delle temperature porta questi ambienti a vivere al limite.
7: I vostri studi ci dicono che se non riusciremo a invertire l'attuale ritmo di emissioni per un aumento di temperatura di 2 gradi nel Mediterraneo, la disponibilità di acqua potrebbe diminuire fino al 15%.
0: Dobbiamo agire su due strade distinte: sostituire combustibili fossili con fonti energetiche rinnovabili, dall'altro riduzione dei consumi di acqua e che venga aumentata la frazione di acqua riutilizzabile.
7: Francesca Fornario, GR1.
2: Ed era questa l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un centro o sulle competenze di chi ti propone un trattamento, non esitare a segnalare il caso al numero di pubblica utilità 117. Oppure recati presso uno dei nostri reparti per presentare una denuncia. Metti sempre la salute al primo posto.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Radio.

0: Ore 4.
1: GR1. Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il governo è esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel, una misura che vale 130 milioni di euro. Dopodiché l'esecutivo procederà ad individuare nuove misure strutturali e selettive a sostegno delle fasce di reddito più basso e per le categorie sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva. Intanto il governo conferma di lavorare al contributo dagli ex extra profitti delle industrie petrolifere ed energetiche. E sul prolungamento del taglio delle accise sugli extra profitti continua il confronto tra i partiti. Al centro del dibattito anche i fondi SAFE, i prestiti europei per le spese militari.
2: Proteggere famiglie e imprese dal caro carburanti, così da Fratelli d'Italia si plauda al provvedimento che proroga il taglio delle accise. Obiettivo per il partito della Premier è salvaguardare le fasce più deboli e il sistema produttivo. È un provvedimento ponte in attesa di una misura strutturale e sostanziosa, così dalla Lega Matteo Salvini, che conferma la contrarietà all'utilizzo dei fondi SAFE e insiste sulla tassazione di extra profitti, ipotesi però respinta da Forza Italia. Antonio Tajani.
3: Non voglio sentire la parola extra profitto e mi sa molto da Unione Sovietica. Dove cos'è l'extra profitto?
2: Giorgia Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio, così dal PDL Schlein, che rincara nel governo. Continuano a litigare fra loro, ma il problema del costo dei carburanti rimane tutto. Anche dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte accusa il governo di mancanza di coraggio, uno sconticino impercettibile, ennesima beffa per gli italiani. Torna sui fondi SAFE anche Angelo Bonelli, AVS.
4: Il governo ha detto sì a un debito di 8 miliardi di euro per acquistare armi, però per i pensionati, per la sanità pubblica, gli stipendi degli italiani che sono tra i più bassi in Europa, i soldi non li trovano mai.
2: Alessandra Allegra, GR1.
1: L'alluvione che ha investito il Nepal al confine con il Tibet, spazzati via interi villaggi, edifici, ponti e strade da un'enorme ondata di fango provocata, ipotesi confermata dall'Istituto Geologico Americano, dal collasso di un ghiacciaio che è crollato a valle. Oltre 160 i morti accertati, ma ci sono ancora circa 600 dispersi, tra cui 400 turisti stranieri. La Farnesina stanno bene i due italiani coinvolti nella tragedia. La guerra russo-ucraina, secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Per il report dell'agenzia di intelligence americana c'è questa eventualità nei piani del Cremlino e nel colloquio ci sarebbe stato anche un confronto sulla situazione iraniana. Intanto nella notte esplosioni udite a Kiev e raid russo su Kryvyi Rih. Il presidente americano Trump revoca i visti agli immigrati da tutto il mondo e solo Iran assicura lo stretto di Hormuz è privo di mine. Stanotte però una nave che vi transitava è stata colpita da un proiettile non identificato. Il corrispondente.
5: Nessuna fretta di riprendere le trattative con l'Iran, sostiene Trump, aggiungendo che la guerra economica e gli attacchi militari sono entrambi efficaci e la Repubblica Islamica si ritrova infatti con una inflazione elevatissima e un'economia che cade a pezzi. Il presidente americano insiste poi nel rassicurare gli operatori internazionali. Lo stretto di Hormuz è aperto, afferma. Abbiamo eliminato le mine, ogni tanto viene lanciato un drone o un razzo, minimizza, ma lo stretto è perfettamente funzionante e vi sta transitando una grande quantità di petrolio. E il segretario alla difesa Exit ribadisce che la pressione economica è quella privilegiata in questo momento dagli Stati Uniti, ma Washington non esclude il ricorso ad attacchi militari in linea di principio. Nel frattempo, l'amministrazione, secondo il Financial Times, avrebbe deciso una sospensione in tutto il mondo degli appuntamenti per richiedere visti per l'immigrazione. Una pausa per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari ed escludere in futuro, fa sapere Washington, l'ingresso di soggetti che potrebbero avere bisogno del welfare pubblico statunitense. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: La cronaca, previsti per oggi gli interrogatori di 3 dei 4 presunti esecutori dell'attentato dello scorso ottobre davanti casa di Siegfried Ranucci a Pomezia. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante. Da chiarire le indicazioni date agli esecutori da Lavitola e dal suo factotum Gomes Cresio Tabarsh.
6: Loro non sapevano manco dell'esistenza di Lavitola, non conoscevano assolutamente Ranucci, ma manco la trasmissione televisiva sua. C'è stato un mandato ricevuto e loro appunto specificheranno qual è stato il mandato. Ma il contatto è stato con Tavares.
0: A parlare è Antonio Falconieri, uno degli avvocati dei 3 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti all'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Daranno la loro versione dei fatti e certamente ribadiranno che non conoscevano la vitola, fanno sapere i legali. Ciò che ci si attende di chiarire oggi negli interrogatori è il mandato ricevuto da Gomez Clesio Tavares, intermediario di la vitola riparato in Africa. Il faccendiere, infatti, nell'ammettere di essere il mandante dell'attentato, ha detto di averlo immaginato con modalità diverse, non una bomba ma una serie di colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Claudio Vigolo, GR1.
1: Meteo in arrivo, la nuova ondata di caldo, temperature sopra la media di 10-12 gradi, oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani salgono a 9 le città in allerta rossa. Era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
7: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: In vacanza con i tuoi amici a quattro zampe? Ecco cosa devi sapere. Se viaggi nell'Unione Europea, puoi portare con te fino a 5 animali, tra cani, gatti e furetti, che abbiano età superiore ai 3 mesi. I requisiti fondamentali per non rischiare sono passaporto europeo, microchip o tatuaggio validi, vaccinazione antirabbica e dati di animale proprietario registrati sul passaporto. Attenzione, per alcune mete come Malta, Irlanda e Finlandia potrebbe essere necessario anche un trattamento specifico contro l'echinococco. Se invece arrivi da un paese extra UE, i controlli sono più stringenti. Oltre a microchip e vaccino, serve un certificato sanitario e spesso la titolazione degli anticorpi antirabbici. Ricorda che la prima vaccinazione è valida solo se fatta dopo l'identificazione e almeno 21 giorni prima della partenza. Per uccelli, pesci o tartarughe valgono invece le regole dello stato di destinazione e le ulteriori restrizioni per le specie protette. Non rischiare il respingimento o la quarantena del tuo animaletto. Viaggio informato.
0: Estate con Rai Isoradio.

vent'anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

sole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeola. Terribile alluvione al confine tra Nepal e Tibet. Interi villaggi sono stati spazzati via. Oltre alle 165 vittime accertate, le autorità parlano di quasi 500 dispersi. Tra questi centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi, un bilancio che si aggiorna di ora in ora. La macchina dei soccorsi lavora senza sosta, con il costante sostegno di Pechino e dell'India. Sanno bene i due italiani che si trovano in quell'area, fa sapere la Farnesina.
2: I soccorritori affondano nel fango fino alla cintola, portano sulle spalle i sopravvissuti. I mezzi procedono a fatica. Un mare grigio, fangoso, ricopre case, alberi, auto, infrastrutture e le persone. Ci sono ancora centinaia di dispersi. Difficile, anche da satellite, riconoscere i contorni dei villaggi dopo la devastante alluvione che nel giro di pochi minuti ha trascinato tutto con sé e che ha colto di sorpresa. Tra le cause possibili, la caduta di un'enorme massa di ghiaccio o di rocce in un fiume lungo il confine himalayano tra il Nepal e il Tibet, fiume che è tracimato, provocando inondazioni e frane a catena. Il portavoce dell'ONU, Dujarric, esprime condoglianze per le vittime e solidarietà alla popolazione. L'ONU dice: sta coordinando l'invio di aiuti con le organizzazioni umanitarie e ha già inviato kit medici sufficienti per 10.000 persone per 3 mesi. Alba Arcuri, GR1.
1: In Italia il governo ha approvato la proroga sul taglio delle accise e poi ieri sera la firma anche del presidente Mattarella sul decreto legge, ha approvato anche un nuovo intervento sull'ex ILVA.
3: Un consiglio dei ministri di soli 15 minuti ha esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel. Dopodiché il governo intende intervenire con una nuova misura che Giorgia Meloni vuole sia strutturale e selettiva per aiutare le persone con reddito più basso e sostenere le categorie di lavoratori sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera da Palazzo Chigi anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva e alla fideiussione per consentire agli impianti, considerati di interesse strategico nazionale, la gestione dei rifiuti. La Premier punta poi sul confronto politico chiesto ed ottenuto a livello europeo per trovare una soluzione condivisa sui contributi dagli extra profitti delle industrie petrolifere dell'Unione. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è garantire agli Stati membri un criterio di equità e neutralità, chiedendo versamenti in egual misura alle società energetiche per evitare squilibri tra le diverse aziende sul mercato. Carla Macrellino, GR1.
1: Il conflitto russo-ucraino, secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Per i report dell'agenzia di intelligence americana c'è questa possibilità nei piani del Cremlino e nel confronto si è parlato anche della situazione iraniana. E passiamo proprio al Medio Oriente. Matthew Trump assicura che lo stretto di Hormuz è privo di mine. L'Iran annuncia un accordo con l'Oman per la gestione del passaggio marittimo e denuncia all'ONU il terrorismo economico delle sanzioni americane. Oggi è atteso a Teheran il premier del Qatar Al Thani per tentare di allentare le tensioni. Rimaniamo in America. Social dipendenza nel processo intentato negli Stati Uniti. Meta, la società titolare di Facebook e Instagram, sceglie di patteggiare. Accordo da 17 miliardi di dollari e l'impegno per nuove regole a tutela dei minori.
4: Nessuna ammissione di colpa rispetto alle accuse di provocare dipendenza e danni alla salute mentale dei minori, ma con il patteggiamento Meta accetta di pagare circa 17 miliardi di dollari e si impegna a introdurre nuove tutele per gli adolescenti. Verifica più stringente dell'età, blocchi notturni, meno notifiche nelle ore in cui vanno a scuola, limite massimo di uso di 2 ore al giorno disattivabile solo dai genitori, che avranno, promette la società titolare di Facebook e Instagram, maggiori strumenti di controllo. Altra novità, gli under 18 non potranno visualizzare il numero di like e reazioni ai post. Siamo dunque di fronte ad una svolta nell'uso dei social. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
5: Parlare di svolta è un po' troppo. Il fatto che i ragazzi non vedano immediatamente quanti like ottengono i loro messaggi, il fatto che alcune notifiche siano di default disattivate, queste cose sono senz'altro positive. Va detto che aggirarle anche attraverso il consenso dei genitori, che spesso sono ignari di fornirlo, sarà molto semplice.
4: Daniele Morgera, GR1.
1: Meteo: in arrivo la nuova ondata di caldo, temperature sopra la media di 10-12 gradi, oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani salgono a 9 le città in allerta rossa. Sport: volley, gli europei femminili, le azzurre battono la Francia 3-7-1 e chiudono da imbattute la fase a gironi. Per gli ottavi si gioca domenica 30 in Repubblica Ceca. I giochi del Mediterraneo: l'Italia arriva a quota 97 trofei ed è prima nel medagliere. Era questa l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Io ascolto Rai Isoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade. Perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio. Il mio mondo in una radio.
1: Rai Isoradio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia. In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Le 5:34 minuti di questo giovedì 27 agosto 2026. Buon giorno, buon viaggio a tutti. Giusy Panara con voi insieme al maggiore Domenico Maione per le previsioni del tempo. Buongiorno.
4: Buongiorno. Situazione che vede l'alta pressione espandersi sul paese. Questo sta a significare bel tempo, tempo stabile, ampio soleggiamento soprattutto. Questo comporta due cose: l'instabilità pomeridiana, che oggi sarà più diffusa al nord, specie sul nord-ovest tra Piemonte e Valle d'Aosta, dove ci sarà spazio per qualche rovescio o temporale, ma soprattutto l'aumento delle temperature, temperature che al centro-sud tenderanno ulteriormente ad aumentare rispetto alla giornata di ieri. Oggi si arriverà come media intorno ai 37 gradi al centro, 40-42 gradi invece al sud, specie nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e soprattutto sulle due isole maggiori, aspettando la giornata di domani che sarà dove ci sarà il picco massimo e al centro si registreranno 40 gradi, 39-40 gradi a Roma e invece al sud 42-44 gradi.
3: Sono senza parole, la ringrazio comunque, grazie per questi aggiornamenti e per queste notizie, e maggiore Domenico Maione.
4: Grazie a voi.
5: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: E allora vediamo subito in strada cosa sta accadendo. Diverse le chiusure ancora attive. Parto dalla diramazione Predosa Bettole, dove è chiuso lo svincolo di Novi Ligure in entrata e in uscita. In A12 è chiusa l'entrata di Rapallo verso Livorno. Attenzione in Autosole, un incidente tra Modena Nord e la 22 verso Milano, incidente anche sull'Adriatica tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Diramazione per Ravenna è chiusa l'uscita di Fornace Zarattini per chi proviene dalla 14, con Planare di Bologna. Chiuso lo svincolo 13 per la statale 9, la via Emilia in entrata verso la 1 e tratto chiuso tra Bologna San Lazzaro e lo svincolo 12 per la statale 65 della Futa direzione nord. In A13 lo sbandamento di un camion tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, un incidente in autosole tra Monte San Savino e Valdichiana direzione Roma. Poi un tratto chiuso in A1 Fabbro Orvieto verso Roma e tra Chiusi e Fabbro verso Roma c'è un chilometro di coda proprio per il tratto chiuso. E chiuso all'entrata di Monte Romano verso l'Aurelia in A12, tratto urbano della 24, tratto chiuso tra via Fiorentini e la tangenziale est e tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo, e ci sono code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est.
1: Da qui mi piace calcolare le distanze, da qui proiettarmi nello spazio siderale, da qui da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho conosciuto

flamenco paranoia alle 5:49 minuti. A proposito di bruciare, come canta Samurai J, ci sono state fiamme tra il grande raccordo anulare e Porta di Roma ieri pomeriggio, anche con un po' di timore, di paura al centro commerciale. Il rogo si è sviluppato in via di Sette Bagni ed è andato avanti tutto il giorno. Ci sono delle immagini, leggo dalla cronaca di Roma del Corriere della Sera, ma insomma la notizia è riportata da tutti i quotidiani. La grande colonna di fumo nero è risultata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ci sono foto a corredo della notizia, le fiamme del rogo di ieri che è ripreso in due momenti quando sembrava ormai domato. Questo è accaduto ieri a Roma in via di Sette Bagni. Allora andiamo appunto sul tratto urbano della 24 che è chiuso per lavori tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo e ci sono code tra via Togliatti e Portonaccio verso la tangenziale est. Napoli tangenziale, chiusa l'entrata di Arco Felice verso la diramazione Capodichino, tratto chiuso tra Arco Felice e Agnano verso la diramazione Capodichino, è chiusa l'entrata di via Campana verso la diramazione Capodichino, è chiusa l'entrata di Arenella in entrambe le direzioni, l'entrata di Capodichino Monte verso Pozzuoli, l'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, l'entrata di Viale Maddalena verso Pozzuoli, l'entrata di Doganella verso la diramazione Capodichino. Tratto chiuso poi tra Doganella e la fine della tangenziale di Napoli in carreggiata est e tratto chiuso tra Doganella e Camaldoli in direzione ovest verso Pozzuoli. Rallentamenti per incidente ora in A1 tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma e 2 chilometri per il tratto chiuso tra Chiusi e Fabro verso Roma. Ma anche in A14 un incidente Castel San Pietro Bologna San Lazzaro verso Bologna. Tra poco l'informazione con il GR1 delle 6, ci ritroveremo subito dopo.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. La terribile alluvione al confine tra Nepal e Tibet. Oltre 165 le vittime finora accertate, le autorità parlano di almeno 550 dispersi. Un bilancio che inevitabilmente si aggiorna di ora in ora. Centinaia di turisti che si trovavano in quell'area, provenienti da una trentina di paesi. Tra loro due italiani che stanno bene, fa sapere la Farnesina. La macchina dei soccorsi lavora senza sosta con il sostegno di Pechino e dell'India.
3: I soccorritori affondano nel fango fino alla cintola, portano sulle spalle i sopravvissuti. I mezzi procedono a fatica. Un mare grigio, fangoso ricopre case, alberi, auto, infrastrutture e le persone. Ci sono ancora centinaia di dispersi. Difficile anche da satellite riconoscere i contorni dei villaggi dopo la devastante alluvione che nel giro di pochi minuti ha trascinato tutto con sé e che ha colto di sorpresa. Tra le cause possibili, la caduta di un'enorme massa di ghiaccio o di rocce in un fiume lungo il confine himalayano tra il Nepal e il Tibet, fiume che è tracimato, provocando inondazioni e frane a catena. Il portavoce dell'ONU, Dujarric, esprime condoglianze per le vittime e solidarietà alla popolazione. L'ONU dice sta coordinando l'invio di aiuti con le organizzazioni umanitarie e ha già inviato kit medici sufficienti per 10.000 persone per 3 mesi. Alba Arcuri, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino. La Russia si prepara ad un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina e potrebbe utilizzare anche armi nucleari tattiche. È quanto riporta l'agenzia Bloomberg. E secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA, Radcliffe, a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Per i report dell'agenzia di intelligence americana ci sarebbe anche questa possibilità nei piani del Cremlino. Il governo ha esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel, una misura che vale 130 milioni di euro. Si procederà poi ad individuare nuove misure strutturali e selettive a sostegno delle fasce di reddito più basso e per le categorie sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex ILVA. L'esecutivo conferma di lavorare anche al contributo dagli extra profitti delle industrie petrolifere ed energetiche. Il caso La Vitola. Saranno interrogati questa mattina i 4 presunti esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Gli arrestati dovrebbero confermare di non aver mai conosciuto né il giornalista né il faccendiere. La Vitola ha accusato di essere il mandante dell'azione che il 7 settembre comparirà davanti al Tribunale del Riesame. Meteo, torna il caldo africano con temperature anche fino a 42 gradi al sud. Oggi 2 città da bollino rosso, Campobasso e Palermo. Domani picco del caldo e saranno 9. Nella fine settimana il termometro scenderà leggermente. Dipendenza dai social. Meta, la multinazionale tecnologica titolare di Facebook e Instagram, sceglie di patteggiare nel processo sui danni provocati dalle piattaforme sociali ai minorenni. Accordo da circa 17 miliardi di dollari e nuovi strumenti a tutela dei minori. Verifica dell'età più efficace, blocchi notturni, meno notifiche nelle ore in cui i ragazzi vanno a scuola, limite di utilizzo di 2 ore al giorno disattivabile solo dai genitori. Sulla portata delle misure ascoltiamo Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
4: Parlare di svolta è un po' troppo. Il fatto che i ragazzi non vedano immediatamente quanti like ottengono i loro messaggi, il fatto che alcune notifiche siano di default disattivate, queste cose sono senz'altro positive. Va detto che aggirarle anche attraverso il consenso dei genitori, che spesso sono ignari di fornirlo, sarà molto semplice.
2: E ora lo sport a partire dalla pallavolo.
5: 5 su 5 le azzurre di Velasco chiudono il gruppo D degli europei di volley e punteggio pieno con un solo set perso. Ieri contro la Francia sconfitta 3-1 nella partita che valeva il primo posto. Oggi riposo, domani il trasferimento a Brno in Repubblica Ceca, dove domenica e lunedì si disputeranno gli ottavi. L'Italia sfiderà la quarta del gruppo B, una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina. Nel tardo pomeriggio invece conosceremo i nomi delle 8 avversarie di Inter, Napoli, Roma e Como nel girone unico di Champions League. E domani il sorteggio riguarderà l'Europa League, interessante serata in Milan e Juventus, e la Conference League. In quest'urna spera di esserci l'Atalanta, che dopo lo 0-0 di Bergamo dovrà battere stasera l'Hapoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Intanto la nostra Federcalcio ha deciso, in sintonia con la UEFA, di ritirare il sostegno al presidente della FIFA Infantino in vista delle prossime elezioni di marzo. E a giochi del Mediterraneo, altra giornata ricchissima di medaglie per gli azzurri, ben 16, 3 ori, 6 argenti e 7 bronzi. I podi sono così saliti a 97. Alessio Maldini, GR1.
2: Sono le 6.05, ci fermiamo qui, la linea va all'edicola, come di consueto, prossimo GR alle 7, buon ascolto.
0: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

con gli Eagles riprendiamo il nostro viaggio alle 6:13 proprio in questo istante di giovedì 27 agosto 2026. Giusy Panara con voi a raccontarvi quanto accade in strada e non solo, anche ottima musica come abbiamo appena sentito, i vostri messaggi, il vostro buongiorno che arriva attraverso il 348 103 1010, lo ricambiamo davvero con affetto. Siete sempre all'ascolto di Raiso Radio, i fedelissimi delle prime ore della mattina, e anche chi sta viaggiando per lavoro e ci racconta quanto accade in strada. Noi vi diciamo intanto che sulla 13 la Bologna-Padova è avvenuto un incidente coinvolto un camion sulla corsia di sorpasso tra Ferrara Nord e Occhiobello direzione Padova. Altro incidente in A1, qui i rallentamenti sono tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma, e poi le code per lavori in Autosole tra Chiusi e Fabbro verso Roma, e anche sul tratto urbano della 24 2 chilometri tra via Fiorentini e la tangenziale est. Attenzione sull'Adriatica, un incidente tra San Severo e Foggia verso Bari, e poi c'è fumo per un incendio tra Andria e Trani, ovviamente in entrambe le direzioni. Molta prudenza perché la visibilità è ridotta.

stante se vi siete svegliati da poco, magari state facendo colazione, fareste colazione con dei biscotti che derivano dalla plastica delle bottiglie? Insomma, però vediamo un po' questa notizia che è riportata dal sito dell'ANSA e dal comparto dedicato alla scienza. E trasformare la plastica delle bottiglie in materiali commestibili come biscotti ricchi di proteine o vitamine, questo è l'obiettivo dello studio guidato dall'Università Southern Illinois che in occasione del congresso autunnale della Società Americana di Chimica in corso a Chicago ha presentato i primi successi in questa direzione con i biscotti chiamati microbites. Stavamo cercando di sviluppare tecnologie per il riciclo della plastica al fine di creare prodotti di maggior valore e ci siamo chiesti perché non concentrarci sulla produzione di cibo, perché la plastica è fatta di carbonio, anche il cibo è fatto di carbonio, ha detto Yaka Cody, che è lo studioso che sta guidando appunto la ricerca. Nonostante la plastica sia qualcosa di lontanissimo dall'essere un ingrediente per la dieta, gli elementi che la compongono

diversamente da come già si fa da decenni a livello industriale per produrre ad esempio l'insulina, i ricercatori hanno modificato dei microbi rendendoli capaci di cibarsi di polietilene tereftalato, PET, che è il materiale spesso utilizzato per la produzione di bottiglie di bibite e acqua che viene precedentemente trattata. Questo materiale viene metabolizzato dai microbi che poi espellono una varietà di nuovi ingredienti alimentari, tra cui proteine, grassi e acidi, materiali che, integrati con fibre, amido e dolcificanti, sono stati impastati per creare dei biscotti stampati in 3D e ribattizzati microbytes. Sebbene i microbytes siano sicuri da mangiare, i ricercatori stanno ancora attendendo di concludere l'iter per ottenere l'approvazione per condurre il test di assaggio, una tecnologia sviluppata nell'ambito di un progetto con la NASA per il riciclo di materiali in ambienti con risorse molto limitate come le future colonie spaziali, ma che secondo i ricercatori potrebbe in futuro anche rappresentare una possibile fonte di cibo in un mondo in cui si stima che la domanda globale potrebbe aumentare tra il 35 e il 56% entro il 2050 e dove il 30% della popolazione mondiale sarà a rischio carestie. Vi candidate voi per il test di assaggio per questi biscotti di plastica? 348 103 1010.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Le previsioni dal tempo alle 6:32 minuti con Luca Ciceroni, buongiorno.
0: Giusy, buongiorno, buongiorno a tutti coloro che sono per strada in questo momento. Tra l'altro abbiamo l'alba proprio alle 6:30 su gran parte, perlomeno su Roma, così come su gran parte del centro Italia e alcune zone del nord e anche al sud, insomma in alcune zone già c'è stata l'alba. Vediamo insieme cosa succede. Avrete notato un cielo piuttosto biancastro, ecco, tutta colpa delle polveri del deserto che stanno arrivando accompagnate da venti di scirocco. E allora vediamo insieme le temperature partendo da ovest, perché la situazione sta cambiando, nel senso che l'alta pressione sta portando un'impennata delle temperature. Abbiamo delle minime davvero roventi sulla Sicilia e sulla Sardegna, 30 gradi a Sassari e con cielo nuvoloso, 30 gradi anche a Cagliari in questo momento, quindi notti tropicali. La temperatura è di 29 gradi anche a Palermo e Messina, quindi i valori sono piuttosto elevati, ma fa caldo anche a Roma, ci sono 25 gradi con un'umidità del 75%. A Napoli la temperatura è di 25 gradi e poi saliamo verso Firenze. Abbiamo qualche grado in meno, 23 gradi, qui le nubi devono ancora arrivare, ma si tratta di nubi di scarsa consistenza, non portano precipitazioni, sono a tratti compatte sulla Sardegna, però niente pioggia. Sul nord Italia le temperature sono un po' più basse, per esempio su Trento e Bolzano con 19 gradi, e qui ci salviamo. Ma se ci spostiamo al nord-ovest abbiamo 25 gradi a Genova, 24 a Torino, 23 a Milano, anche a Aosta è piuttosto calda con 22 gradi, Bologna 22, Venezia 24 gradi. Sul resto del centro non abbiamo citato Ancona, dove la temperatura è di 23 gradi, e Pescara dove è 22, mentre a Bari abbiamo 22 gradi. Bene, come sarà la giornata odierna? Beh, questo anticiclone sta guadagnando terreno sempre più verso l'Italia. Già il tempo è stabile, ma si irrobustisce e porta aria calda proveniente dal Nord Africa. Di conseguenza le temperature aumenteranno oggi, i valori raggiungeranno anche i 36-37 gradi nel Lazio e in Toscana, 35 gradi sull'Emilia Romagna, qualche grado in meno sul resto del nord, ma è al sud, soprattutto sulle due isole maggiori, che si farà sentire il caldo ancora di più, con massime intorno ai 40-42 gradi centigradi. Sembrano temperature da fine luglio, primi giorni di agosto, insomma temperature ben al di sopra del normale. È la quinta ondata di caldo della stagione, poi ritorneranno ad abbassarsi con la nuova settimana. Non sono previste precipitazioni significative, qualche addensamento sull'Appennino e sulle zone di confine dell'arco alpino. Ecco, questa è un po' la situazione. Domani l'apice del caldo, a Roma sono previsti 39-40 gradi, farà piuttosto caldo, e poi durante il weekend non dico potremmo respirare, però qualche grado in meno l'avremo soprattutto al centro e al nord, insomma 2, 3, 4 gradi in meno, in attesa di un ulteriore calo con la nuova settimana.
2: E in attesa allora del weekend e della nuova settimana.
0: Lo aspettiamo.
2: grazie a Luca Ciceroni, a più tardi.
0: Grazie Giusy, buon proseguimento.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
5: Con l'estate torna la voglia di vacanze, ma senza alcune accortezze un momento di piacere rischia di trasformarsi in una spiacevole disavventura. Abbiamo rilevato infatti che le truffe sulle case vacanza e i bed and breakfast inesistenti sono purtroppo dietro l'angolo. Ecco allora come difendersi in poche semplici mosse. Il primo importante consiglio che mi sento di darti è quello di utilizzare esclusivamente piattaforme molto note al momento della prenotazione, evitando trattative via social o siti poco conosciuti. Un secondo aspetto fondamentale riguarda i pagamenti, effettuali solo tramite i canali protetti del sito di prenotazione e rifiuta categoricamente le richieste di bonifico istantaneo o ricariche di carte di credito o prepagate. Non fidarti delle offerte a prezzo troppo basso, perché spesso si tratta di esche per attirare i meno esperti, e in caso di dubbi contatta subito il servizio clienti della piattaforma di prenotazione e, perché no, se possibile chiedi all'inserzionista anche una videochiamata in diretta per visionare la struttura, in modo tale da esserti certo che questa esiste. Se nonostante tutte queste accortezze dovessi subire una truffa, importante non esitare a denunciare, perché questo è l'unico modo per interrompere la frode e fermare i responsabili. Nei nostri reparti della Guardia di Finanza, presenti in tutta Italia, troverai sempre personale qualificato e pronto per ascoltarti. Buone vacanze in sicurezza a tutti.
4: Estate con Raiso Radio.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

0: 6:46 minuti, collegamento il primo della giornata con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a te e agli ascoltatori di Isoradio, da Cristina Spiniello. Circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. L'eccezione ci porta in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo. C'è coda per lavori tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma per chi viaggia verso il centro città. E ricordo che è chiuso per lavori fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. E sulla diramazione Predosa Bettola è chiusa per lavori fino alle 10 del 31 agosto l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori, in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. E vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto per il momento, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

Proprio due sere fa la Rai, Rai 3, ha omaggiato questo gruppo storico, 50 anni di canzoni, amicizia, palchi, cambiamenti e ricordi e in primo piano appunto la storia anche familiare, intima dei Pooh, con un omaggio a Stefano D'Orazio e Valerio Negrini l'altro ieri. Se volete potete recuperare su Rai Play Pooh un attimo ancora, in onda appunto, è stato in onda su Rai 3 l'altro ieri. Allora, torniamo ancora in strada, gli ultimi aggiornamenti: incidente in A1 tra Monte San Savino e Val di Chiana in direzione di Roma, e poi per questo incidente il traffico è rallentato Monte San Savino, Val di Chiana verso Roma. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, seguiremo i titoli del GR1, ci ritroveremo subito dopo.

I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

0: GR1.
1: Carburanti, prorogato lo sconto di 17 centesimi sul gasolio fino al 5 settembre, misura da 130 milioni, dal governo via libera al decreto per la continuità degli impianti ex Ilva. Uno tsunami di fango, il collasso di un ghiacciaio tra Nepal e Tibet provoca morte e distruzione, case, strade, ponti spazzati via, oltre 160 vittime accertate, più di 1000 dispersi, tra cui molti turisti, salvi 2 italiani. Ancora caldo estremo, Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna oltre i 40 gradi. Oggi è la giornata mondiale dei laghi, importanti riserve d'acqua subiscono gli effetti del cambiamento climatico. Inarrestabili azzurre agli europei di volley, le ragazze di Velasco battono anche la Francia e approdano agli ottavi da imbattute. Buongiorno.
2: Rai Isoradio Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

5 minuti dopo le 7, buona giornata, buon viaggio, questo è Rai Iso Radio. Ora Patrizio Gotti si occupa della parte tecnica, Giusy Panara con voi a dirvi quanto accade in strada. Siamo di nuovo insieme dopo i titoli del giornale radio, quindi l'informazione. Adesso altre informazioni da Roma, tangenziale est, dove è avvenuto un incidente, rallenta la circolazione all'altezza di via Salaria in direzione piazzale degli Eroi. Poi sulla Milano-Genova, tra Busalla e Genova-Bolzaneto verso Genova ci sono code per incidenti. Sull'Adriatica 3 km per un veicolo fermo tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto a 13 Bologna Padova direzione Ancona. Il traffico è congestionato sul raccordo Casalecchio tra Bologna Casalecchio e la 14 verso sud e poi sull'Adriatica tra Roseto e Teramo verso Ancona rallentamenti per il transito di un trasporto eccezionale. Tratto urbano della 24 vede code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est, un incidente coinvolta un'auto sulla corsia di marcia sull'Adriatica tra San Severo e Foggia verso Bari e poi attenzione perché c'è fumo per un incendio, visibilità ridotta tra Trani e Molfetta.

0: dove vanno le nuvole.
1: Dove vanno le nuvole oggi con Luca Ciceroni? Di nuovo buongiorno.
2: Giusy, buongiorno. Buongiorno a tutti coloro che sono per strada in questo momento. Andiamo a vedere un po' la situazione, perché abbiamo un po' di nuvolosità, ma si tratta di nubi innocue, nubi che tendono a velare il cielo e che non hanno fatto altro che impedire il raffreddamento notturno su gran parte delle regioni del centro, soprattutto e in particolare in Sardegna, dove già si registrano 30 gradi a Sassari e Cagliari. Abbiamo quindi delle velature sulla Sardegna e raggiungono anche il Lazio. Infatti il cielo è velato anche su Roma, dove la temperatura è di 26 gradi centigradi con un'umidità piuttosto alta. Ecco, è proprio l'umidità presente nell'aria che ha creato condizioni piuttosto fastidiose durante la notte, e quindi in arrivo da ovest questa onda anticiclonica, questo anticiclone subtropicale, è la quinta ondata di caldo della stagione, quindi oggi previsti fino a 42 gradi nelle zone interne della Sicilia, anche 44 nelle zone interne della Sardegna. Questa è un po' la notizia del giorno in Italia per quanto riguarda il meteo, ma anche Roma, insomma, le temperature sono in salita, oggi 37 gradi, domani sono previsti 39 gradi, sfioreremo i 40, anzi potremo anche toccarli nel Lazio. Per quanto riguarda il resto del centro, al momento abbiamo 22 gradi a Perugia e Firenze, 24 ad Ancona. Qui le velature sono meno compatte, ma il cielo è comunque di un color biancastro, questo a causa della polvere del deserto portata dai venti di scirocco che sta raggiungendo gran parte del nostro paese. Al nord le temperature sono leggermente più basse, ma l'umidità è molto molto alta. Lungo le coste si sfiora addirittura il 100% di umidità, ma questo anche in Sicilia, perché questa mattina Castellammare del Golfo, per esempio, tra Trapani e Palermo c'era il 100% di umidità con temperature intorno ai 27-28 gradi, quindi questo ci fa percepire molto di più l'apice del caldo nella giornata di domani.
1: Quindi non aria ma acqua praticamente.
2: Quasi 100% l'umidità relativa, ecco. E infatti le macchine, insomma, per chi esce nella zona di Roma sono bagnate, ecco, sì, cioè, come in pieno inverno capita con l'umidità quando è molto alta. Cosa si prevede per oggi? Allora, sicuramente l'alta pressione porta tempo stabile, quindi non sono previste piogge, al massimo qualche velatura in transito da ovest verso est, un po' di nubi in prossimità dei rilievi e soprattutto sulle zone di confine dell'arco alpino, anche se di precipitazioni non ce ne sono tante, qualche occasionale acquazzone sulle zone di confine dell'arco alpino occidentale. Ma le temperature sono al nord intorno ai 22 gradi, sul 22-24 sulla pianura padana, parliamo delle città, ovviamente in Campania qualche grado in meno, 25 a Genova, 24 a Venezia, lungo le coste, ecco, il clima è già più caldo in queste ore, già caldo in queste prime ore del mattino, e durante il giorno il caldo raggiungerà anche il nord, previsti 35 gradi a Bologna, domani 38 gradi in quel di Bologna, 39 tra Reggio Emilia e Modena, almeno questo da previsioni del centro europeo. Al sud è il caldo maggiore, in quanto già Napoli registra 26 gradi, ma sul litorale siamo sui 27-28 gradi e le temperature sono in aumento. Anche sulla Campania abbiamo delle velature, questo impedisce il raffreddamento. Sulla Puglia il cielo è sereno, 23 gradi a Taranto. Andiamo a vedere le zone turistiche: Santa Maria di Leuca, 27 gradi, quindi caldo rovente, se la godono i turisti che si trovano al mare, dove possono trovare un po' di refrigerio nell'acqua del Mediterraneo, insomma, del nostro splendido mare.
1: E questa è la situazione, grazie a Luca Ciceroni, buona giornata.
2: Buona giornata, buon proseguimento.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: vuoi.
1: Latin Lover, Cesare Cremonini, 7:21 minuti, ci sono code per incidente, siamo sulla 7, la Milano-Genova, le code le troviamo tra Busalla e Genova-Bolzaneto verso Genova, due auto e un mezzo pesante coinvolti nell'incidente. Mezzo fermo invece sull'Adriatica genera 3 km di coda verso Ancona tra Bologna-Borgo Panigale e l'innesto a 13 Bologna-Padova. Traffico poi congestionato sul raccordo Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e la 14 direzione sud, queste code. Incidente a Bologna sulla Complanare tra lo svincolo 4 bis aeroporto Marconi e lo svincolo 5 quartiere Lame direzione sud verso l'Adriatica. Sulla 14 tra Val di Brata e San Benedetto del Tronto verso Ancona rallentamenti per il transito di un trasporto eccezionale tra Teramo e Val di Brata verso Ancona, 1 km di coda per lavori, e code per lavori le ritroviamo sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Ancora sulla 14

0: da Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica, alle 7:29 minuti, e dobbiamo parlare delle conseguenze di queste alte temperature dal punto di vista proprio dell'abbigliamento, perché sono stati sotto certi aspetti fortunatamente sdoganati per gli uomini in ufficio i pantaloni corti, bermuda al ginocchio e t-shirt, così il look weekend ha preso il sopravvento, e questo è un articolo dell'ANSA. E ciò che decenni del cosiddetto casual Friday, il look informale in ufficio ammesso solo il venerdì in procinto della pausa del weekend, ha convinto gli uomini con questo caldo ad andare in ufficio in pantaloncini al ginocchio, bermuda più che cortissimi, naturalmente per questo caldo. La capitale giapponese ha aperto la strada quest'anno. Il governo, che dal lontano 2005 ha lanciato la campagna Cool Beats per ridurre il consumo di energia elettrica promuovendo un ambiente di lavoro informale senza cravatta e senza giacca, ha fatto un ulteriore passo avanti incoraggiando i dipendenti ad abbandonare i pantaloni lunghi e persino a provare t-shirt e scarpe da ginnastica. Non solo Tokyo però, secondo quanto riferito a Reuters dai principali rivenditori, pantaloncini e abiti in lino stanno andando a ruba in Gran Bretagna, poiché gli uomini preferiscono tessuti traspiranti più comunemente associati ai climi mediterranei. I confini tra lo stile da pendolare e quello da vacanza si stanno assottigliando, ha affermato Marta Iberd, che è responsabile acquisti e abbigliamento maschile di grandi magazzini britannici. Altre marche importanti hanno affermato che le vendite di pantaloni di lino da uomo da giugno a luglio sono aumentate, pensate, del 183% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La tendenza era evidente nei centri finanziari europei, però da Londra a Francoforte c'erano però dei limiti. Il personale, per esempio, presso la DNB, la più grande banca norvegese, era libero di indossare pantaloncini e gonne, tuttavia probabilmente stiamo parlando di capi più eleganti di una certa lunghezza piuttosto che di una gonna da ballerina o un paio di pantaloncini da calcio sbarazzini. A Varsavia un autista di autobus ha deciso di averne abbastanza della solita uniforme composta da lunghi pantaloni di poliestere. Un giorno di questo mese si è presentato il lavoro in gonna per protesta. Questi materiali ci fanno sudare e surriscaldare, ha detto l'uomo, che si è presentato solo con il nome di Darek. In ogni caso, questo gran caldo sta cambiando anche il costume degli impiegati, delle persone che vanno a lavorare in ufficio. Sono stati per gli uomini sdoganati i pantaloni corti.

E questa era Fulminacci con Maledetto Me, 7:39 minuti. Attenzione a Napoli in tangenziale, c'è un mezzo fermo, sta rallentando la circolazione tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli, e fermo sulla corsia di sorpasso. Un incendio sull'Adriatica tra Vasto Nord e Vasto Sud, sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale, rallentamenti per lavori, Arrezzato in entrambe le direzioni. Per il fondo stradale dissestato sulla statale 76 della Valdesino tra Serra San Quirico e Falconara Alta, il traffico rallentato in entrambe le direzioni. Statale 162 della Valle Caudina, rallentamenti ad Afragola in direzione Lago di Patria, rallentamenti anche sulla 268 del Vesuvio tra Viao Bosco e la 30, la Caserta Salerno direzione Scafati, e sulla diramazione di Villa Literno, traffico rallentato 6 km prima di Villa Literno direzione San Sossio.

0: Le 7:43 minuti ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Di nuovo buongiorno.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è sostanzialmente scorrevole sulla rete con alcune eccezioni. Le vediamo insieme partendo dalla A14 Adriatica, dove tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio con la 13 Bologna Padova in direzione di Ancona registriamo code a causa del traffico intenso. Per attraversarle occorrono circa 20 minuti e ci sono ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio in direzione della A14 con code a partire da Bologna Casalecchio. E restiamo sull'Adriatica, dove per lavori c'è 1 chilometro di coda tra Giulianova e Valbibrata in direzione di Ancona. Il traffico defluisce su una corsia. In Liguria invece sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla e Bolzaneto in direzione del capoluogo ligure, code si sono formate a causa di un incidente e si attraversano in circa 20 minuti. Sono coinvolte 2 auto e un camion e il traffico defluisce su una sola corsia. Andiamo infine anche sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, dove per lavori segnaliamo code tra Portonaccio ed il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. E ricordiamo che fino alle ore 23 di domani 28 agosto questo stesso tratto resta chiuso ma in direzione opposta verso il grande raccordo anulare. Prima di salutarvi ricordiamo di guidare con prudenza e di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
3: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Novità per Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari Goia. Sono le 7:52 minuti e ci sono code per incidente in A7 tra Busalla e Genova Bolzaneto direzione Genova, code per traffico sull'Adriatica tra Bologna Borgo Panigale la 13 verso Ancona, il traffico congestionato sul raccordo Casalecchio tra Bologna Casalecchio e la 14, incidente e code sulla 14 Grottammare Pedaso verso Ancona per lavori tra Teramo e Val Vibrata verso Ancona, code e anche sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Rallentamenti per lavori sulla Firenze Pisa Livorno tra l'interporto Toscano Ovest e l'interporto Toscano Est verso Firenze, incendio sull'Adriatica vasto nord vasto sud, incidente tra San Severo e Foggia direzione Bari e fumo per un incendio tra Trani e Molfetta, visibilità ridotta, molta prudenza. Tra poco di nuovo un appuntamento con l'informazione, i titoli del GR1 delle 8, ci ritroveremo subito dopo.

0: Raiso Radio, musica, news ed infomobilità.
1: Quando tutta questa sabbia finirà.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ore 8.
2: GR1.
3: Catastrofe tra il Nepal e il Tibet. Il collasso di un ghiacciaio provoca un'onda di fango che travolge villaggi, case e ponti. Oltre 160 vittime accertate e 1.400 dispersi, molti turisti. Caro Carburanti, prorogato lo sconto sul gasolio fino al 5 settembre. La misura vale 130 milioni. In seguito, aiuti strutturali in base al reddito. Le opposizioni nel governo si continua a litigare sugli extra profitti. Putin valuta l'escalation. I media americani: per il leader del Cremlino le trattative sono ferme. I timori di una guerra totale, possibile motivo della visita del direttore della CIA a Mosca. Trump minimizza visita di routine. Social e minori, Meta si arrende, patteggia e paga una multa di circa 18 miliardi. Su Facebook e Instagram cambieranno i meccanismi che creano dipendenza negli adolescenti. Una nuova vita, Harry e Meghan sono tornati nel Regno Unito. 6 anni fa lo strappo dei duchi di Sussex con la famiglia reale e il trasferimento in California. Il 2035, secondo Ridley Scott, nelle sale The Dog Stars, western apocalittico, il film girato quasi tutto in Italia. Lo strappo, la Federcalcio si schiera con l'UEFA e ritira l'appoggio a Infantino nella corsa alla presidenza FIFA. Volley azzurre forza 5. Le ragazze di Velasco sconfiggono anche la Francia e volano agli ottavi dell'Europeo da imbattute.
4: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.
7: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Con Daido siamo tornati insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1, i titoli per la verità. Thank you, canta Daido. Noi vi ringraziamo per tutti i messaggi che ci stanno arrivando al 348-103-1010. Continuate a scriverci. Ringraziamo e salutiamo anche Patrizio Gotti, si sta occupando della parte tecnica. Giusy Panara con voi fino alle 9. Allora, subito in strada sulla Milano-Genova un incidente sta provocando code tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. Attenzione alla presenza di pedoni in A9 tra Chiasso e Lago di Como verso Como. Code per un mezzo fermo in A12 tra l'A7 e Genova Est direzione Livorno. Un'auto ferma in galleria sulla corsia di sorpasso. Sull'Adriatica 3 km di coda per traffico verso Ancona tra Bologna Borgo Panigale e la A13. La Bologna Padova su raccordo Casalecchio il traffico è congestionato. Le code sono tra Bologna Casalecchio e la A14 verso sud. Incidente coinvolto tre furgoni sulla corsia di sorpasso sull'Adriatica, le code di 2 chilometri tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona. Per lavori invece 1 chilometro tra Teramo e Val Vibrata verso Ancona. Code per lavori sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Rallentamenti per lavori sulla Firenze Pisa Livorno tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est verso Firenze. Incidente sulla A14, coinvolta una vettura sulla corsia di marcia tra San Severo e Foggia verso Bari, fumo per un incendio, visibilità ridotta tra Trani e Molfetta e adesso traffico intenso e rallentato sulla Napoli-Salerno tra allacciamento a 1 a 3 Porto di Napoli, direzione Napoli.

Sunshine Jungle, le 8:14 minuti sulla 32, la Torino Bardonecchia. Ci sono code tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia, sono code al Frejus. Rallentamenti invece per lavori Arrezzato in entrambe le direzioni, e qui siamo sulla statale 45 bis Gardesana occidentale. Per un mezzo pesante in panne tra Sanstino di Livenza e la A28, la Portogruaro Pordenone, traffico rallentato, code verso Trieste sulla Venezia Trieste. Per il fondo stradale dissestato invece sulla statale 76 della Valdesino, tra Serra San Quirico e Falconara Alta, il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. Statale 162 della Valle Caudina, rallentamenti ad Afragola, direzione statale 7 Quater, via Domiziana. Statale 268 del Vesuvio, tra Viao Bosco e la 30, la Caserta Salerno, verso Scafati, rallentamenti. Statale 7 bis, diramazione di Villa Literno, 6 km prima di Villa Literno, direzione San Sossio, traffico rallentato.

0: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
1: Elegance is a journey. Air France.
0: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Rai su Radio.

Francesco Gabbani fino alle 8:24 minuti. Andiamo sulla 9, la Lainate Como-Chiasso, per segnalare la presenza di pedoni tra Chiasso e Lago di Como, direzione Como. Le code per il traffico 3 km sull'Adriatica verso Ancona, tra Bologna Borgo Panigale e la 13, la Bologna Padova. Sul raccordo Casalecchio, traffico congestionato tra Bologna Casalecchio e la 14. Incidente, 4 km di coda sulla 14 tra San Benedetto e Pedaso in direzione di Ancona. Sono coinvolti 3 furgoni sulla corsia di sorpasso. E poi le code per lavori Teramo, Val Vibrata, direzione Ancona, e anche sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Ci sono code per lavori.

0: Ore 8 e 30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
3: Raiso Radio Estate.
4: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale, con noi oggi il commissario capo Fabrizio Labarile, dirigente COPS di Milano. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Già da questo primo pomeriggio, in previsione del bollino giallo, ci attendiamo un incremento dei flussi veicolari su tutto il territorio nazionale, senza particolari criticità viabili. Al riguardo ricordiamo l'importanza della concentrazione durante la guida. Le fonti di distrazione costituiscono la prima causa di incidentalità. L'utilizzo dello smartphone alla guida costituisce pericolo per sé e per gli altri, specialmente in autostrada dove si percorrono mediamente 30 metri al secondo. 3 secondi di distrazione sono circa 90 metri percorsi ad occhi chiusi. Durante la guida, quindi, e rinunciamo alla visualizzazione di un posto virtuale piuttosto che a momenti di vita nel mondo reale. La Polizia di Stato ringrazia per l'ascolto e auguro a tutti voi una buona giornata.
3: Estate con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

carissima Olivia. Rodrigo, sono le 8:38 minuti e adesso sulla 14 Adriatica, attenzione perché il traffico è bloccato per il recupero di mezzi incidentati, ci sono anche 5 km di coda. Traffico bloccato tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona, le code per il blocco tra San Benedetto e Pedaso in direzione di Ancona. Incidente poi più a sud tra San Severo e Foggia in direzione di Bari. Andiamo anche sulla 32, la Torino-Bardonecchia, qui le code al Frejus, siamo tra Circonvallazione Ulx e Bardonecchia. Statale 45 bis Gardesana Occidentale per lavori, rallentamenti arrezzato in entrambe le direzioni, code per un mezzo pesante in panne sulla Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e la 28, la Portogruaro-Pordenone in direzione di Trieste. Andiamo anche sulla statale 268 del Vesuvio, rallentamenti tra Viao Bosco e la 30, la Caserta-Salerno direzione Scafati, diramazione di Villa Literno, statale 7 bis, rallentamenti 6 km prima di Villa Literno, direzione San Sossio.

0: Care Nugenea, e andiamo alle 8:46 minuti al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Di nuovo buona giornata.
1: Ancora una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione scorre agevolmente sulla rete con alcune eccezioni, la principale sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona, per un incidente tra tre furgoni, il traffico è momentaneamente bloccato per consentire la rimozione dei veicoli coinvolti e registriamo una coda di 5 km a partire da San Benedetto del Tronto. Restiamo in A14 per segnalare tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio con la 13 Bologna Padova in direzione di Ancona, code per traffico intenso e ripercussioni sul raccordo di Casalecchio, con code verso la 14 a partire da Bologna Casalecchio. Andiamo anche sulla 9 Lainate Chiasso, dove tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera si formano code per operazioni doganali. Infine sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, per lavori ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma in direzione del centro città, e ricordiamo che fino alle ore 23 di domani 28 agosto questo stesso tratto resta chiuso ma in direzione opposta verso il grande raccordo anulare. E prima di chiudere ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

un ultimo fino alle 8:54 minuti, torno sulla 14 Adriatica perché ora per incidente sono 6 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso direzione Ancona, coinvolti 3 furgoni sulla corsia di sorpasso. Incidente anche sull'Adriatica più a nord tra Imola e Castel San Pietro direzione Bologna, il traffico per questa ragione è rallentato. Attenzione anche nel tratto Bologna-Borgo Panigale, innesto a 13 in direzione Ancona, ci sono code per traffico. Grazie a Patrizio Gatti che si è occupato della parte tecnica, tra poco con voi Maria Cristina Manca, subito dopo il giornale radio da Giusy Panara. Buona giornata, buon viaggio.

0: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Ore 9.
2: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. Contro il caro carburanti, prorogato lo sconto di 17 centesimi sul gasolio sino al 5 settembre. Il governo ha approvato il taglio delle accise. La misura vale 130 milioni di euro. Poi si procederà a individuare nuove misure strutturali e selettive a sostegno delle fasce di reddito più basso e per le categorie sulle quali pesa di più il rincaro dei carburanti. Dal Consiglio dei Ministri anche il via libera al decreto per assicurare continuità operativa all'ex Ilva. La catastrofica alluvione al confine fra Nepal e Tibet, la gigantesca onda di fango, la gente che prova a correre via, poi il caos. Oltre 160 le vittime accertate finora, ma i dispersi sono quasi 1400, tra questi centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi. Stanno bene i due italiani che si trovavano in quell'area, secondo quanto riporta la Farnesina. Ora i soccorsi lavorano senza sosta con il sostegno di Pechino e dell'India.
2: Uno tsunami di acqua e detriti provocato dal collasso di un ghiacciaio. Questa è la causa della terrificante inondazione al confine tra Nepal e Tibet. Non un terremoto come si era pensato in un primo momento, lo afferma l'Istituto Geologico degli Stati Uniti. Un crollo glaciale e una colata di detriti che hanno provocato impatti catastrofici a valle, con centinaia di morti e di dispersi. Tra loro molti turisti, pellegrini indiani diretti alla montagna sacra del Kailash nel Tibet occidentale e lavoratori che trasportavano merci. Dei 90 italiani registrati dalla Farnesina nel paese, solo due si trovavano nell'area e sono entrambi salvi. Nel frattempo i soccorritori continuano a scavare, portando in salvo i sopravvissuti, ma i mezzi di emergenza si muovono a fatica nella colata di fango che ha ricoperto strade, alberi, case e le persone che ci abitavano. La Cina, dopo un silenzio durato 4 ore, è intervenuta con l'ordine di Xi Jinping di concentrare al massimo ogni sforzo per soccorrere le persone colpite e ridurre il numero di perdite umane. L'India, dopo aver inviato subito uomini e mezzi, sta evacuando migliaia di persone dalle regioni nord-orientali. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Il conflitto russo-ucraino. Mosca si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina e potrebbe utilizzare anche armi nucleari tattiche, quanto riporta l'agenzia Bloomberg. E secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Radcliffe a Mosca è servito proprio ad avvertire Putin a non attaccare i paesi NATO. Per i report dell'agenzia dell'intelligence americana, infatti, ci sarebbe anche questa possibilità nei piani del Cremlino. E siamo all'economia con il consueto punto sui mercati finanziari in apertura di contrattazioni. Oggi occhi puntati sui tecnologici per i buoni risultati di Nvidia. Ci colleghiamo in diretta con Milano, con Chiara Merico.
3: Apertura debole per le borse europee, Milano si muove poco sopra la parità, così come Francoforte, poco sotto la parità invece Parigi, cali più marcati per Londra, andamento misto anche per le borse asiatiche, in positivo Shanghai e Seoul, giù Hong Kong e Tokyo, che pure aveva avviato le contrattazioni in rialzo, spinta dall'ottimismo per il settore tecnologico, in particolare per quello dell'intelligenza artificiale, e questo dopo la pubblicazione a mercati chiusi negli Stati Uniti dei conti di Nvidia, il gigante dei chip quotato al Nasdaq, che ha superato ancora una volta le attese degli analisti, con ricavi e utile netto più che raddoppiati rispetto al secondo trimestre dello scorso anno. La società stima inoltre ricavi in aumento del 70% nel 2028 e il titolo vola più 5% nelle contrattazioni after hours dopo aver ceduto più di 1,5 punti in corso di seduta. Si preannuncia quindi un'apertura positiva per Wall Street, in controtendenza con la chiusura debole di ieri, con il Dow Jones che ha ceduto lo 0,2%, mentre Standard & Poor's 500 e Nasdaq si sono fermati poco sotto la parità. Torna a calare questa mattina il prezzo del petrolio, mentre continuano i colloqui tra Iran e Oman per ripristinare la circolazione nello stretto di Hormuz. Il Brent si attesta poco sotto gli $87 al barile e il WTI supera di poco gli $81 al barile. È tutto a te.
1: 450 anni fa la morte di uno dei più grandi artisti del Rinascimento, Tiziano. Nella sua città natale, in Veneto, un ricco programma di mostre ed eventi per celebrarlo.
4: Tiziano Scadorinus, il genio della pittura veneta, era nato a Pieve di Cadore, piccola città tra le Dolomiti bellunesi, verso il 1489, non c'è una data certa. A Venezia ebbe la sua formazione, raggiunse la sua fama estesa a tutte le corti europee di pittore. Alla sua morte, il 27 agosto agosto 1576 i funerali furono a San Marco nonostante le restrizioni sanitarie imposte dalla peste. Renzo Bortolot, presidente Magnifica Comunità di Cadore, un'istituzione che risale al 1338.
0: Per questa giornata speciale, 27 agosto, la Magnifica Comunità insieme al Comune e alla Fondazione Tiziano ha organizzato tra la presentazione di un volume, uno spettacolo teatrale e anche un concerto con un requiem proprio dedicato a Tiziano. Abbiamo anche previsto un orario continuato alla mostra Tiziano il paesaggio, come Tiziano abbia avuto una nuova idea di paesaggio, visto come non solo uno sfondo dei suoi dipinti.
4: E fino al 26 settembre nel Cadore dintorni l'estate tizianesca tra arte e paesaggio con letture, laboratori, concerti e visite. Federico Pietranera, GR1.
1: E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
5: Rai Isoradio Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

E questa era la voce inconfondibile di Mario Biondi con This Is What You Are, un brano diventato simbolo del suo stile soul raffinato, atmosfere calde, quel timbro profondo che ormai riconosciamo al primo ascolto. Ci siamo, prosegue il viaggio di Raiso Radio sulle strade del mattino, musica e news ed infomobilità, dopo Giusy Panara, Maria Cristina Manca insieme a voi fino alle ore 13. E subito le informazioni dalle nostre strade e autostrade, perché vedo che c'è movimento, ma ci sono, come al solito, non mancano gli incidenti. Uno ne è avvenuto proprio qualche istante fa sulla 1 nel tratto più a sud, quindi parliamo del tratto Roma-Napoli, incidente tra Cassino e Ponte Corvo verso nord Roma al 668 e 500, vede coinvolto un mezzo pesante tra emergenza e marcia, si registrano già dei rallentamenti. Torniamo in linea 14, dove la coda è in diminuzione, è risolto l'incidente, rimane questa coda di 6 km tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione nord Ancona. E allora, le altre informazioni, diamo un'occhiata partendo come sempre dal nord, in A4, Milano S, Sesto San Giovanni verso Torino, le code a tratti, code per operazioni doganali sulla 9, come Monte Olimpino Chiasso, in direzione nord verso la Svizzera. Code anche nel tratto bolognese della 14 tra Bologna e Borgo Panigale e il bivio con la 13 verso Ancona, abbiamo code per il traffico anche nel tratto Imola-Castel San Pietro verso nord Bologna, qui si rallenta per un mezzo segnalato in avaria. Dunque, abbiamo poi notizia dalla 23, la Palmanova a Tarvisio, qui c'è un invito alla prudenza perché viene segnalato uno pneumatico in corsia di sorpasso, quindi molto pericoloso, tra Ponte Beccarnia verso sud, verso la A4. Diamo un'occhiata un po' anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, la strada di grande comunicazione interessata da code a tratti tra Lastrassigna e Firenze-Scandicci verso il capoluogo toscano. A Roma, sul tratto urbano della Roma-Teramo, le consuete code che si formano per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est in entrata verso Roma. Più a sud invece, sulla 30 Caserta-Salerno, abbiamo code per il traffico a Salerno verso Caserta, rallentamenti sulla 3 Napoli-Salerno, tra il bivio con la 3 e Porto di Napoli in direzione nord verso Napoli.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
2: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
5: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

Il grande Babumba ed è Zucchero su Raiso Radio, 9 e 25 minuti. Diamo ancora un'occhiata alle notizie, alle segnalazioni, che magari qualche aggiornamento che è giunto poco fa. Diamo un'occhiata appunto alla coda che interessa la 14 nel tratto San Benedetto del Tronto Pedaso verso Nord Ancona. È in diminuzione perché sappiamo che l'incidente è risolto, adesso infatti non sono più 6 chilometri ma 5. Torniamo anche lì in Autosole tra Cassino e Pontecorvo verso Nord Roma, l'incidente al 668 e 500, qui per l'incidente si registrano rallentamenti. Andiamo in viabilità ordinaria perché abbiamo sicuramente delle code per il traffico. Sulla tangenziale di Mestre sono segnalate tra Terraglio e il bivio con la 27 Mestre Belluno in direzione della Venezia Trieste. Sulla statale 1 via Aurelia degli ostacoli in carreggiata rallentano la circolazione all'altezza di Rosignano Solvè in direzione Roma. A Roma, sulla tangenziale est, dobbiamo segnalare invece un incidente che sta rallentando la circolazione all'altezza del bivio dello svincolo dell'uscita via Salaria Villa Ada in direzione di Piazzale degli Eroi. Incidente da poco avvenuto sulla tangenziale est di Roma. 348 103 1010, ricordiamo, sempre a vostra disposizione per i vostri saluti e i vostri messaggi da scrivere in sicurezza. Intanto saluto Gino che ci dà il buongiorno con una bella cartolina, poi vedo che c'è Stefano, il nostro amico toscanaccio, che ci invia come al solito dei vocali e tra poco li ascolteremo. Nel frattempo però noi torniamo alla musica con Piccoli Passi, Baby Steps, Olivia Dan.

Questi erano i Dire Straits con Money for Nothing, un classico intramontabile degli anni 80. Questo è un brano che spesso e volentieri noi ascoltiamo. E allora, intanto c'è un brano in più che non doveva partire, adesso noi lo leviamo perché ogni tanto succede anche questo. E dicevo, allora, dopo aver ascoltato questo brano iconico degli anni 80, torniamo intanto in strada perché abbiamo qualche aggiornamento. Vedo che la situazione sta notevolmente migliorando sulla 14 tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Nord Ancona, e la coda si sta riducendo, sono 3 chilometri e continua a diminuire perché l'incidente, ripeto, è stato risolto. Mentre ancora rallentamenti per l'incidente sulla Roma-Napoli, ricordiamo che tra Cassino e Pontecorvo verso Roma si è verificato questo incidente al 668 e 500 che vede coinvolto un mezzo pesante tra emergenza e marcia, e si registrano appunto dei rallentamenti. Diamo ancora un'occhiata agli ultimi aggiornamenti, ci arrivano sempre dall'Autosole, dove ha da poco segnalato un incidente: Reggio Emilia, Terre di Canossa, Campeggine, direzione Nord Milano, incidente al 135 appena avvenuto. Non abbiamo ancora i dettagli che lo riguardano. Saluto Stefano, il toscanaccio, che si trova sempre in transito lì tra Piacenza, Fiorenzuola, non ho capito bene, comunque il nostro amico che tra poco si sposa, e quindi facciamo gli auguri a lui. Facciamo gli auguri anche a casa, che è in viaggio verso Bologna con Andrea e Bobo, il loro quattro zampe, e che naturalmente deve subire, insomma, bisogna fargli delle cure, bisogna curarlo questo cagnolone, e quindi è in viaggio con il papà e la mamma verso Bologna. E allora tanti auguri a Katia, perché è anche il suo compleanno, quindi davvero tanti auguri, buon compleanno a te e buon viaggio a te e Andrea. 9:38 minuti, torniamo alla musica. I'm

con un'emozione inaspettata. 9:44 minuti, tra poco dovremmo anche aggiornare la situazione meteo, quindi daremo uno sguardo anche al tempo con gli amici dell'aeronautica militare. Nel frattempo però torniamo sulla 10, la Genova 20 miglia, diamo la segnalazione di code di 1 chilometro tra Savona e Spotorno verso la Francia per recupero mezzi. Questa è la nota che viene segnalata per questa coda. 1 chilometro anche sulla A11 Firenze Pisa Nord, una coda che si è formata per un mezzo in avaria al chilometro 32 400 Montecatini Terme e Pistoia verso il capoluogo toscano. Ricordiamo poi che sulla 1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano si è verificato un incidente al 135 e adesso arriva la coda di 1 chilometro.

0: E allora alle 9.47 il maggiore Domenico Maglione qui con noi nei nostri studi. Buongiorno.
1: Buongiorno, situazione meteorologica che vede l'alta pressione sul paese, questo sta a significare ovviamente non solo bel tempo ma
0: caldo,
1: soleggiamento e quindi caldo.
0: Caldo, tradotto.
1: Caldo che non solo farà alzare le temperature, porterà qualche nube in più in prossimità dei rilievi, darà luogo a qualche rovescio sul lato temporale. Nella giornata di oggi soprattutto sul nord-ovest, quindi tra Piemonte e Valle d'Aosta, nella giornata di domani invece interesserà queste zone e anche le zone alpine della Lombardia. Al centro la possibilità di pioggia è meno probabile, ci sarà spazio per qualche debole pioggia nella giornata di oggi sull'Appennino meridionale toscano e su quello laziale, mentre al sud la probabilità di pioggia è decisamente più bassa. Una situazione che, come detto, vede le temperature in ulteriore aumento. Nella giornata di oggi si arriverà intorno ai 37 gradi a Roma, a Firenze, al sud e sulle isole si sfioreranno i 40 gradi. Nella giornata di domani, ulteriormente, dove ci sarà il picco massimo, troveremo 40 gradi nelle zone centrali tra Firenze, Roma, L'Aquila e qualcosina in più al sud, intorno ai 42-44 gradi, soprattutto nelle zone interne di Puglia, Basilicata e delle due isole maggiori.
0: Sono sconvolta.
1: Vabbè, noi siamo a Roma.
0: 40, sì, vabbè, insomma,
1: non cambia molto.
0: 4-5 gradi in meno. Insomma. E invece, come sarà la situazione a Vienna? Ce lo chiede Maurizio. Dice: da domani a domenica sarò a Vienna. Potete chiedere, amici dell'aeronautica, se troverò caldo come qui in Italia. Questo non so se lei ha possibilità di rispondere subito così. A bruciapelo.
1: A bruciapelo, vedendo la situazione di sabato, ci sarà sicuramente qualche rovescio al mattino o temporale, però al primo mattino poi ovviamente le temperature saranno decisamente più basse, ma infatti il nord non è compreso in questa piccola ondata di calore, anche perché i picchi arriveranno intorno ai 32 gradi venerdì, cioè domani, e poi si arriverà tra i 28 e i 30 gradi, quindi a Vienna, che
0: certo,
1: diciamo,
0: è
1: un po' più
0: comunque,
1: alta,
0: sì,
1: saremo intorno ai 26-30 gradi.
0: Va bene, quindi può stare tranquillo il nostro
1: assolutamente
0: amico.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie al maggiore Domenico Maglione, buona giornata.
1: A voi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV
3: Rai Radio
4: Sat
3: Kids,
4: hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Stai rientrando da un viaggio fuori dall'Unione Europea? Attenzione alle franchigie doganali per i tuoi souvenir. Non paghi tasse per acquisti personali fino a 300 euro se viaggi via terra o fino a 430 euro se arrivi in aereo o via mare. Per minori di 15 anni il limite è di 150 euro. Se superi queste cifre, i diritti doganali si pagano sull'intero valore del bene. Per i tabacchi i limiti sono rigidi. Solo una stecca di sigarette o 50 sigari, oppure 250 grammi di tabacco da fumo. Per gli alcolici, massimo un litro di superalcolici o 2 litri di bevande sotto i 22 gradi. Ricorda che sotto i 17 anni non c'è franchigia per alcol e tabacco, quindi il divieto di trasporto in questo caso è assoluto. Per quanto riguarda il denaro contante, come nell'Unione Europea, anche nei paesi extra UE l'obbligo di dichiarazione scatta da 10.000 euro in su. Buon viaggio in sicurezza a tutti!
5: Estate con Rai Iso Radio.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Ore 10.
2: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Isoradio.
3: Mi vuoi sposare?
4: Nonna, sono sazia.
3: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

5 minuti dopo le 10, ben ritrovati sulle strade del mattino. Rai Isoradio, musica, news ed info mobilità. Maria Cristina Manca con voi fino alle ore 13. 348 103 1010. Intanto c'è nuovamente un messaggio del nostro amico Stefano che ci fa sapere che la situazione verso Milano per l'incidente di cui già vi avevo parlato, quello tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggine verso Milano, la situazione, dice, è regolare. Infatti posso confermare che l'incidente è stato risolto, vedeva coinvolte 4 vetture. Rimane questa coda di 1 chilometro tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggine in direzione nord Milano. Ci spostiamo, andiamo in A14, qui la circolazione è tornata regolare, erano segnalate code tra Bologna, Borgo Panigale, bivio A14 a 13 verso Ancona, circolazione che è tornata regolare, mentre abbiamo ancora le code tra Savona e Spotorno verso la Francia, parliamo di 1 chilometro per il recupero di un mezzo in avaria, siamo sulla 10, la Genova Ventimiglia. È stato recuperato quell'ostacolo molto pericoloso sulla 23 Palmanova Tarvisio, si trattava di uno pneumatico in corsia di sorpasso e Pontebba Carnia verso la 4, quindi possiamo archiviare la notizia e non c'è più questo pericolo. Torniamo all'incidente sulla Roma-Napoli, coinvolto un camion tra emergenza e marcia, siamo al chilometro 668 e 500, ci sono ancora rallentamenti per questo incidente. Andiamo adesso con i tempi di percorrenza che riguardano un tratto della 14, quello tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio verso nord Ancona. Questo tratto dal chilometro 270 al 319 si percorre in 50 minuti. Sempre fermo questo mezzo in A11 Firenze-Pisa Nord, al chilometro 32-400 si è formata la coda di 1 chilometro tra Montecatini Terme e Pistoia verso il capoluogo toscano. Nuovamente un invito alla prudenza per un ostacolo in A1 tra Capo e Caglianello verso Roma, è un ostacolo segnalato al chilometro 703, si tratta di un tappeto, qualcuno si è perso un tappeto ed è in terza corsia. Abbiamo poi da aggiornare anche l'autostrada 30 Caserta Salerno, le code per il traffico che risulta congestionato tra Maddaloni e Bivio a 31 in direzione nord Caserta, sono 2 i chilometri di coda ora segnalati. Andiamo in viabilità ordinaria perché nello specifico andiamo in Sardegna su una statale sarda, la 125 orientale sarda, dove per un incidente il traffico è bloccato. Siamo a 12 km prima del bivio per Porto Acerbo. Traffico bloccato in entrambe le direzioni per un incidente segnalato al chilometro 330 della statale 125 orientale sarda.

Paradiso Radio e siamo sulle strade del mattino con la musica sempre protagonista dalla nostra frequenza, le news e l'infomobilità. News che ci parlano di questo fine mese, perché parliamo di fine agosto, siamo al giovedì 27 agosto, e quindi anche la fine delle vacanze per molti italiani che tornano a casa per la ripresa delle attività lavorative. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da domani sino a domenica 30 agosto sulle strade e autostrade ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso nel pomeriggio di domani, venerdì 28 agosto, nella mattinata di sabato 29 agosto, nel pomeriggio di domenica 30, spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia. Dalle località di villeggiatura, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al prossimo 7 settembre saranno chiusi e sospesi 1175 cantieri, l'83% di quelli attivi. E si entra insomma nella fase conclusiva dell'estate, per molti cittadini inizia il ritorno alla quotidianità, al lavoro, agli impegni che accompagnano la ripresa autunnale. E si tratta di giornate caratterizzate da traffico sostenuto, con spostamenti distribuiti su tutto il territorio, una crescente presenza di veicoli sulle principali arterie statali e nelle aree vicine ai centri abitati. In questo periodo è fondamentale affrontare ogni viaggio con responsabilità e consapevolezza. Dopo settimane scandite da ritmi sicuramente diversi, è importante non lasciarsi condizionare dalla fretta di rientrare o dalle necessità di riprendere rapidamente le proprie attività. La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta.

0: Noi ci siamo e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Rai Isoradio.

0: Ore 10 e 30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: 10:30 minuti, qualche aggiornamento ci porta ancora alle code presenti sulla 1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggio verso nord Milano. Sono code per un incidente che però è stato risolto, quindi un chilometro residuo. Le attese in coda ora al Monte Bianco, al traforo del Monte Bianco, per chi viaggia dall'Italia verso la Francia, l'attesa in coda di circa 15 minuti, si è formata una coda anche sulla Milano-Genova, parliamo di cantieri di lavoro. Ronco scrive a Isola del Cantone in direzione nord verso Milano. Sono terminate le code sulla Genova Ventimiglia, tra Savona e Spotorno verso la Francia, erano diciamo presenti per il recupero, si erano formate perché ci si stava recuperando un mezzo incidentato. Dunque abbiamo ancora la segnalazione di incidente che riguarda il tratto della 1 Cassino Pontecorvo verso Roma, incidente al 668 e 500, un camion tra emergenza e marcia. E abbiamo dei rallentamenti per ripristino dell'incidente tra San Vittore e Pontecorvo verso Roma. Code per il traffico anche in A14, siamo in direzione nord verso Ancona tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio, abbiamo tempi di percorrenza per questo tratto di circa 50 km di 50 minuti, questi sono i tempi di percorrenza. Aumenta la coda sulla 11, 2 km tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze, per un mezzo in avaria segnalato al chilometro 32 400. Intanto per un cantiere di lavori aumenta la coda anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Era Ovest verso Livorno, sono 3 chilometri, questa è la coda presente. 3 chilometri anche sulla 1 nel tratto Bivia 1 a 30 Caserta Salerno e Caserta Nord verso Roma, sempre per la presenza di un cantiere di lavori. Restiamo lì però nei pressi, sulla 30 Caserta Salerno abbiamo le code che si formano all'altezza dell'allacciamento con l'autosole per chi da Salerno viaggia verso Roma, code anche tra Maddaloni e Bivio a 31 verso Caserta, 2 km il traffico risulta congestionato. Arrivano le code anche sulla 3 Napoli-Salerno, parliamo sempre di lavori, Cava dei Tirreni, Vietri sul Mare, direzione sud, direzione Salerno. E adesso è arrivato il momento della nostra rubrica freschissima estiva, Summer Breeze.
3: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
2: I tre brani tormentoni magari di qualche estate fa li riascoltiamo partendo da un brano di successo del 2000 per proseguire poi con un brano del 1999 e poi per andare molto indietro nel tempo al 1962. Si parte.

0: E questa era Summer Breeze, la nostra rubrica fresca estiva che insomma ci fa tornare un po' indietro negli anni. Infatti abbiamo riascoltato tre brani che hanno fatto ballare generazioni diverse. Il primo, La Vasca di Alex Britti, tormentone dell'estate del 2000, resta uno dei suoi successi più amati grazie al suo stile ironico e alla chitarra inconfondibile. Poi siamo passati a Para No Verte Mas della band argentina La Mosca Zezé, uscita nel 1999, un mix di rock e ritmi latini diventato un classico delle feste e delle estati. E per finire questo tuffo negli anni 60 con The Locomotion di Little Eva, 1962, una delle canzoni danza più celebri della storia, resa immortale anche dalle tante reinterpretazioni negli anni.
1: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

0: Sono le 10:46 minuti su Rai Isoradio. Intanto sulla 28 Porto Gruaro Sacile ci sono code per incidente all'altezza di Pordenone Sud verso Porto Gruaro, siamo al chilometro 21.500, mentre per lavori abbiamo code sulla Parma La Spezia, code che si formano tra Pontremoli e Berceto, direzione Parma. Tutte le altre informazioni con gli amici di Autostrade per l'Italia, andiamo lì a Via Bergamini, a voi la parola, buongiorno.
1: E buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Cristina Spignello. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. La circolazione è intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio verso Ancona. Occorrono 45 minuti per percorrere il tratto. E sulla 11 Firenze-Pisa Nord per un veicolo fermo si segnalano 2 km di coda tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze, con tempi di 20 minuti. In prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, c'è coda per lavori tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. Mentre sulla 30 Caserta Salerno il traffico è congestionato con 1 chilometro di coda tra Mercato San Severino e Salerno in direzione Caserta, e a seguire 2 chilometri di coda li troviamo tra Maddaloni e il bivio con la 1 verso quest'ultima. Infine sulla 1 chilometro di coda lo troviamo sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con la 30 Caserta Salerno e per chi viaggia verso Roma, e nella stessa direzione 2 chilometri di coda sul tratto tra Capo e Caianello. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Isoradio. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: Questo è un podcast di Confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
3: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: cookie.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: 11.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Che bello ritrovare ogni tanto questa musica targata anni 80, questo brano dei Swing of Sister che abbiamo appunto ritrovato in questa mattina di Rai Isoradio il 27 agosto. Siamo proprio a fine mese, quindi si prevedono, insomma, nel weekend, già ne abbiamo parlato prima, spostamenti di grossa entità sulla nostra rete viaria. Maria Cristina Manca con voi, con me c'è Patrizio Gotti, ora la parte tecnica, la messa in onda, e subito in strada andiamo a dare un'occhiata a quello che accade. Vedo che ci sono diverse segnalazioni nuove. Ripartiamo dalle attese in coda al traforo del Monte Bianco, tempi d'attesa di circa 15 minuti per chi viaggia dall'Italia verso la Francia. Andiamo in A7, dove abbiamo code per lavori segnalate in direzione nord verso Milano. Siamo tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, ma anche un altro tratto interessato da code, quello tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone, sempre direzione nord Milano. Si rallenta per degli ostacoli in carreggiata tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di Varico verso Firenze, naturalmente parliamo dell'autostrada del Sole. Sulla 23 Palmanova Tarvisio si formano code Ludovica verso Tarvisio, sono code di 1 chilometro per il traffico. Sempre in A1 tra Bivio 1 con Planare Firenze Nord e Bivio 1 variante di Valico verso Nord Bologna abbiamo code per il traffico. Un incidente ancora segnalato tra Cassino e Pontecorvo verso Roma, parliamo appunto dell'autostrada del Sole nel tratto più a sud, vede coinvolto un mezzo pesante tra emergenza e marcia. Siamo al chilometro 668 e 500, si lavora per ripristinare la sede stradale. A seguito di questo incidente si è formata una coda di 3 chilometri tra San Vittore e Pontecorvo in direzione Roma. Ci spostiamo ora in A14, dove tra Grotta a Mare e Porto Sant'Elpidio verso Ancona abbiamo code per il traffico, parliamo di un tratto di circa 30 chilometri che si attraversa in 50 minuti. Da poco viene segnalato però anche un incidente, siamo tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare verso Ancona, è avvenuto in corsia di sorpasso, la coda è già di 3 chilometri a partire da Val Vibrata. Sulla Roma Civitavecchia Tarquini, attenzione, ci sono raffiche di vento forte. Civitavecchia Sud, nodo viabilità a 12, abbiamo in questo tratto di circa 10 km delle raffiche di vento. Sulla 11 continua a essere segnalata una coda, però è in diminuzione per quel mezzo fermo al chilometro 32.400, adesso 1 chilometro tra Montecatini Terme e Pistoia in verso il capoluogo toscano. Ci spostiamo a Roma, sul tratto urbano abbiamo lavori e code tra Portonaccio e la tangenziale S in entrata verso Roma, code anche sulla Complanare tra Sette Camini e Bivio Grande Raccordo Anulare in uscita da Roma. 2 chilometri sulla Firenze-Pisa-Livorno, Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest verso Livorno, è una coda in aumento per la presenza di un cantiere di lavori. E ancora la presenza di animali sulla 1 all'altezza di Caserta Nord, proprio in uscita, vengono segnalati al chilometro 733 e 900.

Abbiamo ascoltato Fireflies, la nuova collaborazione tra Martin Garrix e U2. Il brano è uscito lo scorso luglio, è per la prima volta che Garrix lavora con tutti e quattro i membri dei U2 su una singola traccia. Questo è il brano, la novità su Rai Isoradio. Noi torniamo un po' a salutare un po' di amici. Intanto c'è Loris che viaggia insieme a Francesca da Roma verso la Val Gardena. Buongiorno a voi di Isoradio, grazie per la compagnia che ci fate durante il viaggio. Poi c'è Marco, Bianca e Leo di 10, 7, 2 anni e mezzo. Abbiamo viaggiato per tutta la notte con mamma e babbo da Porto Palo di Capopassero e adesso siamo per arrivare a casa in provincia di Firenze. Grazie per la compagnia che ci fate durante tutti i nostri viaggi. Ma grazie a voi, anzi è bello sentire anche messaggi che arrivano da piccoli ascoltatori, giovani ascoltatori. C'è Paolo che è un po' arrabbiato sul discorso delle code, dei restringimenti di carreggiata che interessano la Roma-Napoli. In realtà qui si sta lavorando per un incidente che è avvenuto nella mattinata, incidente che è ancora segnalato con questo camion tra emergenza e marcia tra Cassino e Pontecorvo verso Roma. La segnalazione dell'incidente viene ancora indicata attiva al 668 e 500. La coda che si è formata per ripristino da incidente ha raggiunto i 4 km tra San Vittore e Pontecorvo in direzione nord verso Roma. Torniamo anche nel tratto della 14 interessato da incidente, qui siamo al chilometro 306 e 300, la coda ha raggiunto i 4 km tra Valvibrata e Grottammare direzione nord Ancona. L'incidente è avvenuto in corsia di sorpasso. Peraltro in direzione nord abbiamo code per il traffico con tempi di percorrenza di circa 50 minuti per questo tratto di circa 30 km, quello che va tra Grottammare e Porto Sant'Elpidio, sempre appunto in direzione nord Ancona, 50 minuti come tempi di percorrenza.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.

ascoltato Wink Wink di Charlie XCX, uno dei singoli che anticipa il suo nuovo album Music Fashion Film, uscito a fine giugno 2026, con la sua solita carica electropop, un tocco ironico e provocatorio tutto suo, questa giovane artista britannica. Le novità su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Intanto ripartiamo proprio dalle notizie, in qualche modo che ci aiutate anche a diffondere voi, cioè questa nostra ascoltatrice o ascoltatore, perché non si firma, ci fa sapere che in mezzo alla carreggiata in autosole dopo l'uscita di Valdichiana, a circa 9 km da Monte San Savino verso Firenze, la segnalazione di uno pneumatico in carreggiata, quindi molto pericoloso. C'è Daniela, poi dice: salve a tutti, vorrei che i pannelli che si vedono in autostrada fossero aggiornati un po' più di solerzi. A volte, dice, si leggono che ci sono incidenti, ma arrivi tu e non c'è più niente. Grazie, buona giornata a tutti voi. E questa è Daniela. Nel frattempo però vado proprio lì dove c'è questa perdita, questa presenza di uno pneumatico, come ci diceva appunto la nostra ascoltatrice, e è stato rimosso. Comunque era il 380, vedo che la segnalazione Autostrade per l'Italia ce l'ha chiusa, quindi rimangono però dei rallentamenti proprio a causa di quell'ostacolo che era presente in carreggiata Valdichiana Monte San Savino verso Firenze. La circolazione è ancora rallentata per questo motivo. E dunque, poi incidente ancora segnalato, ricordiamo, Cassino Pontecorvo verso Roma, si sta lavorando per il ripristino della sede stradale. Nell'incidente un camion era rimasto coinvolto al 668 500, la coda ha raggiunto 5 km tra San Vittore e Pontecorvo, direzione Roma. Traffico che si intensifica, abbiamo delle code poi anche per i lavori, l'area Ligure interessata da lavori, abbiamo infatti le code Vignole Borbera Serravalle Scrivia in A7 verso Milano, anche tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone, sempre direzione nord. E poi ancora per lavori in A12, Rapallo Chiavari verso Livorno, si è formata questa coda. In A14 dobbiamo ricordare che c'è un incidente al 110, Valle Rubicone Cesena verso nord Bologna, incidente che al momento non ha ripercussioni per la viabilità, ma nel tratto Valle Rubicone Cesena verso Bologna era presente una coda per dei materiali dispersi, nel frattempo i materiali sono stati rimossi. E il traffico poi tra Grotta a Mare e Porto Sant'Elpidio verso Ancona è intenso, tempi di percorrenza di circa 50 minuti per questo tratto di circa 30 km. Abbiamo poi un incidente, ricordiamo i 4 km di coda per l'incidente tra Valvibrata e Grotta a Mare verso Ancona. Nell'incidente non sappiamo quanti mezzi siano rimasti coinvolti, ma sappiamo che è avvenuto in corsia di sorpasso al chilometro 306 e 300. Diamo un'occhiata ora alle altre segnalazioni giunte da qualche minuto sulla Roma Teramo. Adesso dobbiamo segnalare un incidente al chilometro 29.800 tra Vicovaro Mandella e Castel Madama verso Roma, ed è appena avvenuto sulla Roma Teramo. Le code sul tratto urbano della Roma Teramo invece tra Portonaccio e la tangenziale S in entrata verso Roma sono code per lavori. E poi andiamo un po' più a sud, perché ricordiamo che la 30 Caserta Salerno vede code per il traffico tra Mercato San Severino e Salerno verso nord, e il traffico risulta congestionato, code anche a Salerno direzione nord, traffico congestionato e code di 2 km anche nel tratto Maddaloni Bivio a 30 a 1 in direzione nord. Verso Caserta naturalmente ci sono code anche all'allacciamento con l'autosole per chi da Salerno viaggia verso Roma.

Businessman, dito nella piaga, un ritratto ironico e molto attuale del mondo del lavoro, tra call, email, scadenze e le difficoltà di concedersi finalmente una pausa. Un brano perfetto per l'estate, soprattutto per chi le vacanze le sogna ancora dalla finestra dell'ufficio, come noi qui, no, caro Patrizio? Noi che stiamo sognando di andare in vacanza comunque. Dunque sono le 11:39 minuti su Rai Isoradio, Maria Cristina Manca, Patrizio Gotti alla parte tecnica. Torniamo ad aggiornare quelle che sono le segnalazioni ancora attive. Intanto risolto l'incidente sulla 14 San Benedetto del Tronto in direzione nord, tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare verso Ancona, incidente al 306 e 300, e sono terminate quindi le code che interessavano il tratto Val Vibrata Grotta a Mare, ma vedo che naturalmente non sono più segnalate per l'incidente, ma ci sono comunque nel tratto code a tratti tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio direzione nord Ancona, con tempi di percorrenza di circa un'ora e 10 minuti. Questo è un tratto che va dal chilometro 270 e 800 al 319 e 500, si attraversa in un'ora e 10 minuti, ma la buona notizia è che l'incidente è stato risolto. Torniamo all'incidente della Roma Teramo, si tratta di un incidente autonomo, Vicovaro Mandella Castel Madama verso Roma, non ci sono ripercussioni per la viabilità. Torniamo ai 5 km in autosole tra San Vittore e Pontecorvo verso Roma, 5 km, la coda è per ripristino da incidente, l'incidente però è risolto perché viene chiusa la segnalazione da parte di Autostrade per l'Italia. Intanto incidente tra Valle Rubicone e Cesena in A14 direzione nord Bologna, è segnalato al chilometro 110, vede coinvolte 3 autovetture in un tamponamento, ma nella carreggiata opposta, quindi direzione sud verso Ancona, tra Valle Rubicone e Rimini Nord, ne viene segnalato un altro al 111, quindi proprio in parallelo, diciamo, i due incidenti, uno in nord e uno in sud, e in questo caso nella carreggiata sud sono rimaste coinvolte 5 autovetture. Al momento si segnala la coda in direzione nord verso Bologna tra Rimini Nord e Valle Rubicone, 2 km di coda in aumento per l'incidente al chilometro 110 e 300 che vede coinvolte 3 autovetture. Bicycle, bicycle.

Samurai J su Raiso Radio, 11:47 minuti. Intanto torniamo agli aggiornamenti. Sempre 5 chilometri di coda, si sta lavorando per ripristino dopo un incidente in autosole San Vittore Pontecorvo verso Roma. 5 chilometri di coda ancora segnalato nel tratto della Roma-Napoli. Torniamo lì in A14 perché qui abbiamo due incidenti, uno in nord e uno in sud. In nord, tra Rimini Nord e Valle Rubicone, l'incidente viene segnalato al 110 e 300, 4 auto coinvolte in un tamponamento e per questo motivo si è già formata la coda. Ed è una coda di 2 chilometri, mentre l'altro incidente nella carreggiata opposta, però il tratto più o meno è adiacente a quello della carreggiata nord, Valle Rubicone, Rimini Nord verso Sud Ancona, incidente al 111. Qui 5 vetture sono rimaste coinvolte nell'incidente. Torniamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, qui i lavori stanno provocando code tra Ponte d'Erea Est e Ovest verso Livorno, 2 km di coda in aumento. Andiamo a dare un'occhiata anche alla 30 Caserta-Salerno, dove il traffico in questi giorni è molto molto intenso, traffico che dalla 2 poi si mette sulla 30 verso l'Autosole. E intanto il traffico non è più congestionato nel tratto Mercato San Severino-Salerno verso nord, ma c'è un incidente, questa è una novità. Nel tratto al 50 e 300 viene segnalato un incidente. Ci sono comunque ancora code tra Maddaloni e Bivio 31 direzione nord Caserta, 2 km traffico congestionato.

qui, in questo stupido, stupido hotel, e non sei qui con me. Tutto mi sembra inutile.

12 l'appuntamento sarà con l'informazione, con il GR1. Nel frattempo noi informiamo amici in ascolto e in viaggio. Vedo che siete in tanti. Buongiorno, in Isoradio ottima, fa molta compagnia ed è Fabio, lo salutiamo. Incidente a 4 direzione Milano dopo Galleria Vicenza, appena prima uscita Vicenza Ovest, terza corsia, tre auto in un tamponamento, ci dice il nostro amico Stefano. Poi dunque vediamo un po' ancora chi ci scrive. Salve, no, Daniela l'avevo già visto il messaggio di Daniela. Andiamo a dare un'occhiata in A4, visto che questo nostro amico ci parla di un incidente che è avvenuto in A4. Dunque non abbiamo ancora l'informazione, in realtà vedo che non abbiamo informazioni. In realtà c'era un incidente all'altezza del nodo di Pero, tra Pero e Viale Certosa verso Milano, ma che si è risolto. Poi eccolo qua, l'incidente, ma è risolto anche questo. Sì, le code infatti erano tra Vicenza Est e Vicenza Ovest verso Brescia. Comunque l'incidente è stato risolto e questa è la situazione che riguardava appunto l'autostrada Brescia-Padova, come detto dal nostro ascoltatore che ci aveva inviato il messaggio al 348 103 1010, ed era Stefano. Dunque torniamo invece a dare un'occhiata ai tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Devo dire non ci sono grosse novità rispetto a prima. Ricordiamo i 5 km tra San Vittore e Pontecorvo verso Roma, il traffico risulta congestionato, 2 km in A14 Rimini Nord Valle Rubicone verso Bologna, 2 km di codanamento per l'incidente al chilometro 110.

0: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Ore 12.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli. 289 morti accertati nell'alluvione al confine tra Nepal e Tibet, ma i dispersi sono più di 1000, tra questi anche centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi. Gli aggiornamenti in diretta con Marco Barbonaglia.
4: Tra i quasi 700 cittadini stranieri che risultano ancora irreperibili ci sarebbero anche due italiani. Lo riferisce il Board of Tourism di Kathmandu, è una notizia di poco fa. Fonti della Farnesina fanno sapere che si stanno facendo delle verifiche. Altri due connazionali che si trovavano nell'area invece sono entrambi salvi. Nel frattempo, al dolore per le vittime dopo l'alluvione nella zona himalayana al confine tra il Nepal e il Tibet, si aggiunge la paura che l'allerta non sia finita, come avvertono gli esperti nepalesi, timori condivisi dall'India, preoccupata che la diga formata dai detriti possa cedere e che sta evacuando migliaia di persone dalle regioni nord-orientali, ma anche dalla Cina, che segnala un allarme per un lago di sbarramento naturale formatosi a monte di un porto in Tibet e che potrebbe cedere o venire scavalcato dall'acqua. Questo mentre ancora nei video che fanno il giro del mondo si vedono onde alte fino a 6 metri spazzare via strade, ponti, automobili e case. Centinaia i morti, oltre 1000 dispersi, ma la situazione si aggrava di ora in ora, provocata, secondo l'Istituto Geologico degli Stati Uniti, dal collasso di un ghiacciaio. Il Dalai Lama ha fatto sapere di aver rivolto oggi le sue preghiere alle vittime dell'alluvione.
3: La guerra russo-ucraina, ancora raid incrociati colpiti da Mosca, porti, depositi di prodotti agricoli e impianti industriali in diverse regioni dell'Ucraina, esplosioni a Kiev, Odessa e Zaporizhia. Mosca torna a minacciare il Regno Unito, potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra, afferma la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Ma il Cremlino bolla come uno spauracchio l'ipotesi di un attacco russo ai paesi NATO. Una distorsione della realtà, dice Dmitry Peskov, smentendo le indiscrezioni secondo cui il direttore della CIA Ratcliffe sarebbe andato a Mosca proprio per avvisare Putin di non attaccare l'Alleanza Atlantica. Caro carburanti, dopo la proroga del taglio delle accise sul diesel fino al 5 settembre, il governo lavora a nuove misure di sostegno rivolte alle fasce più deboli. L'ipotesi allo studio è quella di buoni benzina esentasse per i lavoratori dipendenti e per gli autonomi. L'esecutivo pensa anche a misure a favore degli autotrasportatori e ai lavoratori della logistica. Ex Ilva, ancora nuvole giudiziarie sul siderurgico dopo che ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che assicura la continuità operativa dell'acciaieria di Taranto. La Procura di Milano, dopo una segnalazione dei commissari straordinari, ha aperto una nuova inchiesta con l'accusa di bancarotta fraudolenta. Iscritta nel registro degli indagati Lucia Morselli, ex presidente amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie Italia. Lo scopo, secondo la ricostruzione, era quello di indebolire il gruppo siderurgico a favore della multinazionale franco-indiana. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata impiccata domenica nella sua casa a Riposto, in provincia di Catania. Lui ha ribadito la sua innocenza e ripetuto che la ragazza gli aveva preannunciato l'intenzione di suicidarsi. Secondo i familiari di Noemi, invece, l'autopsia dimostrerebbe che si è trattato di una messa in scena. Le indagini proseguono. In corso nel carcere romano di Rebibbia gli interrogatori dei presunti esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il servizio.
5: Dalle 10 di questa mattina nel carcere di Rebibbia il pubblico ministero, titolare dell'inchiesta, sta ascoltando due degli indagati accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato dinamitardo dello scorso 16 ottobre ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci. La contestazione li vede indagati per strage, detenzione di esplosivo e danneggiamenti, reati aggravati dal metodo mafioso. Ed è proprio su questo che si concentra oggi la difesa.
6: Noi riteniamo che non ci sia questa aggravante, ma già da tempo sia caduta, però daranno la loro versione, ritengo che sarà un contributo decisivo.
5: Così l'avvocato Generoso Pagliarulo, difensore degli indagati. Uno degli obiettivi della difesa sarà quindi far cadere l'aggravante del metodo mafioso, passaggio centrale per poter poi richiedere i domiciliari. L'intenzione dei due arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, spiega ancora l'avvocato, è ribadire che non c'era intenzione di far male a nessuno e che i due non conoscono né Ranucci né Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato e anche lui detenuto nel carcere di Rebibbia. Michela Mancini, GR1.
3: Una 38enne è stata arrestata con l'accusa di avere tentato di avvelenare lo zio per l'eredità. Le indagini sono iniziate lo scorso 16 agosto, quando all'ospedale di Casale Monferrato, Alessandria, qualcuno aveva manomesso le sacche per la terapia endovenosa al 74enne. È emerso inoltre che da tempo l'anziana era sottoposta alla somministrazione clandestina e prolungata di dosi massicce di benzodiazepine che avrebbero determinato il malore. Sport, procede spedito il cammino della nazionale femminile di pallavolo. Agli europei è conquistata la quinta vittoria consecutiva. Ora si entra nella fase eliminazione diretta. Manuela Cacciatori, ex campionessa azzurra, sottolinea l'importanza del momento.
7: Questo europeo sarà un europeo sicuramente molto molto tosto, soprattutto dal punto di vista mentale, perché arriveranno squadre che ci metteranno sotto pressione, quindi come reagiranno le nostre ragazze sarà la chiave di lettura del match. Io vedo comunque delle ragazze molto mature e anche consapevoli delle loro potenzialità, ma sempre coi piedi molto per terra.
8: Ecco, il concetto di umiltà è un concetto che ha espresso ancora una volta Velasco dopo la sfida vinta con la Francia. Essere umili, lui ha detto, significa anche sapersi adattare all'avversario e saper riconoscere che tutti gli avversari, anche quelli sulla carta inferiori, possono metterti in difficoltà.
7: Chi gioca contro l'Italia dà sempre il massimo. In questo momento quello che devono fare le nostre azzurre, che sanno perfettamente, è concentrarsi partita dopo partita e guardare all'avversario che viene sempre con grande attenzione, senza pensare a tutto il potenziale che ha.
8: Manuela Collazzo, GR1.
3: Il mondo dell'arte in lutto per la morte di Eikoi Kusama, l'artista giapponese scomparsa a 97 anni.
9: La scritta per esprimere il suo amore per i genitori, questa canzone che Yayoi Kusama canta in un'intervista. Amore per l'universo, gioia per l'arte, pace tra gli esseri umani, abitavano il suo animo. Da 50 anni viveva in un ospedale psichiatrico di Tokyo, per sua scelta. Nei pressi aveva installato il suo atelier, dove creava i suoi celebri quadri à pois, le sue magiche Infinity Mirror Rooms, ambienti di specchi, lucine e altri elementi suggestivi. Luoghi apparentemente ludici, in realtà di introspezione, dove lo spettatore è chiamato a confrontarsi con le proprie emozioni, tra pace e turbamento. Sempre riconoscibile Yayoi Kusama per la parrucca caschetto rosso fuoco e gli abiti a puao con disegni di zucche che indossava, facendo di se stessa una vetrina del suo lavoro, eccentrico, festoso, celestiale. Federico Pietranera, GR1.
3: Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, il prossimo GR1 come sempre alle 13. Da tutti noi buon ascolto.
10: Destinazione estate con Raiso Radio.
0: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Elton John con Your Song. 12:12 minuti, ben ritrovati sulle strade del mattino. Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca insieme a voi. Jacopo Teodoro adesso la parte tecnica, la messa in onda. E noi subito in strada per qualche aggiornamento. Intanto vedo che c'è un bellissimo messaggio di questa coppia, Andrea ed Elisabetta, sulla 1 direzione Milano, con un traffico di ricordi che affollano la mente a velocità incontrollata. Il cielo grigio ci porta alla triste realtà delle vacanze terminate. Ci risentiamo al prossimo viaggio. E allora li salutiamo, Andrea e Elisabetta, che sono in transito sul tratto della 1. Dunque, per favore, dice Giovanna, rallentare a 1 reggio per riduzione corsie. Poi vedo che ci sono dei vocali, tra poco li ascolteremo. Torniamo ad aggiornare un po' di situazioni, ripartendo come sempre dal nord. In A4 a Milano S, code verso Brescia, attesa in coda al traforo del Monte Bianco, circa 15 minuti tra Piazzale Italiano e Chamonix, quindi dall'Italia verso la Francia. Lavori interessano l'A7, la coda diciamo tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verso nord Milano, mentre si concludono le code che erano indicate sulla Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso la Francia. C'era un mezzo che le provocava, è stato soccorso e rimosso. Per lavori invece in A12 tra Rapallo e Chiavari verso Livorno abbiamo 2 chilometri di coda. In Autosole adesso si formano code anche all'altezza dell'allacciamento con la Brennero Modena in direzione nord, quindi per chi da Bologna viaggia verso il Brennero. C'è un mezzo fermo anche in A14 nel nodo bolognese, fermo al chilometro 13, sta provocando una coda tra Castel San Pietro e Bivio A14 raccordo 1 Bologna Casalecchio in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Incidente in A14, torniamo a parlare di un altro incidente in entrata a Castel San Pietro, siamo al chilometro 38-200, incidente che interessa ambedue le carreggiate. Altro incidente tra Faenza e Bivio A14 di Ramazzo della Ravenna verso nord Bologna, vede coinvolte 3 autovetture al chilometro 57, non abbiamo però in entrambi i casi ripercussioni per la viabilità. Ci spostiamo, andiamo ancora in un tratto della 1 tra il bivio della Complanare di Firenze Nord con la variante di Varico verso Bologna, abbiamo code per il traffico, code anche nel tratto più a sud tra San Vittore e Cassino in direzione di Roma. Abbiamo un incidente, lo ricordiamo, in carreggiata nord in A14 tra Rimini Nord e Valle Rubicone, incidente al 110 e 300, vede coinvolte 4 autovetture. E la coda ha raggiunto i 4 chilometri per questo incidente, 4 chilometri tra Rimini Nord e Valle Rubicone verso Bologna, incidente che viene segnalato anche in direzione, in realtà vedo che è un altro incidente, no, è la stessa segnalazione, 4 auto in un tamponamento, poi viene segnalato sempre in nord un altro incidente al 110 a 700, è come se fossero 2 incidenti, e in quest'altro vedo che il coinvolgimento è di 5 vetture in terza corsia. Quindi sono 2 incidenti, la coda di 4 km in aumento tra Rimini Nord e Valle Rubicone verso Bologna.

0: alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Rai Su Radio.

Fantastico questo pezzo di Fabrizio De André nell'album famosissimo con la PFM, Il Pescatore, 12:27 minuti su Rai Iso Radio. Ancora con Maria Cristina Manca e Jacopo Teodoro alla parte tecnica, alla messa in onda. Destinazione estate, musica, news ed infomobilità. Ripartiamo proprio da queste. In A14 ricordiamo i 4 km di coda in aumento Rimini Nord, Valle Rubicone verso Bologna. Incidente al 113 e 300, vede coinvolte 4 autovetture in un tamponamento. Peraltro poco dopo, al 110 e 700, ce n'è un altro di incidente, il tratto è lo stesso, con 5 vetture coinvolte in terza corsia. Abbiamo poi notizie dalla 14 nel tratto Teramo Porto Sant'Elpidio verso Nord Ancona. Qui le code segnalate in questo tratto di circa 50 km che si attraversa in 50 minuti, anzi 55, questi sono i tempi di percorrenza. Torniamo in 24 Roma Teramo, ancora segnalato l'incidente autonomo Vicovaro Mandella Castelmadama verso Roma, incidente al 29 e 800, non ha effetti sulla viabilità. Mentre novità riguarda ora il tratto più a sud della 14, un incendio 680 e 200 il chilometro Acquaviva delle Fonti Bari Sud. Attenzione perché c'è fumo in carreggiata, quindi visibilità che potrebbe essere compromessa. Torniamo al nord, intanto le attese al traforo del Monte Bianco adesso sono in tutte e due le direzioni, sia verso la Francia che verso l'Italia, 15 minuti di attesa per chi viaggia in direzione dell'Italia, lo stesso tempo di attesa anche in direzione di Chamonix verso la Francia. 2 km per lavori in A12, Rapallo Chiavari verso Livorno, le code poi per il traffico in A1 all'altezza del bivio con la 22 Brennero Modena, per chi da Bologna viaggia verso il Brennero. In A14 ancora per questo mezzo in avaria al chilometro 13, tra Castel San Pietro e bivio A14 raccorda 1 Bologna Casalecchio direzione nord, 4 km di coda in aumento per questo mezzo fermo segnalato al chilometro 13.

Le 12:32 minuti, destinazione estate, Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. E diamo un'occhiata anche ai tratti non gestiti da autostrade per l'Italia. Ricordiamo che intorno alle 12:45 avremo proprio un nuovo collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Le code per incidente sulla statale 24 del Monginevro: siamo a 2 km da Ponte Ventoso, direzione Colle di Monginevro, confine con la Francia. Sulla statale 148 Pontina, quindi una statale molto trafficata soprattutto l'estate, perché porta sul litorale sud, qui vicino Roma, il traffico ora è rallentato per un veicolo in fiamme. Attenzione, siamo all'altezza di Pratica di Mare Torvagliani, che è il chilometro del 20 e 400. Rallentamenti per un veicolo in fiamme in direzione Roma. Si rallenta anche sulla statale 4 via Salaria per la presenza di lavori, siamo qui vicino proprio a Saxa Rubra, tra Casale del Giubileo e Sette Bagni, in entrambe le direzioni. Peraltro ieri c'era stato un vasto incendio proprio lì nei pressi di via di Sette Bagni, con un fumo molto presente, e quindi insomma probabilmente si sta lavorando anche per questo. Intanto sulla 2 del Mediterraneo abbiamo rallentamenti per materiali dispersi tra Monte Corvino, Ponte Cagnano Sud e Battipaglia, rallentamenti che interessano ambedue le carreggiate. E a proposito di incendi, ora ne viene segnalato anche uno in A4 Torino Trieste tra il raccordo tangenziale S di Milano e Monza, incendio al chilometro 139. Attenzione, e ricordando poi che ce n'è un altro che è segnalato nel tratto pugliese della 14, un incendio tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud, c'è fumo in carreggiata, siamo al chilometro 680 e 200, davvero molta attenzione. Già che sono lì al sud, vediamo com'è la situazione della Caserta Salerno, traffico molto intenso all'altezza dell'allacciamento con l'Autosole per chi da Salerno viaggia verso Roma, e poi 2 km tra Maddaloni e Bivio a 31 in direzione nord Caserta. Torniamo in A14, lì dove ci sono questi 4 km di coda in aumento per l'incidente al 110 e 300, ricordiamo, Rimini Nord, Valle Rubicone, direzione nord Bologna, 4 auto coinvolte in un tamponamento. Arriva da parte di Autostrade per l'Italia il consiglio di uscire a Rimini Nord, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Valle del Rubicone. Queste le notizie più importanti. Tra poco con voi Claudio Campobasso, sarà lui ad accompagnarvi per le prossime ore. Ringrazio Jacopo Teodoro alla parte tecnica, insieme a Patrizio Gotti. Da Maria Cristina Manca l'augurio di una buona giornata. A domani.

16:41 su Raiso Radio. Ora Claudio Campobasso dopo Maria Cristina Manca con Jacopo Teodoro alla parte tecnica. Andiamo a dare un'occhiata alla situazione della 1 Milano-Napoli. Tra Valdarno e Firenze Sud ci sono code a tratti in direzione di Firenze. Ci spostiamo in A14 dove tra diramazione Ravenna e Imola è segnalato un incidente al chilometro 56 in direzione di Bologna. Sono coinvolte 3 auto spostate in sicurezza. Sempre in A14 tra Rimini Nord e Valle Rubicone si è formata una coda di 4 km con tendenza all'aumento in direzione di Bologna. La causa è un incidente. Si consiglia di uscire a Rimini Nord e percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare a Valle del Rubicone. Tra pochi minuti l'appuntamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: Rama con Cabana, le 12.45, siamo pronti per collegarci col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Da Cristina Spignello vi diamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Un incidente sulla 14 Bologna-Taranto causa 4 km di coda tra Rimini Nord e Valle Rubicone verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra 5 auto, 2 le corsie al transito. Consigliamo di uscire a Rimini Nord e di rientrare a Valle Rubicone dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. E a seguire un camion rimosso si segnalano 5 km di coda tra Castel San Pietro e il bivio con il raccordo di Casa Lecchio verso la 1 Milano-Napoli con tempi di 1 ora e 10 minuti. In Liguria sulla 12 Genova-Sestri-Levante ci sono 2 km di coda per lavori tra Rapallo e Chiavari verso Livorno con tempi di 20 minuti e circolazione intensa sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e il bivio con la 14 verso Bologna con tempi di 20 minuti sulla 14 tra Teramo e Pedaso verso Ancona occorrono 40 minuti per percorrere il tratto e code sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze tempi di percorrenza di 40 minuti e tra San Vittore e Cassino sempre sulla 1 per chi viaggia verso Roma code con tempi di percorrenza di 20 minuti e infine al traforo del Monte Bianco ci sono code al piazzale italiano con tempi di attesa di 30 minuti ed è tutto al momento, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
5: Hai deciso di acquistare un veicolo all'estero, all'interno dell'Unione Europea? Segui i nostri consigli per farlo senza brutte sorprese. Prima di tutto, fai attenzione alle regole sull'IVA. Un mezzo è considerato fiscalmente nuovo se ha percorso meno di 6.000 km o se è stato venduto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione. In questo caso, l'IVA si paga sempre nel paese di destinazione, cioè in Italia, anche se la compravendita avviene tra privati. Se invece il mezzo è usato e lo compri da un privato, l'IVA non è dovuta. Se lo compri da un rivenditore, la paghi direttamente nel paese d'acquisto. Per imprese e professionisti valgono invece le regole per gli acquisti intracomunitari. Ricorda, è vietato considerare usato un mezzo che per il fisco è ancora nuovo e non puoi immatricolarlo senza prima aver completato tutti gli adempimenti.
2: Estate con Rai Isoradio.
6: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Battiato con bandiera bianca. Torniamo in A1, diamo conto della situazione tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione di Firenze segnalate code a tratti, tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Teramo, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo e Pedaso, in direzione di Ancona, code a tratti. In direzione di Ancona i tempi di percorrenza sono di 40 minuti. Diamo un'occhiata anche alla capitale, sulla puntina. Traffico rallentato a causa di un veicolo in fiamme all'incrocio di Pratica di Mare e Torvaianica in direzione di Roma. Sulla Salaria traffico rallentato a causa di lavori tra Castel Giubileo e Sette Bagni in entrambe le direzioni. Sulla 2 del Mediterraneo traffico rallentato a causa di materiali dispersi tra Monte Corvino e Battipaglia, coinvolte entrambe le direzioni.

0: quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Ore 13.
2: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Mosca prima la minaccia di possibili rappresaglie alle basi britanniche per il sostegno a Kiev, poi il Cremlino frena, solo spauracchi, nessuna ipotesi di nostri attacchi contro obiettivi NATO. Alluvione in Nepal, anche due italiani tra le centinaia di dispersi, verifiche della Farnesina, rischio di una nuova piena in Tibet. L'attentato a Sigfrido Ranucci davanti ai PM, parlano due presunti esecutori, non volevamo fare male a nessuno, la difesa nessuna aggravante mafiosa. Estate senza fine, quinta ondata di calore al centro-sud, di nuovo picchi fino a 40 gradi e il clima cambia anche il look. In Giappone sdoganati Bermuda per gli uomini in ufficio. Fantasmi e oscure presenze. Nel Périgord, sud-ovest della Francia, cresce il numero di turisti a caccia di castelli infestati. Cinema arriva nelle sale, One Night Only, una classica commedia romantica con gli attori più parapparazzati del momento. Calcio, attesa per il sorteggio Champions, l'urna di Monte Carlo sancirà i gruppi delle quattro italiane nel tabellone, Inter in prima fascia.
2: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Anas ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Questo è il ritmo di Rai Isoradio dopo i titoli del GR1. Sono le 13.08, Claudio Campobasso adesso con Patrizio Gotti che si occupa della parte tecnica. Torniamo sulla 14 tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio, code a tratti in direzione di Ancona e tempi di percorrenza di 50 minuti. Tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro ci sono 2 km di coda con tendenza alla diminuzione in direzione nord. Sempre in A14 è segnalato uno pneumatico sulla corsia di sorpasso al chilometro 566 tra Foggia zona industriale e Cerignola Est. L'invito è alla massima prudenza. Andiamo al traforo del Monte Bianco, qui tempi di attesa di 30 minuti al piazzale italiano in direzione di Chamonix, e sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud permangono le code a tratti in direzione di Firenze, tempi di percorrenza di 40 minuti.

Abbiamo ascoltato Eros Ramazzotti in attesa del suo tour previsto per il 2027. Torniamo sulla 1, qui dall'altezza del bivio con la 22 Brennero-Modena. C'è coda per traffico intenso in direzione del Brennero per chi viaggia da Bologna verso il Brennero. Sulla 1 Milano-Napoli, tempi di percorrenza di 40 minuti tra Valdarno e Firenze Sud. Ci sono code a tratti in direzione di Firenze, sempre in A1 tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Napoli, veicolo fermo segnalato al chilometro 723. Ci spostiamo sulla 9, Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso, coda per traffico intenso per chi viaggia verso la Svizzera. Andiamo sulla 12, Genova Rosignano, tra Rapallo e Chiavari, segnalate 2 chilometri di coda a causa di lavori in direzione di Livorno. Andiamo in A13, Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e la 14, Bologna-Taranto, coda per traffico intenso in direzione di Bologna. Andiamo sulla 14, Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Bologna-Fiera, code a tratti con tempi di percorrenza di 45 minuti in direzione nord. Tra Rimini e Rimini Nord e Valle Rubicone c'è una coda dovuta a un incidente, la tendenza è alla diminuzione, siamo al chilometro 110 in direzione di Bologna. Ci sono 3 km di coda con tendenza alla diminuzione. Sempre in A14, tempi di percorrenza di 50 minuti tra Valvibrata e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona. Qui sono segnalate code a tratti.

Serena Brancale con Levante e Delia e Al mio paese. Questo brano abbiamo ascoltato tante volte quest'estate, ormai è una hit e noi ce ne ritorniamo invece in autosole. Tra Fidenza e l'inizio Complanare Piacenza ci sono code a tratti in direzione di Milano, sempre in A1 tra Caianello e Capua, è segnalato un incidente al chilometro 703 e 900 in direzione di Napoli. Si tratta di un'auto che in questo momento si trova in corsia di emergenza. Andiamo sulla 30 Caserta Salerno tra Maddaloni e la 1 Milano Napoli, si è formata una coda per traffico congestionato di un chilometro con tendenza alla diminuzione in direzione di Caserta. Sulla 14 Bologna Taranto permane la coda di 3 chilometri causata da un incidente tra Rimini Nord e Valle Rubicone in direzione di Bologna. Il consiglio di autostrada è quello di uscire a Rimini

Le 13.30, noi ripartiamo dal sud, più precisamente dalla A30 Caserta Salerno. Qui tra Mercato San Severino e Salerno c'è coda per traffico congestionato in direzione di Caserta. Si tratta di 1 chilometro di coda per la precisione. Tra Maddaloni e la 1 Milano-Napoli in direzione di Caserta, anche qui 1 chilometro di coda per traffico congestionato, tuttavia la tendenza è alla diminuzione. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, tra Valdarno e Firenze Sud, in direzione di Firenze c'è ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di 40 minuti. In A14 Bologna-Taranto, tra Valvibrata e Porto Sant'Elpidio, code a tratti in direzione di Ancona, tempi di percorrenza di 50 minuti. Andiamo sulla 9, Lainate Como-Chiasso, tra Como Monti Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, c'è coda per traffico intenso.

Le 13.38, noi ripartiamo dalla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Bologna-Borgo Panigale, code a tratti in direzione nord. Sempre in A14, tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant'Elpidio, code a tratti in direzione di Ancona, tempi di percorrenza di 50 minuti. Restiamo in A14, tra Rimini Nord e Valle Rubicone, ribadiamo che c'è una coda per traffico intenso in direzione nord. Il consiglio è di uscire a Rimini Nord, percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare a Valle Rubicone. In A1 tra Valdarno e Firenze Sud ci sono code a tratti in direzione di Firenze, tempi di percorrenza di 40 minuti. Restiamo in A1 perché tra Firenze Sud e Firenze Impruneta ci giunge notizia di un incidente avvenuto al chilometro 297 in direzione di Bologna. L'invito è alla prudenza. Al traforo del Monte Bianco rimangono tempi di attraversamento di 30 minuti al piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Sulla A23 Palmanova Tarvisio permane anche la notizia di traffico rallentato a causa di lavori tra Tarvisio Sud e Confine di Stato, coinvolte entrambe le direzioni.

0: Rai Isoradio.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Arrivano buone notizie dalla A14, il tratto tra Rimini Nord e Valle Rubicone, dove precedentemente erano segnalati 2 chilometri di coda per traffico intenso in direzione di Bologna, adesso sta tornando alla normalità. Mentre per quanto riguarda la 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Firenze Impruneta, è segnalato un incidente, si tratta di 2 auto in corsia di sorpasso in direzione nord, e proprio questo incidente sta causando 1 chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta. Per quanto riguarda sempre la 1, ci sono ancora tempi di percorrenza di 40 minuti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Diamo uno sguardo anche alla 4 Venezia-Trieste, qui code al casello a causa di traffico intenso alla barriera di Lisert Monfalcone Est in direzione di Venezia.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

6 minuti ci separano dalle 14 in questo caldo pomeriggio di giovedì 27 agosto 2026. Torniamo in A1 tra Valdarno e Firenze Sud, ci sono code a tratti per traffico intenso, tempi di percorrenza di 40 minuti in direzione di Firenze. Ci scrive un'ascoltatrice che le code iniziano già a partire da Valdarno. Andiamo al traforo del Monte Bianco, qui c'è un'ora di attesa al piazzale italiano in direzione di Chamonix. Torniamo in A1 e ripetiamo la presenza dell'incidente al chilometro 299 tra Firenze Sud e Firenze Improneta in direzione di Bologna, sta causando un chilometro di coda con tendenza all'aumento. E adesso ascoltiamo un brano del 2000 di Paola e Chiara, sicuramente lo riconoscerete dalle prime note, e fu presentato al Festival di Sanremo, ma la commissione lo scartò, però diventò il tormentone dell'estate. Ascoltate.

ora insieme con Claudio Campobasso e Patrizio Gotti, che si occupa della messa in onda. Saremo i vostri compagni di viaggio fino alle 17. Ci spostiamo sulla 14, Bologna-Taranto. Qui tra Pesaro e Fano c'è una coda dovuta a un incidente in direzione di Ancona. Siamo precisamente al chilometro 169. Sempre in A14, tra Grotta Mare e Porto Sant'Elpidio, ci sono code a tratti per traffico intenso in direzione di Ancona, tempi di percorrenza di 50 minuti. Sulla 8 Milano-Varese, tra Castellanza e Busto Arsizio, incidente segnalato al chilometro tra il chilometro 18 e il chilometro 24 in direzione nord. Andiamo al traforo del Monte Bianco, scende a 15 minuti il tempo di attesa al piazzale francese in direzione di Courmayeur.

10 minuti dopo le 14 noi riprendiamo il nostro viaggio insieme dalla A1 Milano-Napoli. Tra Firenze Sud e Firenze Impruneta è segnalato un incidente al chilometro 299 in direzione di Bologna, sta causando la formazione di un chilometro di coda con tendenza all'aumento. Sempre in A1 tra Valdarno e Firenze Sud, code a tratti per traffico intenso in direzione di Firenze, tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio, segnalato un incidente al chilometro 20 e 500 in direzione di Varese. Sulla 9 Lenate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, coda per traffico intenso in direzione della Svizzera. Sulla 13 Bologna Padova tra Bologna Interporto e la 14 Bologna Taranto, coda per traffico intenso in direzione di Bologna. Sempre in A14 tra Faenza e Imola in direzione di Bologna, traffico rallentato. Tra la 1 Bologna Casalecchio e la 1 Milano Napoli ci sono code a tratti per traffico intenso in direzione nord, ovviamente sempre per quanto riguarda la A14. E sempre in A14 tra Pesaro e Fano segnalato un incidente al chilometro 170 in direzione di Ancona. Si tratta del ribaltamento di un'auto tra seconda e terza corsia, una corsia, quindi si viaggia su una sola corsia.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul.
2: Shaka Khan, Boogies in My Soul. Noi torniamo in strada sulla 4 Torino-Trieste tra Sesto San Giovanni e Cormano, traffico rallentato a causa di materiali dispersi tra il chilometro 136 e il chilometro 131 in direzione di Torino. Si è risolto l'incidente sulla 1 tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Bologna. L'incidente era al chilometro 299, ora è risolto, tuttavia permangono le code. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Lanciano e Ortona, traffico bloccato a causa di un incidente in direzione nord, quindi per chi viaggia verso Pescara. Sulla 10 Genova-Ventimiglia è avvenuto un incidente al chilometro 35 500, coinvolto un camion in galleria. Siamo tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova. Torniamo sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese, c'è una coda dovuta a un incidente, e mentre sulla 9 Lainate-Como Chiasso permane la coda per traffico intenso tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Diamo un'occhiata anche alla tangenziale di Bologna, qui tra San Donato e San Vitale è segnalato un incidente al chilometro 17 in direzione sud.

E alle 14:28 ci salutano anche Loris e Francesca in viaggio da Roma verso Val Gardena. Un saluto a voi da parte di Claudio Campobasso, da parte di Isoradio. È sempre un piacere leggere i vostri messaggi. Il traffico è stato sbloccato in A14 tra Lanciano e Ortona per chi viaggia verso Pescara ed è anche scomparsa la coda per traffico intenso in A9 Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Andiamo in A14 tra Lanciano e Ortona, dove in realtà si è verificato un altro incidente. Siamo al chilometro 408 in direzione di Pescara, ci sono 3 chilometri di coda, e mentre per quanto riguarda la 8 Milano Varese tra Castellanza e Busto Arsizio permane una coda dovuta a un incidente avvenuto al chilometro 20 e 500 in direzione di Varese. Sulla 1 Milano Napoli tra Lodi e Milano Sud, traffico rallentato in direzione di Milano. Sempre in A1 tra Valmontone e diramazione Roma Sud, traffico rallentato per traffico intenso in direzione di Firenze. E adesso arriva Francesco Gabbani con la sua Summer Funk a svegliarci un po' in questo pomeriggio. Restate con noi su Rai Isoradio.

Sta tornando alla normalità il traffico sulla 1 Milano-Napoli tra Lodi e Milano Sud in direzione di Milano. Restiamo al nord, qui in A4, tra Sesto San Giovanni e Cormano, traffico rallentato in direzione di Torino. Traforo del Monte Bianco al piazzale Francese, tempi di attesa di 15 minuti in direzione di Courmayeur, mentre al piazzale Italiano tempi di attesa di un'ora in direzione di Chamonix. Andiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Albisola e Celle Ligure. C'è un incidente segnalato al chilometro 35, è coinvolto un camion in questo momento in galleria in direzione di Genova. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Imola in direzione di Bologna, traffico rallentato. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Tarvisio Sud e Confine di Stato, traffico rallentato in entrambe le direzioni.

Love Sober Camrad. Andiamo in A14 tra Pesaro e Fano, 2 chilometri di coda a causa di un incidente in direzione di Ancona. Sempre in A14 tra Grotta a Mare e Porto Sant'Elpidio, tempi di percorrenza di 50 minuti per chi viaggia verso Ancona a causa di code a tratti. Sulla 11 Firenze Pisa Nord, Pistoia, tra Pistoia e Montecatini Terme c'è 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente per chi viaggia verso Pisa. Sulla Firenze Pisa-Livorno, tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento a causa di un veicolo fermo al chilometro 9400 in direzione di Firenze. Ultimo sguardo alla 14 Bologna-Taranto, tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara, 3 chilometri di coda a causa di un incidente avvenuto al chilometro 408.

0: col mio DNA.
1: Le 14.50, anche Gabri Ponte Giovanotti su Rai Iso Radio con questo brano che ci ha accompagnato durante tutta l'estate 2026. Andiamo in A14, Bologna-Taranto, tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare c'è una coda per incidente in direzione di Ancona. Si tratta di 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto al chilometro 309 e 500. Tra Pesaro e Fano in direzione sud ci sono 3 chilometri di coda sempre a causa di un incidente, e ci spostiamo in A8 Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese, coda anche qui a causa di un incidente avvenuto al chilometro 20 e 500. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione di Pisa, coda per incidente al chilometro 38 e 100, la coda è stimata di 1 chilometro con tendenza all'aumento. 1 chilometro con tendenza all'aumento anche sulla Firenze-Pisa-Livorno a causa di un veicolo fermo tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna in direzione di Firenze.

con questa versione rivisitata in spagnolo di Pensiero Stupendo. Tra pochi minuti l'appuntamento con l'informazione del GR1. Restate con noi.

0: E dopo Patti Pravo non poteva mancare anche Mina su Rai Isoradio. C'è stato già il cambio della guardia alla parte tecnica. Il mio viaggio proseguirà adesso con Alessandro Campanella, che sta curando la parte tecnica. Tra pochi secondi l'appuntamento col GR1. Ritorneremo immediatamente dopo con l'info mobilità. A tra poco.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio. L'alluvione al confine tra Nepal e Tibet, almeno 330 le vittime finora accertate. Si continua a scavare tra le macerie per recuperare le centinaia di persone che ancora mancano all'appello, tra cui molti turisti stranieri, e sono stati tratti in salvo i due italiani che le autorità nepalesi avevano dato per dispersi, mentre la Farnesina segnala che sarebbero tre i connazionali ancora irreperibili: ligure Marco Ratto, che era in viaggio dal Nepal verso il Tibet, e una coppia italo-svizzera che invece si stava spostando nel senso opposto. È morto Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco condannato dalla Corte Penale Internazionale per genocidio per i crimini commessi durante la guerra nell'ex Jugoslavia. Aveva 84 anni, era ricoverato in un ospedale penitenziario dell'Aia, dove stava scontando la pena. Chiamato il macellaio dei Balcani, Mladic guidò le sue truppe in una spietata campagna di pulizia etnica. Fu responsabile, tra l'altro, dell'assedio di Sarajevo e del massacro di Srebrenica. Crescono i timori di un attacco ai paesi della NATO dopo la visita a Mosca del capo della CIA Ratcliffe. Dalla Russia arrivano smentite, ma anche nuove minacce. Linea alla corrispondente Diana Mistretta.
2: Il Cremlino, con il suo portavoce Peskov, ha negato qualsiasi intenzione russa di attaccare un paese della NATO. Secondo Peskov si tratta soltanto di una distorsione della realtà, di speculazioni e di spauracchi. Anzi, dice che è la Russia che subisce, secondo lui, la politica aggressiva dell'Europa. E poi dice: in mancanza di una soluzione negoziale noi andiamo avanti con il conflitto in Ucraina. Intanto sulla visita del capo della CIA a Mosca interviene anche il capo dei servizi esterni della Russia, Naryshkin, che dice: è stato un incontro di routine, abbiamo parlato di temi sensibili delle rispettive intelligence. Ma dal Ministero degli Esteri la portavoce torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo aiuto militare a Kiev e dice: colpiremo le strutture militari inglesi anche al di fuori dall'Ucraina. Fine a voi.
1: E con le crescenti minacce russe il Regno Unito alza l'allerta. La corrispondente Natalia Augias.
3: Il governo britannico accelera i lavori sul nuovo piano di difesa interna e prepara una campagna pubblica per la sicurezza nazionale in caso di eventi estremi. La messa a punto del War Book, manuale di difesa del Regno Unito aggiornato l'ultima volta nel 2004, è stata intensificata in un clima che risente delle recenti minacce di Mosca in risposta all'uso di armi britanniche da parte dell'Ucraina. Ai cittadini verrà consigliato di adottare misure per la resilienza domestica, tra cui fare scorta di cibo non deperibile, meglio se in scatola, e acqua in bottiglia 3 litri a persona, il tutto cercando di evitare di suscitare allarme. Ma il Regno Unito non è l'unico paese a prepararsi a un'emergenza. Tra le nazioni che rafforzano il fronte dell'approvvigionamento alimentare ci sono Finlandia, Svezia, Norvegia. Hanno già distribuito un opuscolo dal titolo In caso di crisi o guerra. Tra le necessità di primo utilizzo elencate una radio a batteria, la torcia elettrica, candele e fiammiferi, e poi la power bank per i cellulari. Lavorano alla preparazione della popolazione civile ad allarmi improvvisi anche Germania e Francia.
1: In Italia con la cronaca, un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano in provincia di Rimini dopo che la figlia 15enne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. L'uomo, titolare di un negozio di kebab stagionale sulla riviera romagnola, aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. Nuovo raid ad Ostia, spari contro il Lazio Store, una persona incappucciata avrebbe esploso un colpo di arma da fuoco contro un vetro dell'esercizio commerciale terrorizzando i passanti. Già a maggio scorso il negozio era stato bersagliato da una bomba carta. L'ex amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e Acciaierie d'Italia, Lucia Morselli, è indagata dalla Procura di Milano per bancarotta fraudolenta sulla gestione dell'ex Ilva di Taranto.
4: L'obiettivo sarebbe stato uno solo: indebolire l'ex Ilva per favorire la controllante ArcelorMittal. E per fare questo i vertici italiani della multinazionale franco-indiana avrebbero manipolato ad arte il bilancio del gruppo siderurgico tarantino. Di qui l'inchiesta penale per bancarotta fraudolenta aperta a Milano a carico di Lucia Morselli, ex presidente di ArcelorMittal Italia. Il fascicolo nasce da relazioni depositate dai commissari straordinari dell'ex Ilva, che hanno già avviato un'azione di responsabilità contro questa presunta mala gestione, con la richiesta di 7 miliardi di euro di danni. Abbiamo tutti gli elementi per dimostrare l'infondatezza delle accuse, fanno sapere i legali di Morselli, oggi presidente di Pininfarina. Il suo ruolo nel gruppo siderurgico è terminato nel 2024, quando Acciaierie d'Italia, così ribattezzata l'Ilva dopo l'ingresso dello Stato attraverso Invitalia, è entrata in amministrazione straordinaria. Un ennesimo capitolo giudiziario che accompagna la lunga crisi del colosso pugliese. A Taranto resta aperta l'inchiesta per disastro ambientale. Da Milano per il GR1, Roberta Di Matteo.
1: In chiusura è lo sport con il calcio, alle 18 i sorteggi per la Champions League. Ci fermiamo qui, ora la linea va all'Estate in Onda. Buon ascolto.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
7: Sì, certo!
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: con i Coldplay prendiamo la linea dopo l'appuntamento col GR1. Questa è Raiso Radio, ancora Claudio Campobasso con voi, un buon viaggio a tutti gli ascoltatori, e con me c'è Alessandro Campanella che sta curando la parte tecnica. Saremo i vostri compagni di viaggio fino alle 17. Andiamo in A14 Bologna-Taranto tra Val di Sangro e Pescara Sud, code a tratti per traffico intenso in direzione di Pescara. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Montecatini Terme si è formata una coda di 1 chilometro con tendenza all'aumento a causa di un incidente in direzione di Pisa. In A4 Torino-Trieste tra Castegnato e Brescia Ovest è segnalato un incidente al chilometro 214 in direzione di Brescia. L'invito è alla prudenza. Andiamo in A1 perché tra la A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia c'è traffico rallentato in direzione di Milano. Sempre in A1 tra Valdarno e Cisareggello, incidente segnalato al chilometro 335 in direzione di Firenze.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Noi ci siamo e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Rai su Radio.

egoista, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco,

in città, e noi non sappiamo cosa succede in città, ma sappiamo quello che accade sulle nostre strade e autostrade. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, tra Val Vibrata e Grotta a Mare c'è una coda per incidente segnalato al chilometro 310 e 900 in direzione di Ancona, e la stima è di 4 km di coda. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Attigliano e Orvieto, traffico rallentato in direzione di Firenze. Torniamo in A14, tra Marotta e Fano c'è una coda a causa di materiali dispersi tra il chilometro 184 e 182 in direzione di Bologna. La stima è di 1 km di coda. Tra la diramazione di Ravenna e la 14 Bologna-Taranto in direzione nord, da Ravenna verso Bologna, traffico rallentato. In A14 tra Faenza e Imola in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna in direzione di Firenze, coda per veicolo fermo al chilometro 9400 di 1 km con tendenza alla diminuzione. Andiamo in Autosole, tra Arezzo e Firenze Sud, code a tratti in direzione di Firenze, tempi di percorrenza di 40 minuti. Al traforo del Monte Bianco, tempi di attesa di 45 minuti al piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Sulla 8 Milano-Varese, tra Castellanza e Busto Arsizio, segnalato un incidente, prestare attenzione per chi viaggia verso Varese, sono coinvolte due auto. Andiamo adesso sulla 10 Genova Ventimiglia, tra lo svincolo Genova Aeroporto e la 7 Milano Genova, traffico rallentato in direzione di Genova. Sulla 23 Palmanova Tarvisio resta segnalato il traffico rallentato tra Tarvisio Sud e Confine di Stato, coinvolte entrambe le direzioni.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Le 15.30 in punto, è il momento di Summer Breeze, tre brani dell'estate del passato, tra quelli che ci hanno fatto ballare, cantare, forse qualcuno si è anche innamorato con queste colonne sonore. Partiremo dal 1996, andremo al 2023 e tuffo nel passato, al 1964. Non vi dico i titoli, buon ascolto.

Con questo rock and roll di Chuck Berry noi chiudiamo il trittico di Summer Breeze. Prima di lui abbiamo ascoltato Italo Disco dei Colors del 2023, con quelle sonorità molto anni 80, e il primo brano che abbiamo ascoltato risale al Festival Bar del 1996 e il Talisman di Rosana. E questa è stata la nostra Hit Parade in questo pomeriggio di giovedì 27 agosto 2026. E a proposito di Hit Parade,

Hit Parade, Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, le 15:43, tra pochi minuti ci collegheremo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Intanto torniamo in A1 perché tra Arezzo e Firenze Sud permangono code a tratti in direzione di Firenze, tempi di percorrenza sono di 40 minuti. Al traforo del Monte Bianco tempi di attesa di 45 minuti, siamo al piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Sulla 2 del Mediterraneo traffico rallentato all'altezza di Monte Corvino Ponte Cagnano Sud in direzione dell'allacciamento Fisciano.

0: 15:46, noi siamo già pronti e collegati col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. La circolazione sulla rete è abbastanza scorrevole e comincia ad aumentare. Partiamo dalla A14 Adriatica, dove al momento ci sono code tra Val Vibrata e Grotta Mare in direzione di Ancona di 4 km, questo per un incidente. Naturalmente i soccorsi sono sul posto. Il traffico intenso che troviamo sulla A14 poi è sempre per chi viaggia verso nord, sia tra Lanciano e Pescara Sud, poi tra Faenza e Imola e ancora da Bologna a Borgo Panigale fino all'imbocco dell'Autosole. Ci spostiamo sulla stessa A1 Milano-Napoli, dove tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze ci sono 2 chilometri di coda per un mezzo in panne. Naturalmente anche qui il nostro personale lo sta già soccorrendo. Anche sull'Autosole il traffico è intenso per chi viaggia verso nord. Tra Arezzo e Firenze Sud le code si percorrono in un'ora, il doppio del solito. Stessi tempi per il tratto che va dalla Complanare di Firenze Nord al bivio con la Direttissima. E andiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove il tempo di attesa al Piazzale Italiano per entrare in Francia è di un'ora. Chiudiamo con la capitale e il tratto urbano della A24 Roma-Teramo, dove ci sono code per raggiungere il centro città che partono da Portonaccio, questo per lavori, motivo per cui è ancora anche chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio fino a domani, questo per appunto sempre per lavori. In alternativa verso il grande raccordo anulare poi si entra a Portonaccio. Da Autostrade per l'Italia è tutto per il momento. Buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

scorso, lui è Max Pezzali. Questo brano del 2004 segna definitivamente la separazione di quello che poi era un duo, gli 883. E a proposito di 883, proprio a ottobre uscirà la seconda stagione della serie North Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. E non vi nascondo che io non vedo l'ora che questo accada. Torniamo sulla 1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Ci sono 3 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un veicolo fermo al chilometro 206 e 500. Andiamo a vedere anche la situazione sulla 14 Bologna-Taranto, tra Val Vibrata e Grottammare in direzione di Ancona. C'è una coda dovuta a un incidente in direzione nord, stimata di 4 km. L'incidente è stato segnalato al chilometro 310 e 900. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Attiliano e Orvieto, traffico rallentato in direzione di Firenze. Permangono le code a tratti con tempi di percorrenza di 40 minuti tra Arezzo e Firenze Sud in direzione di Firenze. Talk about-

0: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

con i Duran Duran entriamo nell'ultima ora insieme. Ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso e da Alessandro Campanella, che si occupa della messa in onda. Il nostro numero di telefono è sempre lo stesso, il 348 103 10 10. Andiamo in A1 tra Parma e Fidenza, c'è coda per traffico intenso in direzione di Milano. Sempre in A1, coda di 4 km con tendenza all'aumento tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione nord, traffico rallentato. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Montopoli-Vardarno e Santa Croce sull'Arno, traffico rallentato in direzione di Firenze. Torniamo in A14 perché tra Forlì e Imola ci sono code a tratti in direzione di Bologna. Sull'Autosole, all'altezza di Cantagallo Est, incidente segnalato al chilometro 198 e 900 per chi viaggia verso Bologna, è coinvolto un camion. Al traforo del Monte Bianco permane un tempo di attesa di 45 minuti al piazzale italiano in direzione di Chamonix, e sempre in A1 tra Arezzo e Firenze Sud permangono code a tratti in direzione di Firenze. Qui i tempi di percorrenza sono di 40 minuti.

Con Olivia Dean continua il nostro viaggio insieme fino alle 17. Molti di voi sono in viaggio, questi sono gli ultimi giorni di agosto. Oggi è 27 agosto 2026, caldo ancora torrido. Alcuni sono ritornati dalle vacanze, qualcuno invece ha deciso di spostarsi in vacanza a settembre. Il dato certo è che è stato registrato un cambiamento di tendenza sia per gli italiani ma anche per tutto il mondo. Un tempo si tendeva a concentrare tutte le proprie ferie nei mesi estivi, adesso il trend è cambiato, la gente si sposta molto più facilmente durante l'anno, quindi è tutto molto più diluito. Io personalmente preferisco avere sempre qualche giorno libero ad agosto, perché il solo pensiero di dover andare in ferie a giugno e poi di ritornare fino magari a settembre o direttamente a Natale e vedere gli altri che vanno in ferie mi crea un po' di fastidio. Voi che cosa ne pensate? Prendete ancora le ferie in modo massiccio durante i mesi estivi? Lo fate a giugno, luglio, agosto? Oppure anche voi avete deciso di diluire le vostre ferie durante tutto l'anno? Fatecelo sapere al 348 103 10 10.

Zucchero alle 16:18 su Rai Isoradio, anzi alle 16:19 su Rai Isoradio. Diamo un'occhiata alla A14 Bologna-Taranto. Tra Pescara Ovest e Pescara Nord si è formata una coda di 1 chilometro in direzione di Ancona. Sempre in A14 tra Faenza e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio, code a tratti in direzione nord. Anche code a tratti tra Valvibrata e Pedaso in direzione di Ancona. E per quanto riguarda invece l'A1 tra Parma e Fidenza, segnalata coda per traffico intenso per chi viaggia verso il capoluogo lombardo.

James Blunt, le 16:22 e questa è Raiso Radio, ancora con Claudio Campobasso. Per qualche chilometro con me c'è Alessandro Campanella che si sta occupando della messa in onda. Ci è arrivato un messaggio da Francesco che ci dice che lui ama andare tutti gli anni in vacanza in Sardegna, il problema è che in spiaggia ci sono più persone che granelli di sabbia, quindi lui punta a settembre. Questo per quanto riguarda il sondaggio, se andare in vacanza nella stagione, nel pieno della stagione che è agosto, oppure se diluirsi le ferie durante l'anno. Continuate a scriverci al 348 103 10 10.

Angelina Mango, Canto d'amore. Sono le 16:26, ci sono arrivati altri messaggi. Questo Claudia da Genova ci scrive: a giugno settimana di mare, fine luglio settimana in montagna. E quindi non si è fatta mancare niente, è andata in vacanza sia in mare che in montagna, e insomma lo ha fatto a giugno e a luglio. Lei si è divisa, diciamo, le ferie in questo modo. Ci arriva un altro messaggio, non si firma, ci scrive: sono stato in Sardegna per tutto giugno ed è stato un incubo. Vabbè, ci dispiace se è stato un incubo. Continuate a scriverci, nel frattempo io vi do alcuni aggiornamenti, perché al traforo del Monte Bianco adesso il tempo di attesa è di un'ora, al piazzale italiano in direzione di Chamonix. Continuano tempi di percorrenza di 40 minuti, non scendono da praticamente oggi pomeriggio, tra Arezzo e Firenze Sud in direzione di Firenze. E ripetiamo anche la notizia della 14 Bologna-Taranto: tra Pescara Ovest e Pescara Nord in direzione di Ancona, 1 chilometro di coda a causa di un veicolo fermo.

aumenta il ritmo di Rai Isoradio alle 16.36. Andiamo a vedere la situazione al traforo del Monte Bianco. Qui il tempo di attesa è salito a un'ora al piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Sulla 10 Genova 20 miglia, tra lo svincolo Genova Aeroporto e la 7 Milano Genova in direzione di Genova c'è traffico rallentato. Sulla 1 Milano Napoli è coinvolto un camion all'interno di un'area di servizio a Cantagallo Est in direzione di Bologna. C'è stato un incidente che ha coinvolto insomma questo camion all'altezza di questa area di servizio, prestare attenzione. Restiamo in A1 perché tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi ci sono 4 km di coda con tendenza all'aumento in direzione di Firenze. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione nord, code a tratti per traffico intenso. In A1 tra Arezzo e Firenze Sud, code a tratti in direzione di Firenze. E tornando in A14 segnaliamo tra Valvibrata e Pedaso code a tratti in direzione di Ancona e coda di 1 km tra Pescara Ovest e Pescara Nord, sempre in direzione di Ancona. Stare con

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: Rai Su Radio.

0: E lui è Sergio Caputo con Un Sabato Italiano. Siamo pronti per il collegamento col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. Il traffico è in aumento su gran parte della rete. Partiamo dall'Autosole, dove tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze sono 4 chilometri di coda per un incidente. Si tratta di un camion in panne che il nostro personale naturalmente sta già soccorrendo. Le code però risultano in aumento. Traffico intenso poi sempre per chi viaggia verso nord sull'Autosole. Tra Arezzo e Firenze Sud le code si percorrono in un'ora invece dei soliti 20 minuti. Le code invece tra la Complanare di Firenze Nord e la Direttissima in mezz'ora, qui il doppio del solito. Vi segnalo trafficato anche il tratto tra Parma e Fidenza, sempre verso nord. Rimaniamo in Emilia, ma ci spostiamo sulla A14 Adriatica. Anche qui le code sono in direzione nord. Il tratto da Forlì fino al bivio con il raccordo di Casalecchio si percorre in oltre un'ora invece dei soliti 20 minuti. E sono in aumento anche le code sulla vicina A13 Bologna-Padova, proprio per immettersi sulla A14 da Bologna Interporto. Ancora sulla A14 scendiamo verso sud e andiamo tra Teramo e Val Vibrata, qui sempre le code in direzione nord, il tempo di percorrenza è di 50 minuti, un quarto d'ora più del solito. Tra Pescara Ovest e Pescara Nord invece il chilometro di coda è per un mezzo in panne, anche qui i soccorsi sono già presenti. E andiamo più al nord, al traforo del Monte Bianco, dove il tempo di attesa al piazzale italiano per entrare in Francia è di un'ora, mentre completamente al sud, sulla 30 Caserta Salerno, vi segnaliamo code alla barriera per chi è diretto verso Caserta. Queste sono le principali notizie, da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Rolling Stones con Jealous Lover. Le 16:51, diamo un'occhiata alla situazione sulla 2 del Mediterraneo, qui traffico rallentato all'altezza di Monte Corvino Ponte Cagnano Sud in direzione dell'allacciamento Fisciano. Ribadiamo che sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Fidenza c'è coda per traffico intenso in direzione di Milano, 4 km di coda anche tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze. Continua la notizia della coda tra Arezzo e Firenze Sud in direzione di Firenze, siamo sempre in A1 e sono segnalati tempi di percorrenza di 40 minuti. Diamo un'occhiata anche al traforo del Monte Bianco, qui tempo di attesa di un'ora, siamo al piazzale italiano in direzione di Chamonix. E adesso aumentiamo il ritmo in questi ultimi chilometri insieme, Claudio Campobasso con Eddie Cotta in console. Potete muovere la testa al ritmo di musica se volete, lui è Bob Sinclair e questa è Rai Isoradio.

quando viaggi. Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: RAI 1.
1: Nicole Ramadan in studio. Un'ultima ora dalla Germania: un 19enne ha ucciso l'ex fidanzata di 18 anni e un uomo di 30 che ha cercato di fermarlo in Brandeburgo alle porte di Berlino. La polizia ha fermato il ragazzo. Ancora poco chiara la dinamica dell'aggressione avvenuta in una scuola. Non si sa se ci siano altre persone ferite, ma le forze dell'ordine hanno isolato tutta la zona. L'enorme ondata di fango che ha travolto il Nepal al confine con il Tibet. Sono oltre 360 le vittime accertate dell'alluvione provocata dal collasso di un ghiacciaio. Si scava tra le macerie per individuare i dispersi, anche tra turisti stranieri, e mancano all'appello anche degli italiani. Il servizio di Alberto Ambrogi.
2: Ci sono anche tre italiani fra le centinaia di dispersi nella regione di Rasuwa, in Nepal, ai confini con il Tibet, colpita ieri da una gigantesca ondata di fango. Le autorità locali avevano parlato in un primo momento di due dispersi italiani, ma la Farnesina ha confermato il numero di tre, un gioielliere ligure e una coppia italo-svizzera. Al momento l'unità di crisi ha contattato 180 connazionali segnalati nell'area. Stanno bene invece i turisti bresciani Giovanni Fassini, 42 anni, e Marco Lombardi, di 26, che ieri, quando acqua e fango hanno invaso il fondovalle, si trovavano su un autobus che li stava portando in aeroporto per tornare in patria dopo un trekking di più giorni nella zona. Al TG1 hanno raccontato di aver visto l'ondata arrivare dai finestrini, ma di essere stati solo lambiti, dicendosi fortunati a poterlo raccontare. Il bilancio delle vittime è in continuo aumento, visto l'altissimo numero di dispersi, sarebbero più di 330. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono oltre 10.000 le famiglie che necessitano di aiuto immediato.
1: L'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato dalla Corte Penale Internazionale per i crimini commessi durante la guerra dei Balcani, è morto in un ospedale penitenziario dell'AIA. Il servizio.
3: La notizia è stata diffusa dall'emittente statale serba RTS. Mladic, 84 anni, era tristemente assurto agli onori delle cronache internazionali per il ruolo svolto nel massacro di Srebrenica in Bosnia nel luglio del 1995, quando le forze dell'esercito serbo-bosniaco, da lui guidate, conquistarono l'enclave bosniaco-musulmana di Srebrenica, dichiarata zona protetta dall'ONU. Invano, dato il massacro che ne seguì, con oltre 8.000 uomini e ragazzi di religione islamica uccisi sistematicamente in pochi giorni e sepolti in fosse comuni. Grave nell'occasione l'inefficienza dell'ONU con i caschi blu olandesi presenti che non opposero resistenza e non protessero la popolazione civile. Accusato di crimini di guerra e contro l'umanità nonché di genocidio, dopo 16 anni di latitanza Mladic fu estradato nel 2011 all'AIA e processato nel centro di detenzione che ospita gli accusati del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Il processo si concluse nel 2017, 6 anni più tardi, con la condanna dell'ex generale all'ergastolo. Ricordiamo anche che ogni 11 luglio si celebra il giorno della memoria per le vittime di Srebrenica, ricordate nel centro memoriale di Potocari. Fabrizio Noli, GR1.
1: In Algeria almeno 69 morti negli incendi boschivi che hanno colpito diverse zone del paese, mobilitati aerei ed elicotteri per domare le fiamme alimentate dalle forti raffiche di scirocco durante un'eccezionale ondata di caldo. 40 roghi non sono stati ancora spenti, proclamati 3 giorni di lutto nazionale. La guerra russo-ucraina, continuano gli attacchi sui due lati del fronte mentre si susseguono minacce smentite da parte di Mosca su imminenti attacchi e non solo contro Kiev. Prosegue nella capitale russa la visita del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher e la Santa Sede rilancia il dialogo puntando su una pace disarmata e disarmante. La cronaca: un escursionista è morto dopo una caduta sulle Alpi Giulie a una quota di circa 2200 metri in un canalone nel gruppo dello IOF di Montasio. Faceva parte di un gruppo di una decina di persone che ha dato l'allarme. Sono ancora in corso le operazioni di recupero della salma, mentre nei boschi dell'Abetone è stato ritrovato senza vita il corpo del 46enne residente a Prato che si era allontanato per un'escursione 2 giorni fa. L'ipotesi più probabile è che sia stato colto da un malore. Il calcio, per chiudere, la UEFA intende presentare una denuncia penale contro Gianni Infantino ai tribunali svizzeri e per procedere ha chiesto alla Corte distrettuale americana di emettere un'ordinanza per l'accesso ai documenti della FIFA ritenuti probatori. È l'ultimo capitolo della battaglia tra la Confederazione del Calcio Europea e il presidente della Federazione Internazionale per il suo progetto, poi ritirato, di ingresso di fondi privati nei diritti commerciali del Mondiale, una gestione di tipo criminale per la UEFA, la condotta di Infantino. E noi ci fermiamo qui, il prossimo giornale radio alle 18.
4: Rai Isoradio.
0: 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

La grande Cher con la sua voce che va sempre a crescere, If I Could Turn Back Time. 17:10, ben trovati dopo Claudio Campobasso qui su Reso Radio in diretta. Abbiamo il maestro Eddie Cotta, potremmo chiamarlo il maestrone, ribattezzarlo il maestrone come Guccini e per il cantautorato, per la musica, il maestrone Eddie Cotta per la console radiofonica. Benvenuti, insomma, staremo quattro ore insieme, sino alle 21, e vi accompagnerò lungo la strada se vi trovate in strada, altrimenti ovviamente a casa, verso casa, dentro casa, dentro i negozi. Raccontateci al 348 103 10 10 cosa fate, dove andate, un fiorino come dico sempre io, e tra un po' ovviamente andiamo su strada. Ma intanto iniziamo subito con la musica, uno dei tormentoni di questa estate, Mercury and Cremont,

You Girl Moving to the Sun, 17:15 minuti. Allora, tanti stanno già scrivendoci al 348 103 10 10. Naturalmente tra un po' cominceremo anche a salutare, a raccontare chi ci scrive, quindi fare un po' la mappatura dei nostri ascoltatori di questo pomeriggio giovedì 27 agosto 2026. Ci si appropinqua, senti che termine usato, è di cotta, ci si appropinqua al termine della settimana, al termine anche di agosto, che è il mese, insomma, come dire, dell'estate, almeno per noi italiani, perché insomma sappiamo che già al nord Europa a metà agosto iniziano le scuole, mica è così da noi ancora, insomma ce la tiriamo insomma alle lunghe, e poi le migliori temperature, migliori tra virgolette, il caldo si protrae almeno fino a fine settembre-ottobre. Certo, qualche pioggia sporadica insomma arriva, ma è così, è così. Allora, tra un po' parleremo anche di quello che accade nel mondo proprio riguardo anche al meteo, ma intanto cose tragiche. Ma intanto andiamo su strada, andiamo sulla 1, bivio 1, raccordo A14, Bologna-Casalecchio-Sasso-Marconi. Questo il tratto coinvolto da una coda di 5 km al momento, la causa è risolta e c'era un veicolo fermo al chilometro 199. La tendenza di questa coda è in diminuzione, ma permane ancora. Poi sempre sulla 1 c'è un incidente a Cantagallo Est, coinvolto un camion all'interno dell'area di servizio. Sempre sulla 1 segnaliamo traffico intenso con un tempo di percorrenza di 40 minuti tra Arezzo e Firenze Sud, siamo in direzione nord verso il capoluogo toscano. Altro incidente arriva sulla 92, coinvolto un camion a Tarquinia in direzione sud verso Roma, il chilometro è il 77 e 800. Infine andiamo al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco in direzione nord verso Chamonix, c'è un tempo d'attesa di un'ora. E adesso, a proposito di maestroni, lui è un maestro del clarinetto, della voce, dei testi, il grande Lucio Dalla su Rai Soradio.

Che sequenza, Blue Jean del Bowie, prima ancora Tu non mi basti mai, Lucio Dalla, qui in diretta su Raiso Radio. Allora ci scrive Angiolina da Morrone del Sannio, Molise, direzione Milano. Io, mamma ed è marito, convivenza difficile in auto in questo momento. Ciao Angiolina, ben trovata. Ma no, ascoltate la nostra musica, le nostre chiacchiere, le nostre informazioni, tutto scorre, come si dice. E poi ci scrive anche viaggiando dall'Alto Adige in compagnia dell'amore a quattro zampe Artù, bel nome per un cane, verso Roma. Ci scrivono Paulette e Lollo, ciao anche a voi. E poi insomma delle dinamiche tutte di autostrade e di macchina, di ragguagli, alla prudenza sempre ovviamente a tutti gli automobilisti che ci fanno spesso noi i nostri messaggi che arrivano, ci dicono sempre: dite per favore di stare a destra, dite di non avvicinarsi troppo alla macchina successiva e quindi la distanza di sicurezza che è importante, dite di non scrivere i messaggi su WhatsApp mentre è stata la guida. Tutte cose importantissime che diamo, come dire, per scontate, no? Se siete delle persone ragionevoli, intelligenti, state prudenti mentre guidate, non correte, fate tutto quanto come si deve. Andiamo sulla... c'è un aggiornamento che arriva direttamente dalla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. C'è una coda per traffico intenso che continua ancora in direzione sud verso Firenze. E poi si è risolta invece la notizia riguardo l'incidente a Tarquinia sulla 22 a 92, pardon, la Genova-Roma in direzione sud verso Roma. Rimane una piccola leggera coda proprio in quel tratto vicino Tarquinia in direzione sud verso la capitale, ma è risolta. Che dite, balliamo un po' di bossa nova, bossa nostra.

siamo convinti che Orazio, che ci ha scritto prima, ha gradito molto la musica di Bob Sinclair, possa essere contento anche per questo brano. È bloccato nella solita coda tra Arezzo e Firenze, dice, ma me la godo lo stesso ballando in camion con Bob Sinclair. E d'altronde dice, non ho le ferie, ma sono sicuramente più felice di chi mi sta sotto, cioè le macchine in coda. Un abbraccio a tutti e buon viaggio da Orazio. Ragazzi, signori, ascoltatori, è questo lo spirito. È chiaro, siamo a fine estate, a fine agosto. Come dire, se vi mettete in strada in queste ore, è chiaro che, insomma, non potete trovare tutto libero. Capiamo il disagio, ma che dire, la vita va avanti e cerchiamo di tenerci compagnia, informati. Dico bene, Eddie, siamo lì, le informazioni ve le diamo, la musica la mettiamo, vediamo anche altre notizie, quindi percorriamo insieme i chilometri e salutiamo anche chi ci ascolta dai negozi, perché stanno man mano riaprendo e quindi mettono in sottofondo la musica di Raiso Radio. E quindi salutiamo sia gli avventori dei negozi, sia chi ci lavora dentro i negozi, dentro i centri commerciali, chi è tornato in ufficio, chi invece ha adagiato, ci ascolta da casa, perché ci sono anche loro, no? Mentre si fanno le pulizie di rientro dopo le ferie o in partenza, no? Preparando le valigie, perché no?

0: Music con the Radio 1743. A proposito di chi ci ascolta, da chi, da dove, da posti anche desueti, c'è Jerry che ci ascolta sempre da più di 20 anni dal suo garage, solo e soltanto Isoradio. Noi salutiamo Jerry da Ravenna. 17:43, adesso ci colleghiamo in diretta con il centro multimediale di Autostrade. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Antonella De Cesare. Il trafficata la rete al momento, in particolare per chi viaggia verso nord. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove le code più intense le troviamo in Toscana tra Arezzo e Firenze. Il tratto si percorre in un'ora invece dei soliti 20 minuti. Quelle tra la Complanare di Firenze Nord e la Direttissima hanno poi tempi di 20 minuti, qui il doppio del solito. Trafficato anche il tratto tra Parma e Fidenza verso Milano. In sud, sulla 1, l'unica coda è tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi per il traffico congestionato. Code in nord anche per chi viaggia sulla A14 Adriatica. Il tratto da Forlì al bivio con l'Autosole si percorre in 1 ora e 10 minuti invece della solita mezz'ora. In aumento le code anche sulla vicina A13 Bologna-Padova, proprio per immettersi sulla A14 da Bologna Interporto. E ancora sulla A14 scendiamo, ci sono code anche tra Teramo e Pedaso. Cambiamo versante, andiamo in Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia. Il traffico è in direzione di Ventimiglia, in aumento tra Genova Aeroporto e Pegli. E poi al traforo del Monte Bianco, ancora il tempo di attesa è di 1 ora al piazzale italiano per entrare in Francia. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: parole usa lo speaker? Desueto, poi cosa c'era? Appropinquarsi, poi un'altra cosa, insomma siamo sul culturale, sull'erudito.
1: Erudito, io sono arrivato alla D come vocabolario, lo sto studiando piano piano, desueto, erudito è già una parola che mi manca, devo studiare. In genere sai cosa faccio, Eddie? Io butto così i verbi all'infinito e aspetto che gli altri li coniugano, e questo in genere il mio modo di parlare. Allora grazie a chi ci ha scritto. Vediamo un po' come ti chiami, non vedo il nome. Elena, ciao Elena. Allora, leggevo una notizia, caro Eddie, dobbiamo fare una colletta, perché se c'è qualche gruzzoletto da parte è arrivato il momento di spenderlo e cercare un po' di tranquillità. Abbiamo la soluzione immobiliare perfetta che arriva direttamente da una notizia che sto leggendo sull'Ansa, perché è finita sul mercato l'isola di Crevan, un piccolo paradiso di 5.700 metri quadrati che si trova nella laguna nord di Venezia, pochissimi minuti di barca da Burano e Torcello. La particolarità: sull'isola svetta un vero e proprio fortino d'epoca napoleonica, edificato nel 1806, che è stato finemente ristrutturato e è diventato una villa da oltre 200 metri quadri, con 4 camere, 3 bagni, un parco pieno di alberi da frutto e canali privati. Ti basta, Eddie? Ci si può stare, no? Un luogo unico gestito dall'agenzia di lusso Lionard. La cifra per portarsi a casa questo pezzo di storia veneziana, come dire, due spicci, si aggira intorno ai 5.500.000 euro. Diciamo che facciamo una colletta, magari aggiungiamo qualche altro amico, collega, ce la potremmo fare. Allora lanciamo, vediamo, se vi dicessero che potete comprare un'isola tutta vostra con un fortino storico, chi portereste con voi a viverci? Soli oppure, insomma, fatecelo sapere. 348 103 1010. Io e Eddie intanto ci attrezziamo e cerchiamo di radunare un po' di amici per fare questo piccolo acquisto.

Eccolo Eros Ramazzotti, Fuoco nel Fuoco, alle 18:03 su Rai Radio. Eros che ha annunciato sui suoi social in queste ore di essersi sottoposto a un intervento chirurgico alle corde vocali. L'operazione è andata benissimo, dice, ma i medici gli hanno imposto un periodo di assoluto riposo vocale e riabilitazione. Risultato dunque stop forzato al World Tour e alle date anche che aveva in questi giorni, nei prossimi mesi, anche nel 2027 negli Stati Uniti, in Canada, in America Latina, ufficialmente slittate. Eros ha rassicurato tutti dicendo: torneremo forti e uniti più di prima. E dunque ci uniamo agli auguri al grandissimo Eros Ramazzotti. Noi intanto torniamo su strada perché è arrivata la segnalazione di un incidente sulla 7, la Milano-Genova, tra Busalla e Genova-Bolzaneto, direzione sud verso Genova. Siamo con un tempo di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Sulla 7 c'è anche appunto il dettaglio, quindi lo sbandamento di un'auto in corsia di sorpasso. Arriva anche un messaggio al 348 103 1010 da parte di Loren e Jacopo, che stanno correndo, anzi camminando, perché con questo caldo correre non si può. Sono vicini a Cassino, a Piedimonte San Germano. Buona passeggiata, arrivano in Red Hot.

La canzone perfetta per chi viaggia, per mare, buon vento, d'altronde arriva da lì, per terra e ovunque. Eccolo qui, il giovanotti Lorenzo Cherubini insieme ad Alfa Lorenzo, che è in pieno tour. Il 29 agosto sarà all'Ippodromo della Favorita, così come il 32 serate, il 5 settembre a Napoli, l'8 a Bari, 12 e 13 settembre sarà al Circo Massimo di Roma. Allora andiamo sui tratti non gestiti da autostrade in Lombardia. Andiamo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, c'è traffico rallentato, c'è un veicolo fermo 500 metri dopo Valmadrera Civate al chilometro 43 900 verso Monza. Ancora sulla statale 36 rallentamenti per materiali dispersi prima di Ogiono verso il passo dello Spluga. Molto traffico anche sulle tangenziali milanesi, in tanti sono rientrati in questo che possiamo nuovamente definire ancora drive time, l'orario in cui si torna a casa, è il preserale e anche la mattina, insomma sono quegli orari di guida, di tempo di guida, insomma nella maggior parte dei casi. Sulla 51 tangenziale est della capitale, tangenziale est della capitale capoluogo milanese, code a tratti tra Paullo chilometro 1 e 300 e Gobba chilometro 10 e 500 verso Lecco, con ulteriori code all'altezza di Carugate. Ancora sulla 52 tangenziale nord, traffico rallentato tra lo svincolo Lecco Monza e la Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. In Campania, andiamo in Campania, traffico rallentato sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, dopo Ponte Cagnano chilometro 13 e 3, dopo Monte Corvino Ponte Cagnano al chilometro 17 e 500 in direzione di Fisciano. E infine nel Lazio, code a tratti sulla statale 148, ovviamente parliamo della Ponte per un veicolo in fiamme un chilometro dopo Castel Romano Trigoria verso Romo e verso la Cristoforo Colombo. E adesso arriva Somber.

0: Noi ci siamo e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Rai Radio.

Adesso alle 18:28 da Raiso Radio, come faceva il buon Vasco Rossi, no? Con bollicine, questa è pubblicità, insomma, ormai non è più pubblicità. Allora, siamo in diretta su Raiso Radio, torniamo su strada dove arriva adesso sui nostri sistemi un incidente al chilometro 41.600 di quale strada della 9, Lenate Como Chiasso. Siamo tra Chiasso e l'uscita merci in direzione sud verso Como. Ancora incidente sulla 14 Bologna Taranto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, siamo al chilometro 28.700 direzione nord verso Bologna, c'è un tamponamento tra due auto in seconda corsia. L'altro incidente arriva dal tratto Ceprano Frosinone sulla A1, qui sono coinvolte tre vetture in direzione nord verso la capitale al chilometro 632. Ancora andiamo sulla 14, tempo di percorrenza di 1 ora e 15 minuti per attraversare il tratto tra Faenza e il Bivio con il raccordo A1 Bologna Casalecchio in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Sulla A7 c'è uno sbandamento di un'auto in corsia di sorpasso tra Busato

0: direzione nord verso Bologna. E adesso alle 18.30 in punto ci colleghiamo con Rai Meteo e con Daniele Cesarin. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati ai gentili ascoltatori. Al nord cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, con addensamenti maggiori su aree in prossimità dei rilievi alpini del Piemonte occidentale, con piogge locali e qualche temporale locale. Schiarite sul Triveneto. Nel corso della notte i fenomeni sul Piemonte si intensificano a rovesci e temporali, estendendosi anche ai rilievi dell'arco alpino centrale, alla Lombardia, alla Liguria. Al centro e sulla Sardegna cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, con qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche, ma senza fenomeni significativi associati. Al sud invece, sulla Sicilia, cielo sereno ovunque. Passando alle temperature, le minime domattina sono in aumento su gran parte del paese, in particolare sulle regioni del versante adriatico e al sud. Infine i venti sono tutti deboli o a regime di brezza. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Love Again. In questi giorni ci stanno dei rumors che arrivano da tutte le testate che riguardano Sanremo 2027. Parrebbe che il neo direttore artistico Stefano De Martino pare stia lavorando un'ipotesi clamorosa, ovvero quello di portare Dua Lipa all'Ariston, non soltanto per cantare ma anche come co-conduttrice di punta per una delle serate chiave della kermesse. Vedremo quello che accadrà, se accadrà. Intanto lei gira l'Italia, insomma, perché ama l'Italia, da Capri alla Sicilia, sta sempre in giro nella nostra bella penisola. È alle 18.44 su Reso Radio, siamo giunti al momento di collegarci in diretta con il centro multimediale di Autostrada per gli ultimi aggiornamenti. Ancora buon pomeriggio, ciao.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, più intenso nell'area emiliana e toscana e per chi viaggia in particolare verso nord. Partiamo dalla A14 Adriatica, dove in Emilia il tratto tra Faenza e il bivio con il raccordo di Casalecchio si percorre in 1 ora e mezza, 50 minuti in più. Code anche nel tratto tra Grotta Mare e Fermo, sempre verso nord, e code poi per raggiungere la stessa A14 sia sulla diramazione per Ravenna, proprio da Ravenna, sia sulla A13 Bologna-Padova da Bologna Interporto, proprio appunto per immettersi in A14. Andiamo in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova. Tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione del capoluogo le code sono per lo sbandamento di un'auto. Si viaggia su una sola corsia e naturalmente i soccorsi sono sul posto. Ci spostiamo adesso poi sulla A1 Milano-Napoli, anche qui le code più intense le troviamo per chi viaggia verso nord. In Toscana il tratto tra Arezzo e Firenze Sud si percorre in 1 ora invece dei soliti 20 minuti. Quello tra la Complanare di Firenze Nord e la direttissima a tempi invece di mezz'ora rispetto ai consueti 10 minuti. Ed è trafficato anche il tratto tra Parma e Fidenza verso Milano. In sud l'unica coda presente è quella tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per il traffico congestionato. E chiudiamo con il traforo del Monte Bianco, dove il tempo di attesa al piazzale italiano per entrare in Francia è di 1 ora. Vi ricordo infine di prestare la massima attenzione alla guida e non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

grande Paul McCartney, Hope of Deliverance, 18:52 su Reso Radio. Allora, adesso dobbiamo parlare di una notizia, insomma, continuano ad arrivare su tutte le all news, tutti i GR, tutti i telegiornali, ovviamente tra un po' con i titoli del TG3 avremo anche degli approfondimenti e poi nelle edizioni successive anche nel nostro GR, e continuano ad arrivare immagini, notizie drammatiche, dettagli sconvolgenti sull'alluvione che c'è stata ieri 26 agosto in Nepal, al confine tra Nepal e Tibet. Ci sono gli scienziati dell'Istituto Nazionale INGV ed hanno finalmente chiarito cosa sia accaduto a livello geologico, insomma non si è trattato di un sisma tradizionale a far tremare i sismografi con un'energia pari a un terremoto di magnitudo 5-200, è stato il collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia che si è staccato da un ghiacciaio in quota. Poi questo ghiacciaio è precipitato per più di un chilometro, i detriti hanno creato un tappo artificiale sul fiume e il successivo cedimento ha creato questa diga che ha liberato a valle una montagna d'acqua e fango che ha spazzato via intere comunità. I numeri del disastro sono al momento spaventosi, ma c'è un continuo aggiornamento, si tratta di 362 morti al momento, mentre tra i bilanci di Pechino e Kathmandu si contano circa 1300 dispersi. Nel versante nepalese si sono invece persi i contatti con 823 persone, tra cui anche 517 turisti e straniere, e dunque insomma in mezzo a tanta oscurità c'è anche una piccola luce, perché pare che si sia ritrovato un connazionale portoghese in mezzo ai detriti, è stato tratto in salvo. Poi c'è l'esercito nepalese che ha messo in campo 2000 militari di operazioni di terra ed elicotteri, sfidando un meteo difficile, mentre l'Unione Europea ha appena annunciato uno stanziamento urgente di 1 milione di euro per garantire cibo, acqua potabile e riparo ai sopravvissuti. Una tragedia che ci stringe il cuore. Restando con noi, restate con noi perché avrete tutti gli aggiornamenti ovviamente dai nostri TG e dalle testate.

0: Nepal, quasi 400 i morti, almeno 1200 i dispersi, paura di una seconda esondazione, gli scienziati, il crollo del ghiacciaio, colpa del riscaldamento globale. Farnesina, tra i dispersi un orafo ligure e una coppia italo-svizzera. Al TG3 il fotoreporter salvo per miracolo, un boato e l'onda di fango ci ha travolti. 10 secondi e sarei morto. Carburanti, nuovi aumenti in autostrada, il governo studia interventi per categorie, opposizioni, Meloni regala soldi ai petrolieri e per le bollette si teme la stangata d'autunno. Morto in carcere all'AIA Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, scontava l'ergastolo per genocidio, i sopravvissuti ricordare i suoi crimini, i nazionalisti serbi, addio comandante. Catania, indagato per omicidio l'uomo che aveva una relazione con Noemi, trovata morta nella sua casa incendiata, per gli inquirenti una messa in scena per inquinare le prove. I sorteggi per la Champions, Inter e Roma contro il Real di Mourinho che tornerà all'Olimpico, Manchester City per il Napoli al debutto, tra le grandi il Como trova il Barcellona.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
1: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

In St. Oval, This Is Over, Lenny Kravitz, 19:05. Ben trovati in questa altra ora insieme al sottoscritto, ben trovati da Simone Mercurio. Salutiamo e ringraziamo Eddie Cotta e adesso abbiamo il nostro Alessandro Alex Campanella. Ciao Alex, ben trovato anche a te. Saremo insieme sino alle 21, poi dalle 21 a mezzanotte dintorni, come dico io, arriverà Roberto Fragomeno, il nostro collega, a darvi le altre notizie, a tenervi compagnia per i prossimi chilometri, ma io parlo di chilometri dando per assodato che ci ascoltate dalla strada. Invece, insomma, abbiamo avuto prova provata, come si dice, sono arrivati messaggi e tanto di foto di amici che ci ascoltano dal garage, da casa, dai negozi, dal centro commerciale, dalle cuffiette, chi ci ascolta dagli auricolari mentre fa una cosa ardua per me. Adesso non so quanti gradi ci siano fuori, ma ho lasciato prima di entrare qui in studio una quarantina buona di gradi e umidità appiccicoticcia, quindi chi va a fare jogging e chi va a correre con questa calura ha la mia massima stima, ma io, insomma, mi chiedo se sono extraterrestri o cosa. C'è uno scritto prima, Loren e Jacopo, proprio mentre facevano footing e ascoltavano in cuffia Raiso Radio. Bene, bravi ragazzi, bravi, ma io anche no. Sulla 13 Bologna-Padova c'è un veicolo in fiamme, siamo tra Alteido e Ferrara Sud in direzione nord verso Padova, c'è anche ovviamente del fumo e si sta creando una coda al momento di un chilometro, tendenza in aumento. Ovviamente c'è la visibilità scarsa, quindi attenzione in questo tratto. Sulla A1 c'è anche un incidente, coinvolto un'auto tra Orvieto e Fabbro in direzione nord verso il capoluogo toscano. Altro incidente sulla 30 Caserta Salerno tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio in direzione sud verso Salerno. Altro incidente ancora sulla 14 Bologna-San Lazzaro-Bologna-Fiera, il tratto coinvolto un'auto ed un camion in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Incidente coinvolto un'auto e un camion anche tra Chiasso e Chiasso uscita merci, siamo sulla 9 in direzione sud verso Como al chilometro 41 e 600. Altro incidente ancora, ragazzi, distanza di sicurezza, stiamo a distanza, mi raccomando, prudenza, non correte, pensa a me come dice qualcuno. Tra Ceprano e Frosinone, altro incidente al chilometro 632, coinvolte qui tre auto in direzione nord verso la capitale, verso Roma. Mi raccomando, piano piano, non correte, prudenza, non vi teniamo aggiornati, ma vorremmo non dare notizie di incidenti, per cui, insomma, se potete rallentate. Adesso ci ascoltiamo in Nugenea con questa Carea.

Gianluca Grignani alle 19:19 su Rai Su Radio, ben trovati ancora. Allora, tornando per un attimo al devastante alluvione tra Nepal e Tibet, si stringe tutti attorno all'angoscia di intere famiglie, anche italiane, tra circa 1300 dispersi provocati dal tragico crollo del ghiacciaio. La Farnesina segue ovviamente con apprensione le sorti di tre connazionali irreperibili al momento. Tra loro c'è Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo, che era partito per un trekking sull'Himalaya, un viaggio che avrebbe dovuto fare un anno fa e che aveva rinviato. L'ultimo contatto con la famiglia e con l'agenzia turistica si è interrotto proprio mentre attraversava la fascia di confine. Insieme a lui si cercano anche i componenti di una coppia italo-svizzero. Tra tutta la comunità di Rapallo e l'Italia intera, ovviamente siamo in attesa di aggiornamenti positivi, speriamo. Intanto anche su All News in questo momento si vedono le immagini di questa frana, crolla il ghiacciaio, intere valli travolte. Andiamo avanti con la musica, noi non possiamo far altro in questa tarda serata qui su Rai Su Radio di questo giovedì 27 agosto. Vi ricordiamo sempre il 348 103 1010, la diretta di Rai Su Radio. Arrivano gli Eagles, New Kid in Town.

Ed eccoli qui, gli Eagles alle 19:25 su Raiso Radio. Allora, torniamo a parlare di quello che accade su strada. Andiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove è chiuso il tratto compresso tra Altedo e Ferrara Sud. Siamo verso Padova per un camion in fiamme all'altezza del chilometro 21. All'interno del tratto chiuso il traffico adesso è bloccato e si registrano code in direzione opposta tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Segnaliamo un chilometro anche qui di code per la presenza di fumo in carreggiata. Chi viaggia in direzione di Padova deve uscire ad Altedo, dove si sono formati 2 chilometri. Poi può fare il rientro dalla stazione di Ferrara Sud dopo aver percorso la statale 64 Porrettana. In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Bologna Interporto. Questo per quanto riguarda la A13. Andiamo sulla A1, c'è un incidente a Cantagallo Est, lo ribadiamo, coinvolto un camion all'interno dell'area di servizio in direzione nord verso Bologna. Ancora tra Orvieto e Fabbro, ancora qui un altro incidente, coinvolta un'auto in direzione nord verso Firenze. Anche tra Ceprano e Frosinone un altro incidente, quindi dopo pochi chilometri praticamente, coinvolte 3 auto in direzione nord verso Roma in questo caso. Poi A7 Milano-Genova, Busalla-Genova Bolzaneto, il tratto interessato per un altro incidente, c'è stato lo sbandamento di un'auto in corsia di sorpasso in direzione sud verso il capoluogo ligure al chilometro 121 e 800. Andiamo al traforo del Monte Bianco, qui c'è una coda, c'è un tempo di attesa nel piazzale italiano, 45 minuti in direzione nord verso Chamonix. E adesso sentite già la chitarra, il sound è tipico delle Liga, ricorda anche altre sue vecchie canzoni. Questo è il suo nuovo singolo, Qualcosa per te.

Irama, eccolo qui, Irama 19:36 su Rai Isoradio. Allora, parliamo di calcio, carissimo Alessandro Campanella, parliamo di calcio, parliamo dell'urna di Monte Carlo che ha tracciato il cammino delle italiane nella fase a girone unico Champions League 2026-2027. I quadri completi delle avversarie presentano, delle avversarie delle italiane presentano percorsi dalle insidie molto diverse. Dunque c'è l'Inter che affronta un quadro che all'apparenza sembrerebbe agevole tra le mura amiche contro Liverpool, Club Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda. Gli scogli principali per i neroazzurri saranno lontani, sembra, da Milano, con sfide esterne sui campi di Real Madrid e Borussia Dortmund. Impegno severo anche per la Roma, all'Olimpico farà visita il Real Madrid. Chissà se gli amici romanisti sono contenti, ma sono confronti esterni quelli a spaventare di più, con le fermate a Parigi contro il Paris Saint-Germain, l'Old Trafford e poi con il Manchester United. Il Napoli incontrerà in Champions l'Arsenal in casa e affronta la temibile trasferta di Manchester contro il Manchester City di Pep Guardiola, grandissima squadra. Infine, debutto europeo di gran prestigio per il Como, che sta in Champions quest'anno, ricordiamolo. Il Como ha sorpreso tutti lo scorso anno, atteso dagli storici incontri della squadra del Lago di Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. Dunque, chi ha avuto secondo voi il sorteggio più favorevole? Se volete scrivetecelo al 348-103-1010. Detto che non esistono più le squadre cosiddette agevoli e che la palla, come sappiamo, è rotonda, d'altronde se sono comunque queste squadre in Champions vuol dire che non sono, come dire, proprio scarfette, no? Cosa ne pensate? Comunque, bei confronti, belle partite. Siete tifosi, diteci il vostro pensiero al 348 103 1010. Intanto noi ci ascoltiamo Bob Marley, Show the Sheriff.

la coda orchestrale di questa Cercami di Renato Zero alle 19.46. Ancora ben trovati, tra un po' accendiamo la TV perché poco prima delle 20, in genere 19.56-57, arrivano i titoli del TG1, oggi quanto mai importanti per vari motivi, soprattutto per questa tragedia immane che è successa al confine tra Nepal e Tibet. Come dicevamo, è fiato sospeso anche per alcuni italiani e altre persone disperse, tantissime. Allora torniamo su strada, dove c'è ancora, lo ribadiamo, questa coda per tratto chiuso tra Bologna, Interporto e Altedo. Siamo sulla 13 verso Padova per un camion in fiamma all'altezza del chilometro 21. All'interno del tratto chiuso il traffico è stato bloccato e si registrano, come dicevamo, delle code. In direzione opposta, tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna, anche qui il traffico è bloccato con un chilometro di coda per la presenza di fumo in carreggiata. Chi viaggia in direzione di Padova deve uscire ad Altedo, dove si sono formati anche qui 2 chilometri di coda, e può far rientro dalla stazione di Ferrara Sud dopo aver percorso la statale 64 Porrettana. In alternativa, Autostrade consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Bologna Interporto. Nel tratto urbano della 24 c'è una notizia di rallentamenti e code tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma per lavori. Ancora un incidente sulla 14 tra Forlì e Cesena Nord, c'è lo sbandamento di un'auto. Poi altri 3 incidenti, tutte e 3 sulla A1, uno a Cantagallo est verso nord verso Bologna al chilometro 198, l'altro tra Orvieto e Fabbro, anche qui verso nord ma verso il capoluogo toscano, verso Firenze, e poi tra Ceprano e Frosinone al chilometro 632, qui ci sono coinvolte ben 3 auto. Andiamo invece ai tratti non gestiti da Autostrade. C'è parecchia congestione, diciamo, nelle tangenziali milanesi. Arrivano anche messaggi scusate al 348 103 10 10 sulla A50, la tangenziale ovest, 3 km di coda per un incidente tra la Valtidone e l'allacciamento con la 7 verso la A8. Traffico intenso anche sulla 51 tangenziale est tra Paullo e Gobba all'altezza di Carugate verso Lecco. Andiamo poi in Emilia Romagna sulla statale 12 della Betone e del Brennero, ci sono rallentamenti per operazioni di pulizia del manto stradale nei pressi di San Prospero. E poi andando in Campania sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti tra Ponte Cagnano e l'area di Lago Negro Maratea in direzione sud. Infine andiamo in Sicilia, materiali dispersi sulla statale 417 di Caltagirone verso Ponte Tavole, mentre dal sud profondo al profondo nord in Valle d'Aosta resta intenso il traffico sulla statale tra Courmayeur e la strada per il traforo del Monte Bianco.

Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it. Rai Isoradio.

0: Disastro Nepal, oltre 380 morti, 1300 dispersi, nessun contatto con tre italiani, un sopravvissuto, onda alta 50 metri, salvo per miracolo. Mosca minaccia Londra per armi a Kiev, potremmo colpire vostre basi, poi frena, Trump, non sono preoccupato, in Gran Bretagna, manuale per guerra. Confronto fra partiti su sconto carburanti, le imprese petrolifere al TG1, non si parli di extra profitti, grazie a noi risparmiato 1 miliardo. Il TG1 scova in Camerun il factotum di La Vitola Tavares, conosco gli arrestati, potrei anche rifugiarmi in Russia, Walter fatti forza ed esci dal carcere. Morte di Fakir a Bologna, ai nostri microfoni l'uomo che gli teneva i piedi, volevo aiutarlo, ora minacciato, vivo come un fantasma. Caldo record, superati 40 gradi dalla Sardegna alla Sicilia, domani il picco con 9 città da bollino rosso ed è allerta incendi. Sorteggi Champions, Inter con Real e Liverpool, Roma contro Mourinho e Paris Saint-Germain, City e Arsenal per il Napoli, sfida Barcellona-Como. Il meraviglioso errore di Gianna Nannini, la rocker senese torna con un nuovo singolo scritto con Bruno Risassi e Di Martino e prepara il grande ritorno live. Nei concerti dice non so mai cosa aspettarmi perché la mia vita è lì sul palco.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: In caso di nebbia molto fitta non metterti in viaggio, consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

la chitarra di Carlo Santana ad aprire questa terza ora insieme al sottoscritto. Sono le 23 minuti su Rai Su Radio, ancora ben trovati Simone Mercurio e Di Cotta, Alessandro Campanella, che mi coadiuvano. Ecco, un'altra parola, ho aggiunto la C al vocabolario delle parole erudite, come ci ha sottolineato un'amica, un'ascoltatrice che ci ha mandato un bel messaggio prima al 348 103 10 10. Su Rai Su Radio alle 21 termineremo il nostro percorso insieme, ma Su Radio mica si ferma, mica si ferma, la diretta di Rai Su Radio prosegue, perché dalle 21 a mezzanotte e dintorni arriva Roberto Fragomeno. Allora, avevamo sperato qualche, l'abbiamo sentito anche dai titoli del TG1, avevamo sperato qualche giorno fa, c'era stata a sorpresa una missione in contemporanea del capo della CIA, John Ratcliffe, dell'arcivescovo mandato direttamente da Papa Leone Paul Richard Challenger per la Santa Sede, una svolta di pace e di diplomazia nella guerra tra Ucraina e Russia. Ai noi sembrerebbe che al momento, insomma, nessuno, siamo geopolitici internazionali, per così dire, esperti, ma a giudicare dai titoli adesso delle All News, i contatti americani sono serviti solo a gestire i canali di sicurezza d'emergenza, perché c'è un nuovo rischio di bombardamenti, di fronte al rischio di un allargamento del conflitto. Addirittura ci sono anche le minacce di Putin verso la Gran Bretagna e i paesi NATO, insomma, che dire, la guerra è una brutta bestia. Noi non possiamo fare altro, Eddie, che continuare con la musica, pregare, sperare che tutte le armi tacciano.

Bruno Mars On My Soul. E poi ci sono i messaggi che arrivano al 348 103 10 10 di Rai Isoradio. Che incubo oggi la 1, code improvvise da Roma a Firenze, adesso continuano in direzione Barberino. Lo so, è un pomeriggio dove ci sono poche notizie, nel senso in genere abbiamo 80-90 notizie, adesso ne abbiamo in questo momento 15 notizie, ma c'è tanta gente su strada. D'altronde è fine agosto quello che dico, quindi purtroppo se ti metti in strada a fine agosto sai che insomma può capitare. E dunque parliamo di quello che accade, partiamo dalla 1 proprio succitata. Adesso sono diminuiti gli incidenti, prima c'erano parecchie situazioni decisamente in più, adesso rimane aperta la notizia di questo incidente dove sono coinvolte 3 auto tra Ceprano e Frosinone, siamo in direzione nord verso la capitale. Ancora sulla 1 Cantagallo Est, altro incidente al chilometro 198 e 900, come dicevamo qui è coinvolto un camion all'interno dell'area di servizio. Poi ci sono anche materiali dispersi, della serie non ci facciamo mancare nulla, tra Chiusi e Valdichiana, tra nord, in direzione nord verso Firenze c'è traffico rallentato proprio per materiali dispersi, non abbiamo dettagli in merito. Ma la situazione più critica in questo momento è quella della A13, dove è chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara Sud, siamo verso Padova, per un camion in fiamma all'altezza del chilometro 21. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano code. In direzione opposta tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna segnaliamo invece 2 chilometri per la presenza di fumo in carreggiata. Chi viaggia in direzione di Padova deve uscire ad Altedo, dove sono formati in questo momento 3 chilometri di coda, e può far rientro dalla stazione di Ferrara Sud dopo aver percorso la statale Porrettana. In alternativa Autostrade consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Bologna Interporto. Quindi queste sono le notizie che arrivano dalla 13. Sulla 14 anche qui traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 1 direzione nord verso l'autostrada del Sole, traffico intenso anche tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione nord verso Bologna. E adesso che dici, Eddie? IPIO? IPIO. Go!

Eccoli qui, i pinguini tattici nucleari, scusa, sorry, com'è? Sorry, lo sento, sorry, scusa, lo sento, cioè questa intercalare particolare, sorry, scusa, te prego, 20 e 21 su Rai Iso Radio, siamo giunti alla quarta ora di diretta, Eddie, quindi insomma ci è consentito anche la voce che manca in qualche modo, no? Bentrovati, bentrovati. Allora c'è un carissimo Eddie, leggevo una notizia fantastica, ascoltatori, arriva dal Giappone, ma lì sono veramente dei geni su queste cose, parliamo di quelle storie di cooperazione e ingegneria che solo in Giappone possono accadere. Nella città di Hirosaki avevano un problema enorme: le mura, le fondamenta in pietra dello storico castello locale aveva un urgente bisogno di essere ristrutturato. Soluzione classica: smontare tutto pezzo per pezzo e poi sistemare il resto. E invece no, hanno deciso praticamente di utilizzare la tecnica dello Ikiga. Hanno prima sollevato l'intera struttura in legno da 360 tonnellate con dei martinetti idraulici, l'hanno piazzata su apposite rotaie e poi hanno chiamato a raccolta i cittadini. Ben 1800 cittadini, 1800 persone normali, residenti, famiglie, volontari, si sono messe in fila tirando enormi cavi per far scivolare il castello di ben 70 metri per ben 70 metri di distanza, mettendolo al sicuro per la durata dei lavori al muro di cinta. Un'impresa da record che vediamo in questo momento su tutte le agenzie, ANSA, ADN Kronos eccetera, che unisce una tecnologia di precisione pazzesca e uno spirito evidente di comunità fuori dal comune che forse solo nei paesi orientali hanno. Ma com'è possibile una cosa del genere? Da noi non sarebbe fattibile, perché in Occidente l'architettura tradizionale giapponese è diversa, insomma gli edifici storici sono realizzati interamente in legno e incastri e non hanno vere e proprie fondamenta scavate nel terreno, ma poggiano direttamente su basamenti di pietra. Questo ovviamente permette di alzare e spostare gli edifici, le strutture, senza farle crollare. Da noi insomma farlo con le fondamenta sarebbe davvero più problematico. Un popolo, come dicevamo, davvero eccezionale, capace di unire l'ingegno della fisica alla forza dell'unione. Sai che forse le case senza fondamento potrebbero essere una grande soluzione? Tra l'altro lì hanno anche problemi sismici, quindi non è che le fondamenta non esiste, cioè non avrebbero senso, avrebbero senso, ma evidentemente la logica ingegneristica giapponese prevede altro.

Ed eccolo Damiano David, Zombie Lady. Vedremo se Damiano David tornerà con gli altri Måneskin. Ci sono questi rumors che insomma dicono da ormai mesi che ci sarà una reunion. E ovviamente ogni tanto ci sono le reunion, no? Sare band si dividono, poi si ricompattano, c'è la grande reunion finalmente, che richiama ovviamente tanti ascoltatori, tante i sold out, come è successo ai fratelli Gallagher, no? Gli Oasis, che sono tornati e pare insomma che stiano non litigando, non litigano i fratelli Gallagher, ma se litigano non ce lo fanno sapere. Evidentemente i soldini che stanno incassando dei loro concerti funzionano meglio delle litigate, e quindi pare che arriveranno anche il prossimo anno in Italia, a Roma nello specifico. I Måneskin invece, insomma, chissà, ci sono rumors anche per Sanremo, vedremo cosa accadrà e accade. Torniamo su strada, sulla A13 c'è questo tratto chiuso, non c'è più il traffico bloccato, questa è la notizia in questo momento. C'era il traffico bloccato tra Altedo e Ferrara Sud per un veicolo in fiamme, e rimane il tratto chiuso tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova per un camion in avaria all'altezza del chilometro 21. All'interno del tratto chiuso si registrano code, chi viaggia in direzione di Padova deve uscire ad Altedo, dove sono formati appunto 3 km di code, e può far rientro alla stazione di Ferrara Sud dopo aver percorso la statale 64 Porrettana. In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Bologna Interporto. Queste le notizie che arrivano dalla A13, traffico intenso sulla 14 tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con l'A1, poi anche tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso nord, verso Bologna, con un tempo di percorrenza qui di 50 minuti. Sulla A1 c'è ancora questo incidente a Cantagallo Est, coinvolto un camion all'interno dell'area di servizio. Non riusciamo a capire cosa possa essere accaduto dentro l'area di servizio col camion. Comunque l'incidente è all'interno dell'area di servizio in direzione nord verso Bologna al chilometro 198 e 900. Poi ancora sulla A1 chiusi Val di Chiana, questo è il tratto dove ci sono dei materiali dispersi non meglio identificati in direzione nord verso Firenze. E poi sulle tangenziali milanesi ancora diverse situazioni di traffico intenso, 3 km di coda sulla 50 tra Valtidone e l'allacciamento con la 7.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Rai Isoradio.

0: Parlare d'amore.
1: Ed eccolo qui Saif, parlare d'amore su Rai, su Radio. Finisce in questa maniera orchestrale, no? Molto carina, molto interessante il nostro ragazzo Saif. Con questo brano alle 20:47 su Radio siamo quasi giunti al termine delle nostre 4 ore insieme e chiudiamo in qualche modo il cerchio parlando di musica e di manifestazioni che si svolgono anche a cavallo di questa fine estate, poi insomma preannunci, anteprime per quanto riguarda l'autunno che arriva, e dunque parliamo del MEI, Meeting Etichette Indipendenti, sabato 29 agosto dalla Fortezza Medicea di Siena con la finale del concorso Siena Suona con il MEI. A contendersi da vittoria ci saranno ben 7 finalisti selezionati e preceduti dal live di una special guest d'eccezione. Oltre a Provvedi che suonerà, ci sarà Morgan sul palco. Poi il viaggio prosegue sabato 5 settembre con l'anteprima del MEI ospitata all'interno della cornice di Argillà, un appuntamento che vedrà la prima nazionale di un disco dei Faentini, With Mystical Beast, arricchito poi dal live di Mauro Ermanno Giovanardi, presentato da Maurizio Marchesi. E infine il piatto forte arriverà ovviamente con il trentennale del MEI dal 1 al 4 ottobre, quando il centro storico di Faenza si trasformerà nella capitale della musica con 4 giorni fitti di concerti, tra cui Cisco, ex Modena City Ramblers, poi Motta e L'Amante, che verrà premiata con la targa MEI. Per insomma Motta sarà invece a celebrare i suoi 10 anni da quel brano che ha fatto tanto ballare i nostri amici amanti della musica d'autore con la fine dei 20 anni. Invece adesso qui da noi arrivano i Tokyo Hotel su Isoradio.

0: testa in giù, eccolo qui, 20:55. Quanto ci piace ascoltare Pino Daniele?
1: Quell'autostrada è un muro,
0: Quell'autostrada è un muro, A proposito di cosa c'era prima, c'era il traffico, il tratto chiuso, che ancora è chiuso, sulla 13 Bologna-Padova. È così.
1: Il termine autostrada noi ci ha sempre stimolato. Se poi lo nomina Pino Daniele,
0: si aprono strade. Praterie, qualcuno dice. Si aprono
1: praterie. Dove andresti adesso? Se potessi andare, dove andresti? Partendo subito così.
0: Ma io ho un desiderio, ne parlavo prima con Eddie. Io ho un desiderio di andare in Giappone. Perché mi incuriosisce tantissimo. Leggevo io vado viaggio, io se devo sognare sogno in grande, scusami, che hanno spostato una villa di non so quante tonnellate, oltre 380 tonnellate, spostandola di 70 metri, 1800 cittadini. Per istruttore, perché non hanno le fondamenta, le sono costruite su blocchi di cemento, quindi spostano la parte in legno, da noi non sarebbe fattibile.
1: È un po' più complicato.
0: Però sono una civiltà, come quando i tifosi giapponesi nei mondiali di calcio sono gli unici poi a pulire la loro curva.
1: Non sarebbe male.
0: Invece tu dove vorresti andare?
1: No, io adesso a quest'ora io vorrei trovarmi fra 4-5 minuti a cena a Positano, guarda, a Positano, un posto.
0: Tu vai dritto sulla pancia.
1: A cena, però a Positano. Così, guardando,
0: a mangiare cosa?
1: Guardando il mare, beh, ovviamente, cosa che fanno lì di buono, insomma, puoi immaginare. Guardando il mare.
0: Io andrei sul pesce, te non so.
1: Vediamo.
0: Come avrete capito, tra un po' arriva il buon Roberto Fragomeno, arrivano anche le news, sì, del GR1. Io ringrazio, saluto, m'inchino davanti al maestrone, ribattezzato maestrone. Se Guccini era il maestrone della musica cantautorale, lui è il maestrone dei fonici di Radio Rai. E di Cotta grazie, ed è Simone Mercurio, è tutto, vi lascio in buone mani, ciao!

Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura l'intervento di Giorgia Meloni alla nona edizione della Piazza, la kermesse organizzata da Affari Italiani a Ceglieme Sapica in Puglia. In un videomessaggio per l'inaugurazione la Premier ha ribadito che l'obiettivo del governo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa e più competitiva. Poi ha parlato soprattutto di Sud.
2: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale.
1: L'alluvione in Nepal è corsa contro il tempo per i soccorritori al lavoro nel tentativo di trovare sopravvissuti nelle aree devastate da acqua e fango. Sono oltre 360 i morti accertati e c'è il rischio di una nuova piena. C'è l'allarme infatti per un lago di sbarramento naturale che si è formato in Tibet. Migliaia di dispersi, tra loro risultano ancora irreperibili, secondo quanto reso noto dalla Farnesina, 3 italiani. Rientrati invece nel nostro paese altri 4 connazionali.
3: Stefano sta bene, a breve dovrebbe arrivare a Kathmandu. A scriverlo sui social è Alessia, la sorella di Stefano Lotumolo, il fotografo toscano salvato in elicottero dall'inondazione in Nepal. Assieme a lui anche la compagna Valentina Piccinini. Ancora dispersi invece altri 3 connazionali, fra loro Marco Ratto, originario di Rapallo. È una coppia italo-svizzera che si stava spostando dal Tibet. Non è ancora chiaro se abbiano attraversato il valico. In buone condizioni anche i turisti bresciani Giovanni Fassini e Marco Lombardi. Quando acqua e fango hanno invaso il fondovalle, erano su un autobus che li stava portando in aeroporto per tornare in Italia. Al TG1 hanno raccontato di aver visto la piena arrivare dai finestrini. Per fortuna li ha solo sfiorati. Milano, Davide Gangale per il GR1.
1: Da Mosca messaggi diversi nei toni sulla tensione con l'Occidente. Il ministro degli esteri russo minaccia di colpire obiettivi militari britannici anche fuori dall'Ucraina, mentre il Cremlino definisce spauracchi le ipotesi di un attacco alla NATO. E proprio a Mosca si conclude la missione dell'inviato Vaticano Gallagher dopo i colloqui con Lavrov e il consigliere presidenziale Ushakov. Dagli Stati Uniti Trump minimizza le minacce russe e assicura che Putin non attaccherà un paese della NATO. Il presidente americano dice di aver avuto buone conversazioni con il leader russo e di non essere affatto preoccupato per le possibili provocazioni di Mosca contro l'alleanza. Firma intanto un ordine esecutivo che ribattezza il lago Ontario Lago America e ipotizza di cambiare anche i nomi degli oceani Atlantico e Pacifico. Torniamo in Italia con la cronaca. L'attentato a Sigfrido Ranucci, dopo oltre 9 ore, è terminato nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di 2 dei 4 esecutori.
4: Un lungo confronto col magistrato, quello di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci, hanno scelto di parlare dopo la confessione di Walter Lavitola di essere stato il mandante dell'ordigno davanti casa dell'amico giornalista. Non conoscevamo né lui né Ranucci, hanno ribadito gli indagati, è quanto riferito dai loro difensori fuori dal carcere di Rebibbia, che domani chiederanno l'attenuazione della misura cautelare, i rapporti intrattenuti solo con Tavares, il factotum di Lavitola. Lui ha detto di piazzare la bomba, non chiese di sparare dei colpi di pistola a scopo dimostrativo, le parole dei componenti del comando, non volevamo far del male a nessuno. Tavares, raggiunto in Africa dal TG1, dice intanto: non sono un latitante, se volessi scappare andrei in Russia dove nessuno potrebbe chiedere l'estradizione. E rivolto a Lavitola: resisti ed esci presto dal carcere. Elena Baiocco, GR1.
1: In Valle d'Aosta 2 arresti per un caso di pedopornografia online.
5: Quando la polizia postale di Aosta li ha convocati, negli smartphone conservavano ancora tutti i video, immagini inequivocabili e raccapriccianti di atti sessuali con un minorenne, il nipote della coppia. 2 trentenni di nazionalità italiana sono stati arrestati dalla polizia di Aosta. La coppia avrebbe autoprodotto e caricato online 45 video in cui uno dei due abusava del nipote mentre l'altro riprendeva la scena. Le accuse a carico degli zii sono pesantissime: produzione di atti sessuali con minorenne e detenzione di materiale pedopornografico, con l'aggravante che la vittima aveva appena 13 anni ed era affidata alla loro custodia. Rischiano pene da 6 a 12 anni. La procura ha disposto inoltre la sospensione della potestà genitoriale e l'affidamento ai servizi sociali dei 3 figli della coppia. Il giro d'affari legato al materiale pedopornografico attira interessi crescenti da parte della criminalità organizzata e per questo nell'indagine è stata coinvolta la direzione distrettuale antimafia.
0: Aosta, Eloisa Moretti Clementi, GR1.
1: In chiusura al meteo, ondata di calore che arriverà sull'Italia, domani passano da 2 a 9 le città da bollino rosso, attese temperature fino a 44 gradi in Sicilia, Sardegna e Puglia. Un'area di instabilità porterà temporali sui rilievi, un calo termico nelle regioni settentrionali, stessa situazione nel fine settimana, tregua dal caldo estremo al nord, massime record al sud, soprattutto sul versante adriatico. La linea va ora a zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
8: Perché ti sei fermato?
7: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
8: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
7: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
8: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
7: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
8: Rai Radio 5. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
7: Vai su tvsat.tv.

Baby, remember my name, è come se ce lo ricordiamo il suo nome, ci ricordiamo il suo nome, l'album, ci ricordiamo il film, ci ricordiamo i telefilm, ricordiamo tutto, cara Irene Cara, sì, è vero, perché veramente un grande successo, grandissima musica, energia, ballerini, attori, cantanti, insomma, era la scuola di Saranno Famosi, una scuola dove si imparavano le arti e dove avvenivano incontri tra ragazzi a New York, situazioni, insomma, veramente un film, una serie indimenticabile. Fame, appunto, Saranno Famosi, il titolo del brano che dava così poi il là a tutta l'opera. Buona serata a tutti, buona serata di fine agosto, siamo al 27 agosto del 2026, salutiamo Simone Mercurio che fino a quest'ora ci ha informato e ci ha tenuto compagnia, c'è Eddie Copta in console, Roberto Fragomeni, insieme viaggeremo fino a mezzanotte e mezzo, quindi porteremo in porto, appunto oggi stasera, mi ripeto, la nave, attraccheremo la nave per questa giornata, per questo, vabbè, nemmeno lo dico, vabbè, caldo, e domani peggio, almeno a queste latitudini, insomma, temperature veramente incredibili anche nella giornata di domani. Più tardi, tra poco, anzi alle 21.30, ci collegheremo con Rai Meteo. È chiuso il tratto della 13 tra Altedo e Ferrara Sud in direzione nord Padova, è chiuso e ci sono 3 km di coda ad Altedo dove c'è l'uscita obbligatoria in direzione di Padova. Percorso alternativo, appunto, uscire ad Altedo e poi rientrare a Ferrara Sud dove è percorso la statale 64 Porrettani. Alternativa, si consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Bologna Interporto. Questa è la situazione, quindi per gli amici che sono in viaggio in A13, carreggiata nord, tratto chiuso tra Altedo e Ferrara Sud. Incidente da poco segnalato in A27 tra Treviso Sud e Treviso Nord in direzione nord Belluno, è coinvolta una automobile. Al chilometro 17.5 è chiusa questa notte la variante di valico tra la 1 e località Aglio in direzione sud Firenze, rimarrà chiusa fino alle 6 di domani. Mi sento

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Il vocione, quello di Snoop Dogg, la voce stupenda è quella di Chaka Khan, Boogie in My Soul. Sono le 21:21 minuti, sta giocando la Conference League in questo momento in campo neutro a Budapest. Giocano l'Apoel Tel Aviv contro l'Atalanta. L'andata è finita 0-0, siamo al 62esimo e il risultato è fermo sullo 0-0, quindi totale equilibrio in questa sfida che inizialmente sembrava impari, nel senso l'Atalanta doveva essere molto molto favorita, però poi il campo sta dicendo che è una sfida più ostica di quello che si credeva. Quindi a Budapest 0-0 tra Apoel e Atalanta in questo momento. Torniamo in autostrada, torniamo sulla variante di Valico, meglio all'interno della variante di Valico, tratto chiuso per lavori tra la 1 e località Aglio, direzione sud Firenze. Chiusa la 13 tra Altedo e Ferrara Sud, direzione nord Padova, ci sono 3 km di coda in prossimità del tratto chiuso in questo momento. Percorso alternativo verso Padova, si esce ad Altedo, poi si viaggia sulla statale 64 Purrettana e si rientra a Ferrara Sud, sempre ovviamente in A13. È ancora chiusa a Roma, il tratto urbano della 24 è chiuso tra la tangenziale est e Portolaccio verso il grande raccordo anulare, è chiuso da giorni ma riaprirà tra poco alle 23 di questa sera, quindi no, scusate, di domani, quindi questa sera rimane chiuso fino alle 23 di domani. Parliamo del tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e Portolaccio direzione grande raccordo anulare, e dentro il grande raccordo anulare c'è anche Claudio Baglioni.
2: Questo secolo finisce 10 anni prima. Il 2000 ha perso la sua buona novella. Ci resta solo Novella 2000. Ma vedremo ugualmente le stelle da vicino. Perché i paparazzi

21:31 minuti qui su Isoradio, ancora buona serata a tutti, buon viaggio. Gli aggiornamenti dalla statale Tribisti-Berina, tratto chiuso per lavori tra Canili e Bagno di Romagna verso Ravenna, raccordo Betole-Perugia, tratto chiuso tra Perugia Ovest e Perugia Centro, direzione Perugia. In A14 lo svincolo di Rimini Nord è chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Chiusa la variante di Valico tra la 1 e località Aglio in direzione sud verso Firenze, mentre è ancora chiuso in A13, tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Nord, Padova. Questo per un mezzo fermo in panna all'altezza del chilometro 21. Ora è chiusa anche la 8 tra Busto Arsizio e Cavaria, direzione Nord Varese, fino alle 5 di domani.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un centro o sulle competenze di chi ti propone un trattamento, non esitare a segnalare il caso al numero di pubblica utilità 117. Oppure recati presso uno dei nostri reparti per presentare una denuncia. Metti sempre la salute al primo posto.
0: Estate con Rai Isoradio.
2: E siamo collegati con Rai Meteo alle 21:36 minuti. Buonasera da Margherita e Riu.
3: Buonasera. L'anticiclone nordafricano si sta rafforzando sempre più e questo porterà temperature roventi in tutta Italia. Al momento quindi il tempo risulta essere prevalentemente stabile e senza nuvole su buona parte dell'Italia, però qualche nuvola ancora è presente

0: sul nord Italia, dove sono anche in corso dei temporali e dei rovesci, soprattutto sul Piemonte e sulla Lombardia. Durante le prossime ore poi questi fenomeni si andranno a indebolire fino ad esaurirsi quasi del tutto. Per domani ci aspettiamo quindi una giornata con tempo soleggiato e stabile. Tuttavia il cielo non risulterà azzurro a causa della presenza di polvere sahariana in sospensione, che renderà quindi i cieli più che altro lattiginosi. Durante la giornata comunque ci aspettiamo anche il transito di qualche innocua velatura, senza però precipitazioni degne di nota associate, almeno nel centro-sud. Da segnalare sicuramente saranno le temperature, che per domani raggiungeranno valori veramente elevatissimi, con picchi prossimi ai 45 gradi al centro-sud, mentre in generale si raggiungeranno diffusamente i 40 gradi durante le ore più calde. Attenzione anche alle temperature che si registreranno stanotte, perché saranno caldissime, con temperature intorno ai 30 gradi al centro-sud. Per il meteo è tutto, vi auguro una buona serata.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Charlotte, questo è Start of Summer, altro che start, siamo a the end of summer, ma qui avete sentito le temperature previste per domani, sono dati impressionanti, sono numeri veramente impressionanti, alla fine dell'estate che possono arrivare 45 gradi, fa veramente direi paura. 21:41, buona serata, buon viaggio all'ascolto di Isoradio. Alessandro Campanella in console, Roberto Fragomeni insieme fino a mezzanotte e mezzo. La 8 è chiusa questa notte tra Busto Arsizio e Cavaria verso nord Varese, è chiusa la diramazione per Ravenna tra Lugo e la A14 verso la A14, è chiusa la 13 qui per un mezzo in pan tra Altedo e Ferrara Sud direzione nord Padova, e chiusa la variante di valico tra la 1 e Luca località Aglio verso sud Firenze. Chiusa anche il tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare, e rimarrà chiuso fino alle 23 di domani sera 28 agosto. Ora arriva Ron.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

Anna con questo brano alle 21:48 minuti. Allora su Isoradio torniamo alla viabilità, dopo la musica torniamo a vedere le chiusure. Sulla variante di Valico è chiuso il tratto tra la 1 e località Aglio in direzione sud Firenze fino alle 6 di domani mattina. Invece per un mezzo fermo in panne è chiuso il tratto della 13 tra il Tedo e Ferrara Sud in direzione di Padova, questo per un camion fermo all'altezza del chilometro 21. Chi viaggia in direzione di Padova deve uscire dal Tedo, dove si sono formati 2 chilometri di code. Può rientrare alla stazione di Ferrara Sud dopo aver viaggiato sulla statale 64 Porrettana. Consigliamo comunque di anticipare l'uscita a Bologna Interporto. Chiusa la diramazione per Ravenna tra Lugo e la A14 verso la A14, sempre fino alle 5 di domani mattina. Chiusa la 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione nord Varese. Anche qui per lavori in corso, un classico dei Doors.

Raff, questo è il nuovo singolo, si intitola Pazzi Stupidi Ragazzi. Alle 21:58 minuti prosegue la nostra diretta qui su Rai Isoradio. Buonasera da chi da poco si è messo al nostro ascolto ed è sentito, insomma, per domani al centro-sud previste temperature altissime, addirittura fino a 45 gradi, mentre diversamente al nord, ecco, c'è un avviso, un'allerta arancione di maltempo a Milano per domani, per temporali. Domani venerdì 28 agosto saranno chiusi i parchi e piscine a Milano, domani proprio per l'allerta maltempo che porterà al nord un calo delle temperature ben diverse. Sarà la situazione al centro-sud Italia. Vedremo che temperature si raggiungeranno appunto nella notte. Questa notte saranno anche temperature molto alte, ma soprattutto nella giornata di domani, nelle ore più calde. Tornando alla viabilità, andiamo a vedere le ultime notizie. In A4 è chiuso il tratto tra Cormano e Leotto verso Torino. Ci sono code prima del tratto chiuso tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino.

0: Le 22:09 minuti, buona serata a tutti e buon viaggio in questo giovedì 27 agosto. È chiusa la 4 tra Cormano e la 8 direzione Torino, ora è chiusa anche la 12 tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno, è chiusa la 1 tra Fidenza e la 15 in direzione sud, direzione Bologna, è chiusa per un mezzo fermo ancora la 13 tra Altedo e Ferrara Sud in direzione nord Padova. È chiusa anche la A14 in Abruzzo tra Pescara Sud e Ortona, direzione sud Bari, chiusa per lavori anche qui fino alle 6 di domani mattina. Arriva Giovanotti, questa è la mia casa.
1: Oh.

0: casa dov'è?
1: Questa è la mia casa.
0: Ma casa dov'è?
1: Questa è la mia casa. Questa è la mia casa.
2: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Alex Warren, Passenger, il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Aumentano le chiusure, andiamo in A1, è chiuso il tratto tra Fidenza e la 15 in direzione sud Bologna, in A4 è chiuso quello tra Cormano e la 8 verso Torino, e prima del tratto chiuso tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino abbiamo code. Tratto chiuso in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, la 12 chiusa tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno, la 8 questa notte è chiusa tra Busto, Arsizio e Cavaria in direzione nord Varese. Chiusa la complanare di Bologna, la tangenziale tra la Nuova Bazzanese, l'uscita 1, e Borgo Panigale in direzione sud verso la 14 fino alle 6 di domani.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Altro appuntamento in questa estate con Summer Breeze, tre brani che ci riporteranno indietro nel tempo, estati di qualche anno fa, anche di parecchi anni fa. In effetti l'ultimo brano dei tre che ascolteremo, insomma, ci riporta dritti dritti negli anni 60, ma partiamo con un classico tuttora della musica dance.

gran finale per Riderà di Little Tony, versione italiana di un successo francese di Hervé Villar, che ha anche scritto la musica del brano, ovviamente. Il testo invece è stato italianizzato da Mogol, brano che ha partecipato al Cantagiro del 1966, non vinse, ma vendette milioni di copie addirittura. Insomma, cifre che adesso sarebbero inimmaginabili, però insomma non ha vinto il Cantagiro, quella è una cosa incredibile, ma è un successo che ancora oggi nel 2026, qualche anno dopo, noi riascoltiamo durante l'appuntamento con Summer Breeze, che torna puntuale domani mattina alle 9:30.

Un'onda di energia ti porta con te, musica, gemelli diversi alle 22.43 minuti in questo giovedì sera. Leggiamo da Lanza che la Lega Antivivisezione ha recuperato un cucciolo di pastore belga, un cucciolone, era confinato su un balcone con queste temperature, con questo sole. L'episodio nel Veronese, l'associazione animalista ha detto oggi però Jack ha trovato una nuova casa, insomma è stato recuperato, è stato letteralmente salvato, perché lui proprio viveva confinato giorno e notte su un piccolo balcone di un appartamento al terzo piano di un condominio. Ovviamente questo è maltrattamento di animale, il cane è stato così tolto, requisito, ed è stato affidato a un nuovo, a una nuova famiglia, anche perché sono un bellissimo cucciolo di pastore belga. In A14 è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona, verso sud e verso Bari. Attenzione, in A16 incidente tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli al chilometro 89 e 500. Chiusa per lavori la 13 tra la 4 e Padova Industriale verso sud Bologna, mentre è ancora chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso nord Padova per incidente, quindi attenzione, ancora tratto chiuso, siamo al chilometro 21, c'era un camion in fiamme che è stato ora comunque spento. Chiusa questa notte la 1 tra Fidenza e la 15 direzione sud Bologna, e chiusa anche, e ci sono code per questa chiusura tra Fiorenzuola e Fidenza in carreggiata sud, quindi in prossimità dell'uscita obbligatoria. Chiusa la 12 tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno, la 26 tra Baveno e Arona direzione sud Genova, e chiusa la diramazione Gallarate Gattico della 8 tra la 26 e Besnate verso la 26, chiusa la 8 tra Busto Arsizio e Cavaria verso nord Varese. Questa notte è chiusa anche la 7 tra Genova Bolzaneto e Busalla verso nord Milano, e la 4 Milano Brescia è chiusa tra Cormano e la 8 direzione Torino per lavori fino alle 6 di domani.

Craig David, 22:51 minuti, vedevo così divertito un video che Dua Lipa, la grande artista, ha rilasciato ai Vogue Italia, in cui praticamente parla dei posti che preferisci in Italia, soprattutto parla di posti dove si mangia, per esempio un gelataio a Capri, una trattoria a Roma dove ho mangiato dei tagliolini buonissimi, e poi la pizza, indovinate dove, e cita un posto di Napoli. Poi parla però anche di posti artistici, storici, culturali. Beh, Pompei, insomma, è in cima alle sue preferenze, però parla anche di Palermo, di alcuni siti di Palermo, anche se a Palermo anche lì parla di un posto dove è andata a bere un bicchiere di vino, insomma, anche un bar a Milano poi cita, ecco, non fa torto nemmeno a Milano, anche lì un bar dove si è trovata veramente molto molto bene. Intanto dimostra di conoscere bene l'Italia. L'Italia archeologica, storica, culturale, ma conosce ancora meglio l'Italia culinaria e della bella vita, perché insomma l'Italia è conosciuta, no, per la bella vita, per il gusto di vivere bene, così ci hanno conosciuto già dal dopoguerra, dal risveglio economico, dal cinema post neorealista, insomma lì è arrivata un'immagine dell'Italia abbastanza così godereccia, se possiamo usare questo termine. Però brava Dua Lipa, perché insomma conosce bene il nostro paese. Tra poco magari la ascoltiamo, perché no, tra poco anche l'informazione con il GR1.

a New York e pronto per scendere in campo nelle prossime ore. Invece oggi era a Torino, era alla Cuntinassa, che è il campo di allenamento della Juventus. Yannick Sinner, che è appunto a Torino per dei controlli al ginocchio, è andato a trovare la Juventus e ci sono delle belle immagini in mezzo al campo. Yannick che saluta uno a uno tutti i giocatori della Juventus, che ho visto emozionati anche loro, sono personaggi importanti, personaggi pubblici, hanno tanti tifosi che inneggiano a loro, che scandiscono il loro nome, però Sinner è decisamente uno dei personaggi più importanti al momento nello sport internazionale, e quindi hanno anche loro avuto molto piacere avere questa visita di Yannick, che noi avremmo preferito trovarlo a New York veramente, perché non potrà difendere il titolo, non potrà giocarsi gli US Open. Vabbè, lo ritroveremo verso la fine di settembre, pronto per Torino per le ATP Finals e anche per qualche altro torneo, per esempio quello di Vienna, al quale lui tiene parecchio. Lui è nato a 2 chilometri dall'Austria, quindi anche il torneo di Vienna in qualche modo può essere per lui un torneo quasi quasi di casa. Allora, la viabilità, prima di lasciare la linea alla musica e poi il GR1, è chiusa la 12 tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno, è chiusa la 1 tra Fidenza e la 15 verso Sud Bologna, in A1 code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna e code anche per lavori tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione Milano, è chiusa la variante di valico tra la 1 e località Aglio in direzione sud Firenze, rimarrà chiusa fino alle 6 di domani, e chiusa la A14 tra Pescara Sud e Ortona in direzione sud Bari. Ci risentiamo dopo il GR1.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura un ultimo ora di cronaca. A Parma una donna di 45 anni è stata trovata morta in un appartamento alla periferia della città. Sul corpo segni di ferite da armi da taglio. È stata la madre a dare l'allarme. Indagano i carabinieri. Ora all'estero, con l'alluvione in Nepal, soccorritori al lavoro per trovare i sopravvissuti nelle aree devastate da acqua e fango. 389 morti accertati e c'è il rischio di una nuova piena. C'è allarme infatti per un lago di sbarramento naturale che si è formato in Tibet. Migliaia i dispersi, tra loro risultano ancora irreperibili, secondo quanto reso noto dalla Farnesina, 3 italiani. Fonti dell'Unione Europea non ravvisano il rischio immediato di un attacco della Russia ai paesi NATO, ma da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri rinnova le minacce alla Gran Bretagna. Linea la corrispondente Liana Mistretta.
2: Il Cremlino nega di avere intenzione di attaccare i paesi NATO, smentendo così le notizie che arrivano dai media statunitensi. Dice che si tratta di una distorsione della realtà e che anzi è la Russia, dice Peskov, che subisce la politica aggressiva europea, mentre dal Ministero degli Esteri la portavoce Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev e dice: attaccheremo le strutture, le basi militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto il capo dell'intelligence russa ne conferma l'incontro con Ratcliffe e dice si è trattato di un incontro di routine. E intanto si è conclusa la missione diplomatica umanitaria del segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, l'arcivescovo Gallagher, che proprio qui nella cattedrale cattolica di Mosca ha celebrato la sua messa. Costruire la pace, gettare ponti, favorire il dialogo, le sue parole nell'omelia. Nei giorni scorsi nell'incontro con Lavrov aveva detto: la guerra con l'Ucraina va fermata. Da Mosca, linea a voi.
1: Dagli Stati Uniti Trump minimizza le minacce russe e assicura che Putin non attaccherà un paese della NATO. Il presidente americano dice di aver avuto buone conversazioni con il leader russo e di non essere affatto preoccupato per possibili provocazioni di Mosca contro l'alleanza. Intanto firma un ordine esecutivo per ribattezzare il lago Ontario Lago America. Immediata la replica del premier canadese Carney al presidente americano: il lago Ontario si chiama così oggi e per sempre. Torniamo alla cronaca con l'inchiesta sulla morte per difterite della bimba di 4 anni non vaccinata. Dopo i genitori a cui è contestato l'omicidio colposo, sarebbero indagati i medici degli ospedali che hanno avuto in cura la bambina. Si tratta di un atto dovuto a garanzia dei sanitari coinvolti. Domani l'autopsia.
3: La buona notizia è che il secondo bimbo ricoverato a Palermo per difterite è stato dimesso. L'altro aspetto positivo è il costante aumento delle vaccinazioni. Solo in un giorno ne sono state registrate 2.000. Le note dolenti riguardano invece l'indagine epidemiologica sui circa 40 familiari e contatti stretti dei due bimbi contagiati. La piccola di 4 anni che non ce l'ha fatta e il cuginetto tornato oggi a casa. Alberto Firenze, direttore generale dell'azienda sanitaria di Palermo.
4: Molti si rifiutano di fare tamponi e noi possiamo fino a un certo punto intervenire, non possiamo certo obbligare, e chiediamo giornalmente, li convochiamo nei nostri poliambulatori, speriamo di incrementarli.
3: Un tampone a un parente molto stretto della piccola era stato effettuato in ospedale ed è risultato negativo. Tra gli altri praticamente nessuno si sarebbe quindi sottoposto al tampone. A rassicurare in parte c'è il fatto che i familiari più stretti erano stati vaccinati subito dopo la diagnosi di difterite sulla bimba. In 17 inoltre dovrebbero seguire la profilassi antibiotica, ma certo il muro tra la famiglia e le autorità sanitarie rappresenta un problema concreto e importante. Palermo, Agnese Sericata, GR1.
1: Un altro morto sul lavoro nel nostro paese, questa volta in Piemonte.
5: Tragedia nell'astigiano monastero Bormida, dove un cinquantenne è caduto in un vascone mentre lavorava alla raccolta dell'uva. L'uomo, di origini macedoni, è finito in un tino, un grande recipiente nel quale gli acini vengono triturati dalla coclea, una trivella sul fondo della struttura, prima di finire nei contenitori per la fermentazione. Si chiamava Angelov Alexander e abitava con la moglie nel vicino paese di Bistagno. Secondo le prime ricostruzioni nell'azienda agricola, in quel momento erano presenti solo in due, lui e il titolare, che ha subito chiamato i soccorsi, ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. La comunità si stringe attorno alla famiglia della vittima. Il sindaco di Bistagno, Roberto Vallegra.
6: Due bravissime persone, molto educate, ben integrate.
5: Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri di Rocca Verano, indaga la procura di Alessandria. Torino, Fabio De Ponte, GR1.
1: E in chiusura il calcio, l'Atalanta accede la fase campionato della Conference League. Apoel Tel Aviv sconfitto 1-0 nel ritorno delle qualificazioni giocate in Ungheria. In gol Scamacca al 72esimo. Champions League invece sorteggio del calendario sulla strada di Inter e Roma e Real Madrid del doppio ex Mourinho, viaggio a Manchester sia per il Napoli sponda City sia per i giallorossi sponda United. I Red Devils affronteranno anche il Como, così come i campioni in carica del Paris Saint-Germain. Ed è tutto su Radio 1, ora c'è la musica, prossimo GR come sempre a mezzanotte.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: I più programmati su Rai Isoradio.

23:10 minuti, buonasera a tutti, buon viaggio, proseguiamo il nostro cammino fino a mezzanotte e mezzo con il ritmo della sera, il nostro contenitore serale qui su Isoradio, c'è Di Cotta in console, Roberto Fragomeno, e tra poco torneremo anche a vedere altre situazioni, altre notizie, iniziative in giro per l'Italia. Ora però torniamo alla viabilità, andiamo con le ultime notizie da Napoli sulla tangenziale, chiuso il tratto tra l'entrata per Arco Felice e Agnano verso Capo di Chino. Sempre a Napoli, chiuso il tratto tra Doganelle e Camaldoli verso Pozzuoli fino alle 6 di domani mattina. In A14 è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona, direzione sud Bari per lavori fino alle 6 di domani. A13, tratto chiuso per incidente ancora tra Altedo e Ferrara Sud, direzione nord Padova, mentre il tratto verso Bologna tra la 4 e Padova Industriale chiuso per lavori. Lavori questi già programmati, rimarrà chiuso fino alle 6 di domani mattina.

credo che sia uno dei brani ai quali Zucchero è più legato, perché è un bel brano, un brano particolare, un grande successo, e poi perché gli ha permesso di collaborare con uno dei suoi idoli, Miles Davis. Quello che sentite suonare adesso, sì, lo sto un po' disturbando, il suo suono, la sua tromba, però insomma. Dune mosse, Zucchero con Miles Davis, grande duetto, 23-20 minuti, siamo in A1, è chiuso il tratto tra Fidenza e la 15 in direzione sud Bologna per lavori fino alle 5 di domani. Abbiamo code prima del tratto chiuso tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna, mentre abbiamo rallentamenti per lavori tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione nord Milano. Ancora chiusure, siamo in A4, è chiuso il tratto tra Cormano e la 8 direzione Torino, mentre la 8 è chiusa tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione nord Varese fino alle 5 di domani mattina. Rimanendo in Lombardia, la 9 è chiusa questa notte tra Como Centro e Chiasso direzione nord Svizzera.

Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Everybody get up and dance, questo l'imperativo che arriva da Madonna e questo suo nuovo singolo, 23:27 minuti. Allora torniamo agli aggiornamenti, le chiusure. Abbiamo una chiusura in A13 per un incidente, il tratto è quello tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, chiuso a seguito di un camion in fiamme al chilometro 21, il camion ora è spento, per chi viaggia in direzione di Padova deve uscire dal Altedo, poi si rientra a Ferrara Sud dopo aver viaggiato sulla statale 64 Porrettana. La 13 anche chiusa tra la 4 e Padova Industriale verso sud Bologna, qui per lavori fino alle 6 di domani mattina. La variante di Valica è chiusa tra la 1 in località Aglio in direzione sud Firenze, la A14 è chiusa tra Pescara Sud e Ortone in direzione sud Bari per lavori fino alle 6 di domani mattina. Ora Eric Clapton.

Dal prossimo 16 settembre a Roma, al Museo di Roma, il museo che è in Trastevere, sarà visitabile la mostra Fulco Pratesi, acquarelli pionieri, promossa da Roma Capitale. Fulco Pratesi, un artista che ha osservato, raccontato e difeso la natura per tutta la vita, lui insomma fondatore del WWF Italia, e però anche artista, pittore, disegnatore, e disegnava appunto quello che immaginava potesse accadere. Eravamo negli anni 70, negli anni 60, insomma, il discorso dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento era di là a venire, ma qualcuno aveva già visto che qualcosa non andava bene. Tra questi Fulco Pratesi, addirittura queste situazioni le ha disegnate. Adesso sappiamo com'è la situazione, come Cazzullo scriveva quest'oggi sul Corriere della Sera, credo insomma che nessuno possa più negare i dati di fatto, i dati oramai inconfutabili che quest'estate ci ha così presentato come conto. 23:35 minuti, buona serata a tutti, buon viaggio, andiamo in A13, attenzione c'è un veicolo in fiamme dopo un incidente tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, direzione sud, è un camion proprio all'inizio, al chilometro 5, mentre vi ricordo che sempre per un incidente, era un veicolo in fiamme ora spento, è chiuso il tratto della A13 tra Altedo e Ferrara Sud, direzione nord Padova, mentre la A13 è chiusa più a nord tra la 4 e Padova Industriale in direzione sud Bologna.

questo viaggio per il mondo che abbiamo ascoltato anche questa sera qui su Isoradio. In A14 tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani mattina. È chiusa la tangenziale a Napoli tra entrata Arco Felice e Agnano verso Capodichino, tra Doganelle e fine tangenziali sempre verso Capodichino e verso Pozzuoli chiusa tra Doganelle e Camaldoli per lavori fino alle 6 di domani mattina, mentre chiusa la variante di Valico tra la 1 e località Aglio in direzione sud Firenze, anche qui fino alle 6 di domani mattina. Più a nord la 1 è chiusa questa notte tra Fidenza e la 15 in direzione sud Bologna. Ci sono code qui prima del tratto chiuso tra Fiorenzuola e Fidenza direzione sud Bologna e abbiamo rallentamenti per lavori in A1 anche tra Balsamoggia e Modena Sud in direzione nord Milano. C'è un cantiere di lavori e si sono formati dei rallentamenti. Ora con noi Niccolò Fabi, questa è Acqua che scorre.

Lo sanno tutti che forse è tardi, acqua che scorre. Niccolò Fabi, 23:48 minuti, tra poco l'informazione con il giornale della mezzanotte. La A14 questa notte è chiusa tra Pescara Sud e Ortone in direzione sud Bari fino alle 6 di domani mattina. È chiusa la variante di Valico tra la 1 e località Aglio, direzione sud Firenze, anche qui fino alle 6 di domani mattina. Per un incidente è chiusa la 13 tra Altedo e Ferrara Sud in direzione nord Padova, mentre il tratto verso sud Bologna tra la 4 e Padova Industriale è chiuso, ma per lavori programmati fino alle 6 di domani.

Sono le 23:55 minuti, tra poco l'informazione, tra poco le notizie del giornale della mezzanotte. Intanto, per chi da poco si è sintonizzato, diamo uno sguardo alla situazione di viabilità. Sono esclusivamente segnalazioni di tratti chiusi quasi tutti per lavori, a parte un paio di eccezioni. In A4 è chiuso il tratto tra Cormano e la 8, direzione Torino, fino alle 5 di domani mattina. La 8 è chiusa tra Busto Arsizio e Cavaria verso Nord Varese. La diramazione Galarate Gattico dalla 8 è chiusa tra la 26 e Besnate verso la 26. La 9, sempre qui in Lombardia, è chiusa tra Como Centro e Chiasso, direzione Nord Svizzera. Chiusa la 26 tra Baveno e Arona verso Sud Genova. La 7 tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Nord Milano. La 12 questa notte è chiusa tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Sud Livorno fino alle 6 di domani mattina. Aggiungiamo anche la chiusura della 1 tra Fidenza e la 15 direzione sud. Prima del tratto chiuso abbiamo code tra Fiorenzuola e Fidenza e abbiamo anche rallentamenti per lavori tra Valsamoggio e Modena Sud in direzione di Milano. Questa notte è chiusa anche la 13 per lavori tra la 4 e Padova Industriale verso sud Bologna, mentre il tratto tra Altedo e Ferrara Sud direzione nord Padova è chiuso per un incidente. Chiusa la A14 per lavori tra Pescara Sud e Ortona, direzione sud Bari. Questa è un po' di chiusura, ce ne sono altre, le vedremo più tardi, tra poco, dopo il giornale della mezzanotte che sta per andare in onda. Noi ci risentiamo al termine, ripiloghiamo un po' la situazione di viabilità e poi lasceremo la linea alla notte di Isoradio fino all'alba di domani, fino alle 5:30 del mattino. Ultimo brano in programmazione per quest'oggi, per questo 27 agosto del 2026 che volge al termine, e questo di Noemi si intitola Se non è amore. Più tardi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Alluvione in Nepal e Tibet, quasi 400 morti e oltre 1400 dispersi. Si cercano anche tre italiani, timori per una nuova piena. Trump: ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO. Poi ribattezza Lago America Ontario, ma il canadese Kearney replica: il nome non cambia. Morto Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, era all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Giorgia Meloni alla festa di affari italiani: restituire centralità al sud è una priorità, dalla zona economica speciale 60 miliardi al mezzogiorno. Attentato a Siegfried Ranucci, interrogati due dei presunti esecutori materiali. Non conosciamo né la vitola né il giornalista, fu Tavares a dirci di mettere la bomba. Agosto agli sgoccioli e il caldo estremo non molla. Bollino rosso per nove città e punte sopra i 40 gradi in Puglia e nelle isole. Al nord temporali e temperature in calo. Ma questo mese ci regala ancora uno spettacolo nel cielo. Questa notte eclissi parziale di luna all'alba, il momento di massima visibilità. Musica: Ariete e Angelina Mango insieme per la prima volta. Esce Che bella vita, un brano sulla crescita e l'importanza di avere qualcuno su cui poter contare. Calcio: Champions, sorteggiati gli abbinamenti, tante big sulla strada di Inter, Roma, Napoli e Como. In Conference l'Atalanta elimina l'Apoel e si qualifica. In studio Nicola Tedeschini. In apertura la devastante alluvione in Nepal e in Tibet. Il numero delle vittime accertate continua a crescere, attualmente sono 392 centinaia i dispersi, tra loro tre cittadini italiani. Attivata l'unità di crisi della Farnesina, proseguono le ricerche e le operazioni di soccorso.
3: Si cerca tra il fango e le rovine lasciate dalla furia della piena. In cielo si alzano anche droni per valutare i danni e cercare ancora possibili superstiti. Sono almeno 1400 le persone di cui si sono perse le tracce tra Nepal e Tibet. Il caos dopo l'alluvione rende difficili anche queste stime. Centinaia gli stranieri irreperibili, anche tre italiani che si trovavano nella zona. Mobilitati oltre 9000 uomini che però lavorano in condizioni proibitive. Decine di ponti sono stati spazzati via. Di oltre 40 chilometri di strade non resta più nulla. Gli aiuti arrivano in elicottero e il tempo che passa, prezioso per i soccorritori, porta con sé anche rischi. Si teme una seconda ondata di piena. Si sta formando un nuovo lago lungo il fiume straripato. La barriera di detriti potrebbe cedere. Proprio il distacco di una massa di ghiaccio e roccia aveva provocato la prima catastrofe. E per affrontare un'emergenza che si annuncia di lungo periodo, cominciano ad affluire i primi fondi. Sbloccati dall'Ufficio per gli Affari Umanitari dell'ONU, 2 milioni di dollari. Gli Stati Uniti ne stanziano mezzo milione. Un milione di euro arriva dall'Unione Europea, ma le necessità sono enormi. Davide Maggiore, GR1.
2: Le tensioni tra la Russia e l'Occidente. Dopo la visita del direttore della CIA Radcliffe, Mosca alterna minacce all'indirizzo del Regno Unito a posizioni più caute. La corrispondente.
4: Il Cremlino nega le voci diffuse dai media internazionali. Mosca non intende attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Radcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi dell'intelligence. La portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto si è conclusa la missione diplomatica e umanitaria di Gallagher con la messa nella Cattedrale Cattolica di Mosca, gremita di fedeli. Il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati, nella sua omelia, ha parlato di una pace da costruire e dell'esigenza di gettare ponti e favorire il dialogo. In questi giorni Gallagher, nell'incontro con Lavrov, ha detto che la guerra deve essere fermata e la Santa Sede è disposta a favorire i negoziati di pace. Davanti la Cattedrale, Mikhail ci dice: è una visita significativa quella di Gallagher, speriamo tutti nella pace. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Anche il presidente degli Stati Uniti ha parlato nelle scorse ore delle minacce di possibili attacchi russi a paesi NATO, rassicurando gli alleati. Il corrispondente da New York.
0: Trump dice di non voler commentare la missione a sorpresa di martedì scorso del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca. Una visita quasi di routine, è la linea della Casa Bianca. Poi con i giornalisti il presidente americano aggiunge: ho avuto buone conversazioni con il presidente russo Putin, non attaccherà il territorio della NATO. Di fatto una risposta alle ricostruzioni dei media americani che continuano a circolare in queste ore, secondo cui il capo dei servizi segreti statunitensi avrebbe portato con sé un messaggio al Cremlino: non attaccare nessun paese NATO, questo è il senso, secondo il Wall Street Journal. L'agenzia di spionaggio statunitense ritiene, secondo lo stesso quotidiano, che Putin sia pronto a mettere alla prova la determinazione della NATO, magari con un attacco limitato nei prossimi anni ai paesi baltici. A spingerlo sarebbero la situazione non facile sul campo di battaglia in Ucraina e le difficoltà economiche interne. Secondo le fonti del New York Times, invece, Ratcliffe avrebbe condiviso con la controparte russa la valutazione della sua agenzia sullo stato della guerra contro Kiev, esortando Mosca a raggiungere un accordo prima che la situazione militare ed economica russa peggiori ulteriormente. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E Donald Trump continua a riscrivere la geografia. Nel pieno dello scontro commerciale con il Canada, il presidente americano ha firmato un ordine per ribattezzare il lago Ontario come Lago America. E dopo aver già cambiato il nome del Golfo del Messico in Golfo d'America, Trump rilancia: ora forse toccherà agli oceani Atlantico e Pacifico. Immediata la replica del premier canadese Carney: si chiama Lago Ontario oggi e per sempre. Da Bruxelles anche fonti dell'Unione Europea hanno assicurato come non ci sia il rischio immediato di un attacco a paesi continentali e membri della NATO, mentre le azioni ibride e non proprio ibride continueranno a verificarsi. Rischi cibernetici con cui fa i conti anche il Regno Unito, dove in parallelo è iniziata un'opera di sensibilizzazione su possibili minacce convenzionali. L'inviata a Londra.
5: I dati di quasi 9 milioni di passeggeri sono stati sottratti in un attacco cibernetico ai sistemi informatici di 3 aeroporti britannici, London Stansted, Manchester, East Midlands. Molte delle informazioni, tra cui email e numeri di telefono, sono state rubate attraverso il wifi gratuito dei terminal. Lo fa sapere la società che gestisce gli scali, che assicura nessuna ripercussione su voli e sicurezza interna. La notizia arriva proprio mentre nel Regno Unito è alto l'allarme per possibili sabotaggi dall'esterno alle infrastrutture critiche del paese, tanto che, secondo il Financial Times, il governo laburista sta accelerando la revisione delle direttive per la protezione del paese in caso di aggressioni, in preparazione anche una campagna di informazioni ai cittadini su come affrontare un attacco cibernetico o militare, con tanto di prescrizioni pratiche come fare scorte di acqua, cibo e candele. Sullo sfondo, le crescenti tensioni con la Russia, che ha minacciato conseguenze per Londra dopo il rinnovato sostegno del premier Burnham a Kiev e il suo ok alla produzione di missili Scalp su suolo ucraino. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
2: È morto all'Aia, 84 anni, Ratko Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco, noto come il macellaio della Bosnia. Malato da tempo, era ricoverato nell'ospedale del carcere dell'ONU.
6: For having committed these crimes, the chamber sentences Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
2: Era il 2017, il Tribunale dell'Aia condannava Mladic all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Sul generale serbo-bosniaco soprattutto l'ombra di Srebrenica, il massacro del 1995 in cui le sue truppe uccisero circa 8.000 uomini e ragazzi. Almeno 69 persone sono morte negli incendi che stanno devastando il nord dell'Algeria. Decine di roghi alimentati dal caldo estremo sono divampati dalla serata di lunedì in Kabilia, regione montuosa del nord del paese. Il presidente algerino Tebboune ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Macron ha annunciato l'invio di 2 aerei antincendio Canadair e di un aereo di comando per contribuire a domare gli incendi. Video messaggio di Giorgia Meloni alla kermesse organizzata dal sito Affari Italiani a Ceglie Messapica in provincia di Brindisi. La premier è tornata in particolare a sottolineare l'importanza della zona economica speciale per il sud. L'inviato.
7: Il nostro obiettivo rimane lo stesso, rendere l'Italia più forte, più coesa e più competitiva. Giorgia Meloni sceglie l'apertura della piazza dibattito di Celje Messapica per sottolineare in un videomessaggio alla kermesse pugliese l'importanza attribuita dall'esecutivo allo sviluppo economico del Sud. Una crescita testimoniata, alle parole della Premier, dai risultati conseguiti proprio grazie all'introduzione nel 2024 della cosiddetta zona economica speciale unica per il Mezzogiorno.
8: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale.
7: A restituire centralità al Sud ed esportare questo modello vincente anche al resto del paese resta dunque una delle priorità portate avanti dall'esecutivo, dice la Presidente del Consiglio, con l'obiettivo, sottolinea, di consentire al paese, in tempi di forti difficoltà a causa delle crisi globali, di riuscire a vincere le sfide di questo tempo. Da Celje Messapica con Massimiliano Savino, Francesco Macaro, GR1.
2: Sempre alla kermesse pugliese il confronto è soprattutto sui temi economici. I partiti ribadiscono le loro posizioni su caro carburanti ed extra profitti.
9: Il governo sta affrontando il problema in maniera strutturale, lo ribadisce il ministro per il Made in Italy Adolfo Urso, sempre dal partito della Premier, Antonella Sberna, sull'ultima proroga del governo contro il caro energia.
10: Una risposta importante per i cittadini italiani. L'Italia ha chiesto fortemente all'Europa una serie di impegni sulla questione energia, li ha ottenuti, ha portato con sé paesi europei.
9: E anche il vice premier Antonio Tajani ha assicurato che l'esecutivo continuerà a lavorare per mitigare il caro carburanti senza tasse o scorciatoie stataliste, su cui insiste invece ospite alla kermesse di affari italiani l'altro vice premier Matteo Salvini. Non capisco perché non si possano fare, dice, il riferimento alla tassazione degli extra profitti, tassazione su cui insistono anche le opposizioni. Per i 5 Stelle non ci sono dubbi, bisogna mettere un'imposta ai gruppi che hanno fatto profitti enormi grazie alla crisi energetica. Per il PD Antonio Misiani:
11: è l'ennesimo pannicello caldo a scadenza. Noi crediamo che siano necessari interventi più robusti e più ampi.
9: Con questo governo, insiste il Verde Bonelli, in Italia abbiamo l'energia più cara d'Europa. Abbassare le accise sulla benzina e alzarle su sigarette e gioco d'azzardo. La ricetta di Carlo Calenda. Azione, Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Storica inversione di tendenza, il quotidiano britannico Financial Times incorona l'Italia per la sua affidabilità, mentre la Francia diventa il nuovo osservato speciale in Europa.
12: L'Italia sorpassa la Francia ed è ormai il fiore all'occhiello dei mercati obbligazionari del G7. Secondo il Financial Times, infatti, i grandi investitori starebbero spostando i capitali dai titoli francesi verso quelli italiani. Per gran parte dell'estate, segnala la testata britannica, il rendimento del BTP decennale è rimasto sotto quello francese, segnale che gli operatori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il quotidiano della City, la Francia sta in pratica sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo. Un risultato dovuto alla forte disciplina fiscale e alla stabilità politica di Roma. Il deficit italiano, ricorda, è sceso dall'8% del PIL nel 2022, anno dell'insediamento del governo, a poco più del 3% lo scorso anno. Il rapporto debito-PIL italiano è sceso dal 154% del 2020 al 139%. Quest'anno, mentre quello francese è salito dal 114 al 117%. Gelsomina Testa, GR1.
2: Fine settimana da bollino rosso per il controesodo di fine agosto. Da oggi a domenica previsti 25 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade gestite da ANAS. Il rientro dalle vacanze rischia di pesare in modo significativo sul portafoglio degli automobilisti italiani. Il Codacons ha stimato una maggior spesa di 430 milioni di euro per i carburanti. Un pieno di benzina costerà 16 euro in più, 25,6 euro in più per il gasolio. In arrivo tra settembre e dicembre anche aumenti fino al 40% per le bollette di luce e gas. Rai Radio 1 a mezzanotte e 13 minuti, la cronaca con l'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. Ascoltati dal magistrato per quasi 10 ore, due dei quattro arrestati con l'accusa di aver piazzato l'ordigno sotto casa del giornalista nel carcere romano di Rebibbia hanno risposto a tutte le domande, hanno detto i loro avvocati.
13: La verità di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, riferita dai loro difensori.
14: Il mandato è quello della prima ordinanza. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
15: Ranucci è la persona offesa.
13: Non conoscevamo né Ranucci né la Vitola. Dietro le sbarre di Rebibbia, due dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report decidono di chiarire la propria posizione davanti al magistrato. Lo fanno dopo che la Vitola ha confessato di essere il mandante e di aver richiesto di esplodere colpi di pistola contro l'abitazione dell'amico giornalista. Gomez Tavares, il suo factotum camerunense, ci ha chiesto di piazzare la bomba. Doveva essere una farsa, non far del male a nessuno. Ancora gli avvocati.
16: Valuteremo il deposito di un'istanza di attenuazione della misura cautelare.
13: La versione del mio assistito non è smentita, sottolinea il legale di La Vitola. Intanto Tavares, raggiunto in Africa dal TG1, ribadisce: tornerò in Italia per parlare coi magistrati. Se volessi scappare, andrei in Russia. Poi all'ex editore ed amico.
17: Ognuno è responsabile di quello che dice. Fate forza e esci dalla galera.
13: Elena Baiocco, GR1.
2: Indagini dei carabinieri in corso a Parma, dove una donna di 45 anni è stata ritrovata senza vita dentro casa sua, sul corpo segni di arma da taglio. A dare l'allarme era stata la madre. Al momento nessuna ipotesi è esclusa. Si sono svolti i funerali di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata impiccata in casa domenica scorsa. Indagato per omicidio, l'uomo che ha trovato il cadavere era solo un'amica, assicura l'uomo.
18: Si proclama innocente Tony Proietto. È stato lui a ritrovare l'amica Noemi Impellizzeri impiccata in casa domenica scorsa. Lei gli ha detto che si voleva suicidare, sostiene, aggiungendo di provare rimorso per non averla presa sul serio. La famiglia respinge con forza l'ipotesi del suicidio e parla di messa in scena. Proietto nega tutto.
19: Dopo questa storia sono diventato un mostro.
18: Ma perché dunque Tony Proietto, sposato e padre di due figli, non ha dato subito l'allarme alle forze dell'ordine quando ha rinvenuto il corpo e avrebbe invece telefonato a tutti i parenti senza ottenere risposta? Il suo legale, Ivan Siragusa, al microfono di Duilio Calarco.
20: La motivazione qual è? Il timore della sua famiglia, della moglie, dei figli, ai quali peraltro aveva promesso che avrebbe allontanato il rapporto con Noemi.
18: Dichiarazioni poco credibili per la procura catanese che lo indaga. Dall'autopsia non ci sono al momento indicazioni univoche. Gli inquirenti hanno sequestrato il telefonino dell'uomo che ha chiesto che si facciano tutti gli accertamenti necessari. Ieri pomeriggio il funerale nella Basilica di San Pietro ha riposto. Noemi lascia tre figli. Claudio Vigolo, GR1.
2: È tornato a camminare Nicola Maggiotto, il ragazzo di 21 anni rimasto gravemente ferito in un'aggressione all'uscita di un locale di Barcellona la sera del 12 agosto. Le sue condizioni di salute dunque migliorano, anche se, riferisce il legale che assiste la famiglia, i suoi ricordi sono ancora confusi. Dopo l'accordo raggiunto dal colosso tech Meta nel processo a suo carico negli Stati Uniti per tutelare i giovanissimi sulle piattaforme Facebook e Instagram, in arrivo importanti cambiamenti.
21: Non solo tetto di utilizzo, controlli, blocchi notturni e diminuzione delle notifiche. Le novità a tutela dei minori che saranno introdotte su Facebook e Instagram, per ora solo negli Stati Uniti, riguardano anche i contenuti. Gli adolescenti sui loro account non visualizzeranno il numero dei mi piace ai loro post e non potranno usare filtri per ritoccare la propria immagine. L'obiettivo è contrastare la frenesia da like e la ricerca di un'idea di bellezza social che simula gli effetti della chirurgia estetica. Ma non tutti sono d'accordo. Lo psicologo Matteo Lancini mette in guardia dall'effetto boomerang delle restrizioni.
22: Sperimentare anche dei filtri sulla propria immagine, delle modifiche col corpo virtuale, può in alcuni casi ridurre invece la spinta di alcuni ragazzi a voler intervenire realmente sul corpo. Si chiamano processi di simbolizzazione.
21: Centrali restano l'educazione e l'esempio degli adulti.
22: Non ho capito perché farebbe bene ai ragazzi non avere i like, mentre noi ci costruiamo un successo planetario in ogni campo. Gli adulti continuano a proporre modelli contrari a quelli che poi vorrebbero proporre ai propri figli.
21: Daniele Morgera, GR1.
2: Ancora una giornata di caldo estremo sull'Italia, soprattutto al sud, 9 le città da bollino rosso, temperature oltre i 40 gradi sulla Puglia e sulle due isole maggiori. Al nord, previsti invece temporali sui rilievi, accompagnati da un lieve calo termico. Situazione che si protrarrà nel fine settimana, come conferma il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
23: Abbiamo ancora dell'instabilità sulle zone montuose dell'Arcappino centrale. L'Italia è divisa un po' in due, col nord dove le temperature sono comunque al di sotto dei 36 gradi, soprattutto in pianura padana si raggiungerà questo valore, mentre supereremo i 40 e toccheremo punti 44 gradi sia sabato che domenica in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale.
2: Dopo l'eclissi di sole del 12 agosto e lo sciame delle Perseidi, il cielo ci regalerà tra poche ore una spettacolare eclissi di luna. Inizierà alle 3:23, ma il clou sarà all'alba, come ci spiega l'esperto.
0: L'eclissi di luna richiede che il sole, la terra e la luna siano tra loro perfettamente allineati. Il nostro satellite, che realizzando questo allineamento perfetto, si insinua nell'ombra della terra generando l'eclissi.
1: Gianluca Masi, astrofisico Virtual Telescope Project, spiega come nasce lo spettacolare fenomeno a cui assisteremo tra poche ore. Un'eclissi di luna parziale, ma non per questo meno affascinante.
0: La luna sarà quasi interamente ricoperta dall'ombra terrestre, mancherà pochissimo la totalità, e questo permetterà di ammirare anche quella elegante tonalità bronzea che è la firma cromatica delle eclissi lunari.
1: Comincerà alle 3:23, quando si inizierà ad apprezzarla?
0: I momenti più affascinanti intorno alle 4:30, quando la luna inizierà ad entrare nel cono d'ombra terrestre, raggiungendo il momento culmine alle 6:12, quando ormai il satellite sarà molto basso a ovest e si sarà accesa la luce del crepuscolo. Ecco, questo è il limite, ma allo stesso tempo è un ingrediente di fascino che suggerisce di non perdere l'occasione.
1: Eleonora Belviso, GR1.
2: È appena uscito l'ultimo romanzo di Felicia Kingsley, il titolo è First Lady per caso ed è ambientato a Washington. Da settembre gli incontri con i lettori, la nostra intervista.
3: La sua commedia romantica entra per la prima volta in un contesto politico. Perché questa scelta?
4: Mi piace cambiare ambito di romanzo in romanzo. Ho avuto l'ambito giornalistico, l'ambito della cucina, l'ambito dell'editoria. Stavolta politica.
3: Se il libro diventasse un film, quali attori le piacerebbero per i protagonisti? Quali volti?
4: Parliamo proprio di un fantacast. Vedrei Bill Skarsgård come Nate, mentre Madeleine Pesch la vedo bene per il ruolo di Nicole.
3: Ci sono altri romanzi diventati, uno un film e un altro sta diventando una serie TV.
4: Sì, sì, sì, dopo Non è un paese per single, in appunto formato film, adesso sta entrando in produzione la serie TV tratta da Due cuori in affitto.
3: Anche in questo romanzo c'è la sua playlist. Sceglie un brano per i lettori?
4: Proprio il primo, National Anthem di Lana Del Rey. So put on
3: mascara and your party dress. Francesca Cosentino, GR1.
2: Claudio Baglioni lascia la SIAE e dal 2027 passerà a Sound Reef, la società indipendente per la gestione dei diritti d'autore nel settore musicale. Proseguo la mia strada con Sound Reef nel segno di un ulteriore sviluppo del mio repertorio e la realizzazione di progetti futuri, ha commentato l'artista. Passaggio condiviso negli anni da Laura Pausini, Giovanni Allevi, Gigi D'Alessio, Federica Abbate, Ipù, Enrico Ruggeri e Gali. E parliamo ancora di musica con il duetto tra due giovani protagoniste della scena italiana. Perché ho bisogno di te. Quella che stiamo ascoltando è Che bella vita, il nuovo singolo di Ariete che esce oggi e che segna anche la prima collaborazione con Angelina Mango. È una canzone che parla di crescita, ha scritto Ariete, di quanto sia importante saper sorridere e riconoscere che le giornate storte possono capitare. L'importante è non lasciarsi abbattere e sapere di poter contare su qualcuno. Ariete tornerà in tour nei club e nei teatri italiani a novembre e dicembre. Che bella vita. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Stefano Catini e Francesco Paradisi. Ora c'è la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di una buona nottata.
24: GR1 Sport.
25: Studio Giuseppe Bisanti. Sì, lo sorteggio di Champions League in apertura dall'urna di Monte Carlo sono uscite le rivali delle quattro squadre italiane. Lo scopriamo con il prossimo servizio.
5: Il cammino Champions disegnato dai sorteggi sorride più a Inter e Napoli che Roma e Como, quantomeno all'apparenza. I campioni d'Italia, oltre a Real e Liverpool, troveranno infatti una strada non irresistibile. Se si esclude infatti la trasferta di Dortmund col Borussia, ci saranno poi il Bruges dell'ex Sommer, lo Shakhtar, il Feyenoord, lo Stoccarda e lo Slovan Bratislava. Così pure il Napoli. Le big saranno City a Manchester e Arsenal in casa, ma poi anche qui Bruges, il Porto di Farioli, Villarreal, il Bodo Glimt, ma a Napoli, e fa tutta la differenza del mondo, lo abbiamo scoperto in questi anni, e ancora i due debuttanti, i norvegesi del Viking e gli azzeri del Sabah. Per la Roma sulla carta invece cammino più complicato, i campioni in carica del PSG a Parigi e il Real Madrid in casa, ma anche United, Sporting Lisbona, il Fenerbahce di Lukaku, il Lille, l'AEK Atene e lo Slovan Bratislava. Per il Como infine le big sono anche qui Paris Saint Germain e Barcellona, poi seguono Betis, United di nuovo, Lipsia, Feyenoord, Lens e AEK. Il calendario nell'ordine preciso verrà comunicato entro sabato. C'è da dire poi che l'urna di Monte Carlo si diverte a tracciare itinerari particolari, disegnare ritorni, combinare incroci suggestivi. Prendete il Real Madrid, torna Mourinho e subito incrocerà sia Inter che Roma, le sue ex squadre italiane, oppure il Como che nel suo cammino da esordiente riporterà il suo Fabregas al Camp Nou. L'urna è così, finta buona, la pensi indifferente, ma non lo è affatto. Manuel Codignoni, GR1.
6: Lo abbiamo ascoltato, per il calendario bisognerà attendere sabato, quando l'UEFA avrà anche il quadro di Europa League e Conference League. Oggi Juventus e Milan conosceranno il nome delle avversarie, come anche l'Atalanta che si è qualificata per la Conference League. Sul campo neutro di Miskolc in Ungheria, i neroblu hanno battuto 1-0 l'Apoel di Tel Aviv con una gol di Gianluca Scamacca un minuto dopo il suo ingresso in campo a 20 minuti dal 90esimo. L'Atalanta ha così rimediato lo 0-0 di una settimana fa, soffrendo con gli israeliani che nel finale hanno preso un palo pieno. A proposito di UEFA, è sempre più evidente lo scontro con il presidente della FIFA Gianni Infantino. L'UEFA sta valutando una denuncia penale contro i vertici FIFA per il progetto poi ritirato di vendere quote dei mondiali a investitori privati, una condotta criminale secondo l'UEFA, per dare vantaggi economici e politici a Gianni Infantino. L'ente europeo ha comunque ritirato il boicottaggio contro le competizioni FIFA, ma altre due federazioni, Turchia e San Marino, hanno ritirato l'appoggio al presidente della FIFA, che invece ottiene quello dell'Arabia Saudita, paese che ospiterà i mondiali 2034. Calcio mercato, Moise Kean ad un passo dalla Como, ma manca ancora l'ufficialità. L'attaccante non prende in considerazione altre destinazioni. Miretti passa al Besiktas e sarà allenato da Vincenzo Italiano. Leao non convocato per l'anticipo della seconda giornata di A, stasera Milan-Venezia. Il portoghese è conteso da Aston Villa e Galatasaray. Adesso i giochi del Mediterraneo, solita pioggia di medaglie per gli azzurri, ma con una significativa in particolare. Un grande ritorno, il servizio.
7: Cifra tonda di ori 40 e di medaglie totali 110 quando ancora deve concludersi la prima metà del programma dei giochi. La sesta giornata ne regala altri 13 e ben 8 sono del metallo più prezioso. Arrivano dalla vasca con il nuoto pinnato. La disciplina novità di questa edizione ha contribuito non poco al medagliere azzurro con 16 podi nel giro di 48 ore. E dal ring del Palasport di San Giorgio Ionico, poker di ori per la box con un nome su tutti a prendersi la scena. La portabandiera Irma Testa al ritorno al successo dopo 2 anni di storia e la delusione a 5 cerchi di Parigi, il giusto viatico per Los Angeles 2028. L'unico bronzo di giornata è opera del tiro a volo, specialità trap fossa olimpica nella prova squadre miste con Silvana Maria Stanco, già argento olimpico a Parigi, e un tarantino doc come Mauro De Filippis. E in mattinata il bottino può crescere ancora con le finali di tiro con l'arco. Emanuele Granelli, GR1.
6: E chiudiamo con l'atletica leggera e con 2 record del mondo registrati alla meeting di Zurigo, entrambi negli ostacoli. Il brasiliano Alisson Dos Santos nel 400 con il tempo di 45.80 e la statunitense Masai Russell nel 100 tempo 12.09. Adesso sono 00:27:30. È tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona notte.
8: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Marry You, Bruno Mars, primo brano in programmazione per oggi, venerdì 28 agosto del 2026, dopo il giornale della mezzanotte. Eccoci in studio per dare uno sguardo a quello che succede su strade e autostrade. Sulla 4 è chiuso il tratto tra Cormano e la 8 direzione Torino, la 8 è chiusa tra Busto Arsizio e Cavaria verso Varese, la 7 è chiusa tra Genova, Buzzanese e Busalle in direzione nord Milano, la 26 tra Baveno e Arona verso sud Genova, mentre la 10 questa notte è chiusa tra Varazze e Arenzano verso Genova, la 12 è chiusa tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno, chiusa la 1 tra Fidenza e la 15 in direzione sud Bologna. Abbiamo rallentamenti in A1 per lavori tra Valsamoggio e Modena Sud in carreggiata nord in direzione di Milano. È chiusa anche la variante di Valico questa notte tra la 1 e località Aglio in direzione sud Firenze, mentre la A14 è chiusa tra Pescara Sud e Ortona in direzione sud Bari. In A13 per lavori è chiuso il tratto tra la 4 e Padova Industriale verso Bologna, mentre il tratto tra Altedo e Ferrara Sud direzione nord Padova è sempre chiuso per un incidente. Queste alcune chiusure, alcune segnalazioni per gli amici che sono appunto in viaggio, amici che sono in viaggio e che rimarranno con noi per la notte di Isoradio. Ogni ora ci collegheremo con Radio 1 per i giornali radio. C'è Frank Pantaleo questa notte in console, da Eddie Cotta e Roberto Fracomeno. Grazie per l'ascolto, vi lasciamo con una novità, un brano che esce proprio quest'oggi, quindi saremo tra i primissimi a proporvelo, visto che il 28 agosto è veramente molto molto giovane, è iniziato solamente da 33 minuti, il nuovo singolo di Gianna Nannini con Bruno Risas, si intitola Meraviglioso Errore. Buon ascolto e buonanotte con Isoradio.

0: puramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. L'alluvione in Nepal, almeno 392 le vittime, quasi 1500 i dispersi, mentre continua senza sosta il lavoro dei soccorritori per trovare sopravvissuti nelle aree devastate da acqua e fango. Intanto incombe anche il rischio di una nuova piena. C'è allarme infatti per un lago di sbarramento naturale che si è formato in Tibet. Tra chi risulta irreperibile, secondo quanto reso noto dalla Farnesina, ci sono tre italiani: Marco Ratto, orefice 50enne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Trump: ho parlato con Putin, non attaccherà un paese della NATO. Così il presidente americano minimizza le minacce del Cremlino al Regno Unito e alla Francia, poi ridimensionate dalla stessa Russia. Intanto un'indiscrezione del Wall Street Journal rivela che Mosca considera gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra in Iran. È morto all'Aia, 84 anni, Ratko Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco noto come il macellaio. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, tra cui il massacro di Srebrenica del 1995 con oltre 8.000 vittime. Il Tribunale dell'ONU ha disposto un'inchiesta completa sulle circostanze della morte, mentre le autorità olandesi hanno avviato gli accertamenti previsti per i decessi in custodia. Fine settimana da bollino rosso in Italia per il controesodo di fine agosto. Da oggi a domenica previsti 25 milioni di spostamenti su strade e autostrade, un rientro dalle vacanze che rischia di pesare sul portafoglio degli automobilisti italiani. Il Codacons ha stimato una maggior spesa di 430 milioni di euro per i carburanti. Un pieno di benzina costerà 16 euro in più, oltre 25 in più quello per il gasolio, e in arrivo tra settembre e dicembre anche aumenti fino al 40% per le bollette di luce e gas. È giallo a Parma, dove una donna di 45 anni è stata trovata morta in casa sua con ferite da coltello. È stata la madre a dare l'allarme perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Non si esclude nessuna ipotesi a partire dall'omicidio. Il caso Ranucci: due dei quattro arrestati come esecutori materiali, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, interrogati dai PM, hanno ribadito di non conoscere né Walter Lavitola né il conduttore di Report. Abbiamo avuto rapporti solo con Gomez Tavares, hanno dichiarato, spiegando che è stato lui, il factotum di Lavitola, a dire loro di mettere la bomba. Tavares, tuttora latitante, raggiunto in Africa dal TG1, conferma: conosco alcuni degli arrestati per l'attentato. Poi aggiunge: tornerò in Italia per parlare con i magistrati. Sport, calcio: stasera l'anticipo della seconda giornata di Serie A Milan-Venezia. Champions League: sorteggiato il calendario sulla strada di Inter, Roma e Real Madrid dell'ex Mourinho. Viaggio a Manchester sia per il Napoli sponda City sia per i giallorossi sponda United. I Red Devils affronteranno anche il Como, così come i campioni in carica del Paris Saint-Germain, che sfideranno anche la Roma. Oggi alle 13 sorteggi per Europa League, che vede gareggiare il Milan e Juventus, e Conference League, cui partecipa l'Atalanta, qualificatasi dopo aver battuto 1-0 l'Hapoel Tel Aviv nei preliminari. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.
2: Raizo Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: I più programmati su Raizo Radio. Bombe.

0: Ridera.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: Hai deciso di acquistare un veicolo all'estero, all'interno dell'Unione Europea? Segui i nostri consigli per farlo senza brutte sorprese. Prima di tutto, fai attenzione alle regole sull'IVA. Un mezzo è considerato fiscalmente nuovo se ha percorso meno di 6.000 km o se è stato venduto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione. In questo caso, l'IVA si paga sempre nel paese di destinazione, cioè in Italia, anche se la compravendita avviene tra privati. Se invece il mezzo è usato e lo compri da un privato, l'IVA non è dovuta. Se lo compri da un rivenditore, la paghi direttamente nel paese d'acquisto. Per imprese e professionisti valgono invece le regole per gli acquisti intracomunitari. Ricorda, è vietato considerare usato un mezzo che per il fisco è ancora nuovo e non puoi immatricolarlo senza prima aver completato tutti gli adempimenti.
1: Estate con Rai Isoradio.

gonna run.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'alluvione in Nepal, soccorritori al lavoro per trovare sopravvissuti nelle aree devastate da acqua e fango. 392 le vittime accertate e quasi 1500 dispersi, tra cui 3 italiani, secondo quanto riferito dalla Farnesina, che ha inviato del personale specializzato a Kathmandu. Rientrati in Italia 4 connazionali. Adesso c'è il rischio di una nuova piena per un lago di sbarramento naturale che si è formato in Tibet. Le tensioni tra la Russia e l'Occidente dopo la visita del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca alterna minacce all'indirizzo del Regno Unito e posizioni più caute, mentre Trump minimizza le intimidazioni russe e assicura che il Cremlino non attaccherà un paese della NATO. Il Washington Post rivela: Putin ritiene che gli Stati Uniti siano stati indeboliti dalla guerra con l'Iran. La corrispondente.
3: Il Cremlino nega le voci diffuse dai media internazionali. Mosca non intende attaccare i paesi della NATO. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Ratcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi dell'intelligence. La portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari inglesi anche fuori dall'Ucraina. Intanto si è conclusa la missione diplomatica e umanitaria di Gallagher con la messa nella Cattedrale Cattolica di Mosca gremita di fedeli. Il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati, nella sua omelia, ha parlato di una pace da costruire e dell'esigenza di gettare ponti e favorire il dialogo. In questi giorni Gallagher, nell'incontro con Lavrov, ha detto che la guerra deve essere fermata e la Santa Sede è disposta a favorire i negoziati di pace. Davanti la Cattedrale, Mikhail ci dice: è una visita significativa quella di Gallagher, speriamo tutti nella pace. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: È morto all'Aia, 84 anni, Ratko Mladic, ex generale serbo bosniaco noto come il macellaio. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, anche per il massacro di Srebrenica nel 1995 con oltre 8.000 vittime. Malato da tempo, era ricoverato nell'ospedale del carcere dell'ONU. La cronaca con l'attentato a Ranucci dello scorso ottobre, ascoltati dal magistrato per quasi 10 ore nel carcere di Rebibbia, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di aver piazzato l'ordigno sotto casa del giornalista hanno risposto a tutte le domande, hanno detto i loro avvocati.
4: La verità di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, riferita dai loro difensori.
5: Il mandato è quello della prima ordinanza. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
6: Ranucci è la persona offesa.
4: Non conoscevamo né Ranucci né la Vitola. Dietro le sbarre di Rebibbia, 2 dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report decidono di chiarire la propria posizione davanti al magistrato. Lo fanno dopo che la Vitola ha confessato di essere il mandante e di aver richiesto di esplodere colpi di pistola contro l'abitazione dell'amico giornalista. Gomez Tavares, il suo factotum camerunense, ci ha chiesto di piazzare la bomba, doveva essere una farsa, non far del male a nessuno. Ancora gli avvocati.
6: Valuteremo il deposito di un'istanza di attenuazione della misura cautelare.
4: La versione del mio assistito non è smentita, sottolinea il legale di La Vitola. Intanto Tavares, raggiunto in Africa dal TG1, ribadisce: tornerò in Italia per parlare coi magistrati. Se volessi scappare andrei in Russia, poi all'ex editore ed amico.
7: Ognuno è responsabile di quello che dici. Fate forza e esci dalla galera.
4: Elena Baiocco, GR1.
2: L'inchiesta sulla morte per difterite la notte del 20 agosto di Anna Rosa Bartolotto a 4 anni. Dopo i genitori, a cui è stato contestato l'omicidio colposo, sarebbero indagati i medici degli ospedali Cervello e dei Bambini. Le due strutture hanno avuto in cura la bimba mai vaccinata tra il 13 e il 19 agosto. Si tratta di un atto dovuto a garanzie dei sanitari coinvolti, che potranno nominare i propri consulenti. Oggi l'autopsia. Questa è la notte dell'eclissi di luna, cioè quando il disco lunare è coperto dall'ombra del nostro pianeta. In questo caso si arriverà ad una percentuale del 96%.